0: Dio. Egli mostra come Dio abbia lavorato nella storia dell'umanità. Il libro della Genesi è molto grande, diviso in 50 capitoli. Ma noi possiamo strutturarlo in tre grandi parti, seguendo tre generi letterari differenti. La prima parte comprende i capitoli 1-11, nettamente distinta da tutto il resto dell'opera. Perché in questi 11 capitoli non si parla di Israele, dei padri di Israele, ma dell'umanità in genere. È un discorso universale. Il linguaggio adoperato in questi 11 capitoli è per lo più mitico, cioè viene adoperato il mito, come avveniva nelle antiche culture. Il mito non è una cosa brutta, negativa o antireligiosa. Non possiamo banalizzare dicendo che il mito è un'invenzione o una favola. Il mito è uno strumento religioso importantissimo che l'umanità antica ha adoperato per spiegare la propria visione del mondo. Il mito è un autentico strumento filosofico, è un modo per far capire come viene interpretato il mondo e il senso di tutta la vita. I primi 11 capitoli della Genesi contengono delle eziologie metastoriche, parola difficile, che ho adoperato apposta per poterla introdurre nel nostro linguaggio. È una eziologia, è un vocabolo che adoperano anche i medici, quando cioè ricercano la causa di qualcosa. Si chiama eziologia la ricerca della causa. Di fronte a certe realtà del mondo, della storia, delle relazioni umane, si va a ricercare la causa primaria, l'arche, il principio, l'elemento originario che ha determinato la situazione attuale. Questa eziologia è qualificata come metastorica. È un'espressione coniata da un grande teologo tedesco, Karl Rahner, per indicare qualche cosa che va al di là della storia, non dentro la storia, ma oltre la storia. I primi 11 capitoli della Genesi contengono dei racconti mitici per spiegare le cause al di là della storia che determinano la conseguenza, le conseguenze nella storia. Ci sono delle situazioni negative. C'è il male nel mondo. Da dove viene il male? Perché le relazioni fra le persone non sono così limpide e corrette, ma spesso ci sono cattive relazioni che fanno soffrire? Perché la sofferenza, il dolore, la morte? Perché il peccato? Da dove vengono tutte queste cose? Gli antichi narratori di miti spiegavano l'origine di queste realtà attribuendo la colpa agli dèi. Il libro della Genesi racconta invece la causa di tutta questa situazione negativa attribuendone la responsabilità all'uomo. E così all'inizio si mostra la splendida creazione di Dio, dove si dice con insistenza: Dio vide che era cosa buona. E alla fine, dopo aver creato l'uomo e la donna, Dio vide che era cosa molto buona, molto bella, tutto armonioso, perfetto, perfettamente bello. Sì, ma noi questa armonia di perfetta bellezza non la vediamo più. Ci accorgiamo che ci sono delle cose che non vanno. Ecco la seconda pagina, che aggiunge la responsabilità dell'uomo al dono grandioso di Dio. L'uomo ha risposto con un atteggiamento di disobbedienza, di ribellione, un atto di superbia che lo ha messo contro Dio, nella pretesa di essere autonomo e autosufficiente. Nella sfiducia a Dio, l'uomo ha rovinato l'armonia, ha rotto le relazioni fra l'umanità e Dio, fra le persone stesse, e ha rotto le relazioni fra l'uomo e le realtà create. E questa situazione è quella che noi sperimentiamo. I primi 11 capitoli della Genesi narrano la creazione del mondo e dell'uomo, la ribellione originaria dell'uomo e della donna, che con un atto di superbia perdono l'amicizia con Dio e vengono allontanati dal giardino. E questa umanità comincia a produrre male. I primi due fratelli si odiano e uno ammazza l'altro. E le cose peggiorano fino al punto che si arriva alla distruzione totale. Sembra un fallimento completo del creato. Il diluvio è il ritorno nel caos. Ma in questo evento mitico del diluvio, Dio offre la sua grazia a un uomo, grazie al quale tutto il mondo si salva e ha una nuova possibilità di vita. Con Noè Dio fa alleanza, ma le cose non sono cambiate perché i figli di Noè producono di nuovo del male, un figlio disprezza il padre e i discendenti sono orgogliosi, cercano di mettere in piedi una dittatura tirannica con la torre che arriva fino al cielo. I primi 11 capitoli della Genesi contengono una eziologia metastorica con linguaggio mitico. Non dite che il mito non è vero. Il mito non è storico, ma vero. Comunica una verità. E questi racconti biblici contengono una verità di Dio in linguaggio mitico. Che differenza c'è fra un testo mitico e un testo storico? un fatto storico è capitato una volta e una volta sola. Il fatto storico è irripetibile. Invece il fatto mitico capita sempre. Bisogna fare attenzione perché c'è la tendenza a dire che se il racconto è mitico, il fatto non è capitato. Dire che non è capitato una volta sola significa dire che capita sempre. Capita a tutti. Capita dovunque. Quindi è una cosa molto, ma molto, ma molto più vera e importante di un episodio storico, che è capitato solo una volta, ed è un particolare. Questi racconti invece vogliono offrire una interpretazione sapiente di tutta la storia, di me e di voi, qui e adesso, anche se narrano di fatti capitati tanti e tanti secoli fa. Prima parte del libro della Genesi, capitoli 1-11. Seconda parte, capitoli 12-36. Contengono le storie dei padri, le vicende dei patriarchi, Abramo, Isacco e Giacobbe. Questi testi appartengono ad un altro genere letterario. Non sono più testi mitici, sono leggende familiari. Anche qui non ci troviamo di fronte a racconti storici. Sono episodi che si perdono nella notte dei tempi e sono stati raccontati molti, molti secoli dopo i fatti accaduti e sono stati raccontati in modo leggendario, con arricchimenti, con intenti teologici. Sono storie familiari, sono racconti popolari, sono insegnamenti religiosi. Chi racconta le vicende di Abramo, di Isacco e di Giacobbe non lo fa per scrivere un libro di storia come raccontare la vita di Giulio Cesare, ma racconta in modo da istruire il fedele sullo stile di Dio. E sullo stile corretto e scorretto che gli uomini possono tenere nei confronti di Dio. Non tutto quello che fanno i patriarchi è buono. Non dobbiamo partire dall'idea che la Bibbia sia una antologia di begli esempi. Qualcuno ha questa strana idea, come se fosse una vita di santi. Si legge la Bibbia per avere dei quadretti positivi e tutto quello che si trova lì scritto è un esempio morale da imitare. Se si legge la Bibbia così vengono fuori dei disastri. Ma la colpa non è della Bibbia, è del lettore che è sciocco. Questi racconti non intendono presentare dei quadretti morali positivi da imitare, ma raccontano teologicamente delle storie che insegnano il bene e il male, l'atteggiamento positivo e l'atteggiamento negativo. Abramo, l'uomo della fede, in quanto si fida di Dio, Abramo è un modello, ma non in tutto Abramo si fida. Ci sono degli episodi in cui cerca di aggiustarsela, cerca di trovare lui delle soluzioni umane, di risolvere il suo problema, avere un figlio. E quegli episodi sono fallimentari. Sbaglia strada anche Abramo quando tenta di risolvere i problemi con la sua testa. Quando si fida di Dio, invece, si accorge che la promessa si mantiene. Dio si è impegnato e conserva la parola. Al vecchio padre nasce il figlio finalmente, e la sua bocca si aprì al sorriso e chiamò quel bambino sorriso, Isacco. E la vicenda del sacrificio di Abramo è un altro grande quadro di insegnamento sulla fede. Mostra come il padre abbia il coraggio di andare contro se stesso per essere fedele. Ma il racconto serve proprio per dire: sacrifici umani non se ne devono fare, non è quello che Dio vuole. A Isacco nascono due figli, Esaù e Giacobbe. Sono i nomi di due popoli. Giacobbe è Israele, Esaù è Edom. Sono due popoli fratelli che litigano fra di loro. Hanno mentalità diverse e hanno sempre litigato fra di loro. Le vicende dei popoli che occupavano la terra di Canaan sono riprodotte in queste antiche saghe familiari dei padri. E così Giacobbe ha 12 figli, i capostipiti delle 12 tribù. Sono i nomi dei vari gruppi che formavano Israele. Di Giacobbe si dice che aveva due mogli, Lia e Rachele, e ognuna aveva una serva. E da tutte e quattro queste donne Giacobbe ha avuto dei figli. Volete ricavarne un insegnamento molare? Volete imparare come si fa? Non è questo l'intento del racconto. Lia vuol dire mucca. Rachele vuol dire pecora. Le tribù si dividono in figli di Lia e figli di Rachele. I figli della mucca sono allevatori di bovini, i figli della pecora sono allevatori di ovini. Hanno mentalità e atteggiamenti diversi. Non solo, ma ci sono i figli della padrona e i figli della serva. Ci sono le tribù di prima categoria e quelle di seconda, quelle che comandano e quelle che servono, quelle che prendono una percentuale più alta e quelle che si accontentano dei resti. Ci sono storie antichissime che vengono riprodotte in queste leggende familiari e il narratore finale vi ha dato una bellissima omogeneità teologica, racconta il tutto per insegnare lo stile di Dio. La terza parte del libro della Genesi è la novella sapienziale di Giuseppe, dal capitolo 37 al 50. È la storia di una persona e della sua famiglia. È un uomo che realizza la propria vita, è un sapiente che, nonostante le disgrazie, riesce a risollevarsi e a salvare la famiglia. È la storia di una famiglia divisa, di fratelli che litigano fra di loro, di figli che ce l'hanno col padre. E alla fine la storia mostra una trasformazione di quella famiglia. È la storia che spiega come Dio guidi la storia, attraverso anche azioni cattive. Dio costruisce una storia di salvezza. I fratelli odiano Giuseppe, lo vendono schiavo in Egitto, se lo tolgono dai piedi. Giuseppe, venduto in Egitto, fa carriera, diventa ministro dell'agricoltura e ha grano da vendere ai fratelli che muoiono di fame. Li educa, li forma, ma li salva. E alla fine potrà dire: Dio mi ha mandato davanti a voi per salvarvi la vita. E così la vicenda dei padri arriva in Egitto. Israele scese in Egitto con tutti i figli e vi si stabilì. Il libro della Genesi racconta l'antefatto dell'Esodo. Girando la pagina, finita la Genesi, comincia il secondo libro, ambientato in Egitto. È il pezzo forte del Pentateuco.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Provinciale, superato il grande centro commerciale, poco fuori dal quartiere popolare, mi hanno parcheggiato qui. Io, se la memoria ancora a posto, arrivai di pomeriggio il 7 agosto, non ricordo.

di te. Senza tante discussioni ora vivo qui in via dai coglioni. Dentro la mia stanza sopra il comodino accanto al lavandino immerso in un bicchiere d'acqua galleggia il mio sorriso. L'aria che respiro sa di mele cotte, di disinfettante, di scureggia abbandonata.

Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia. E parlavamo dei tuoi esami all'università,

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
1: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della speranza,
2: prega per noi.
0: Madre purissima,
2: prega per noi.
0: Madre castissima,
2: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
2: prega per noi.
0: Madre immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
0: Vergine potente,
2: prega per noi.
0: Vergine clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Chi si fa piccolo come un bambino sarà il più grande nel regno dei cieli.
1: Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo. Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno, come bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia. Speri Israele nel Signore, ora e sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Chi si fa piccolo come un bambino sarà il più grande nel regno dei cieli.
4: In sincerità e gioia, mio Dio, offro a te tutti i tuoi doni.
5: Ricordati, Signore, di Davide, di tutte le sue prove, quando giurò al Signore, al potente di Giacobbe fece voto: non entrerò sotto il tetto della mia casa, non mi stenderò sul mio giaciglio, non concederò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie palpebre, finché non trovi una sede per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe. Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata. L'abbiamo trovata nei campi di Iar. Entriamo nella sua dimora. Prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi. Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo. Tu e l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti si vestano di giustizia. I tuoi fedeli cantino di gioia. Per amore di Davide, tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: In sincerità e gioia, mio Dio, offro a te tutti i tuoi doni.
0: Dio ha dato al Cristo il trono di Davide. Il suo regno sarà senza fine.
6: Il Signore ha giurato a Davide e non ritratterà la sua parola. Il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono. Se i tuoi figli custodiranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò ad essi, anche i loro figli per sempre sederanno sul tuo trono. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua dimora. Questo è il mio riposo per sempre. Qui abiterò perché l'ho desiderato. Benedirò tutti i suoi raccolti. Sazierò di pane i suoi poveri. Rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti. Esulteranno di gioia i suoi fedeli. Là farò germogliare la potenza di Davide. Preparerò una lampada al mio consacrato. Coprirò di vergogna i suoi nemici, ma su di lui splenderà la corona.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Dio ha dato al Cristo il trono di Davide. Il suo regno sarà senza fine.
1: Venite, ammirate le opere del Signore.
7: Ha fatto cose stupende sulla terra.
1: Dalla seconda lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo. Fratelli, ecco, è la terza volta che sto per venire da voi, e non vi sarò di peso, perché non cerco i vostri beni, ma voi. Infatti non spetta ai figli mettere da parte per i genitori, ma ai genitori per i figli. Per conto mio mi prodigherò volentieri, anzi consumerò me stesso per le vostre anime. Se io vi amo più intensamente, dovrei essere riamato di meno. Ma sia pure che io non vi sono stato di peso, però, scaltro come sono, vi ho preso con inganno. Vi ho forse sfruttato per mezzo di qualcuno di quelli che ho inviato tra voi? Ho vivamente pregato Tito di venire da voi e ho mandato insieme con lui quell'altro fratello. Forse Tito vi ha sfruttato in qualche cosa? Non abbiamo forse noi due camminato con lo stesso spirito, sulle medesime tracce? Certo, da tempo, vi immaginate che stiamo facendo la nostra difesa davanti a voi. Ma noi parliamo davanti a Dio in Cristo, e tutto, carissimi, è per la vostra edificazione. Temo, infatti, che venendo non vi trovi come desidero, e che a mia volta venga trovato da voi quale non mi desiderate, che per caso non vi siano contese, invidie, animosità, dissensi, maldicenze, insinuazioni, superbie, disordini, e che alla mia venuta il mio Dio mi umili davanti a voi e io abbia a piangere su molti che hanno peccato in passato e non si sono convertiti dall'impurità, dalla fornicazione e dalle dissolutezze che hanno commesso. Questa è la terza volta che vengo da voi. Ogni questione si deciderà sulla dichiarazione di due o tre testimoni. L'ho detto prima e lo ripeto ora. Allora presente per la seconda volta e ora assente a tutti quelli che hanno peccato e a tutti gli altri. Quando verrò di nuovo non perdonerò più, dal momento che cercate una prova che Cristo parla in me, Lui che non è debole ma potente in mezzo a voi. Infatti Egli fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. E anche noi, che siamo deboli in Lui, saremo vivi con Lui per la potenza di Dio nei vostri riguardi. Esaminate voi stessi se siete nella fede. Mettetevi alla prova. Non riconoscete forse che Gesù Cristo abita in voi? A meno che la prova non sia contro di voi. Spero tuttavia che riconoscerete che essa non è contro di noi. Noi preghiamo Dio che non facciate alcun male, e non per apparire noi superiori nella prova, ma perché voi facciate il bene, e noi restiamo come senza prova. Non abbiamo infatti alcun potere contro la verità, ma per la verità. Perciò ci rallegriamo quando noi siamo deboli e voi siete forti. Noi preghiamo anche per la vostra perfezione. Per questo vi scrivo queste cose da lontano, per non dover poi di presenza agire severamente con il potere che il Signore mi ha dato per edificare e non per distruggere. Per il resto, fratelli, siate lieti, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda. Abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.

0: State lieti, tendete alla perfezione, vivete in pace.
1: E il Dio della pace e dell'amore sarà con voi.
0: La pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodisca i vostri cuori in Cristo Gesù.
1: E il Dio della pace e dell'amore sarà con voi.
2: Dalla pratica di amare Gesù Cristo, di Sant'Alfonso Maria de Liguori, Vescovo. Tutta la santità e la perfezione di un'anima consiste nell'amar Gesù Cristo nostro Dio, nostro sommo bene e nostro Salvatore. La carità è quella che unisce e conserva tutte le virtù che rendono l'uomo perfetto. Forse il Dio non si merita tutto il nostro amore? Egli ci ha amati sin dall'eternità. Uomo, dice il Signore, considera che io sono stato il primo ad amarti. Tu non eri ancora al mondo, il mondo neppure v'era, ed io già t'amavo. Da che sono Dio, io t'amo. Vedendo il Dio che gli uomini si fan tirare da benefici, volle per mezzo dei suoi doni cattivarli al suo amore. Disse pertanto: «Voglio tirare gli uomini ad amarmi con quei lacci con cui gli uomini si fanno tirare, cioè coi legami dell'amore». Tali appunto sono stati i doni fatti da Dio all'uomo. Egli, dopo di averlo dotato di anima con le potenze a sua immagine, di memoria, intelletto e volontà, e di corpo fornito dei sensi, ha creato per lui il cielo e la terra, e tante altre cose, tutte per amor dell'uomo, acciocché servano all'uomo, e l'uomo l'ami per gratitudine di tanti doni. Ma il Dio non è stato contento di donarci tutte queste belle creature. Egli, per cattivarsi tutto il nostro amore, è giunto a donarci tutto se stesso. L'Eterno Padre è giunto a darci il suo medesimo ed unico Figlio. Vedendo che noi eravamo tutti morti e privi della sua grazia per causa del peccato, che fece? Per l'amor immenso, anzi, come scrive l'Apostolo, per il troppo amore che ci portava, mandò il Figlio diletto a soddisfare per noi e così renderci quella vita che il peccato ci aveva tolta. E dandoci il Figlio, non perdonando al Figlio per perdonare a noi, insieme col Figlio ci ha donato ogni bene, la sua grazia, il suo amore e il paradiso. Poiché tutti questi beni sono certamente minori del Figlio, egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con Lui?

0: Il Signore appaga il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il loro grido e li salva.
1: Il Signore protegge quanti lo amano.
0: Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché un germe divino dimora in lui.
1: Il Signore protegge quanti lo amano.
2: Preghiamo. O Dio, che proponi alla tua Chiesa modelli sempre nuovi di vita cristiana, fa che imitiamo l'ardore apostolico del santo vescovo Alfonso Maria de Liguori nel servizio dei fratelli, per ricevere con lui il premio riservato ai tuoi servi fedeli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare,

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: Quando Gesù venne a saperlo, partì di là in barca per appartarsi in un luogo deserto. Saputolo, le folle dalle città si misero a seguirlo a piedi, sicché quando egli giunse, trovò molta gente. Allora fu preso da compassione verso di loro e guarì i loro infermi. Fattasi sera, i discepoli si fecero avanti a dirgli: «Il luogo è deserto e l'ora è già passata, rimanda le folle affinché vadano nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù rispose: «Non è necessario che se ne vadano, date voi a loro da mangiare». Essi risposero: «Non abbiamo qui se non 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portateli qui a me». Egli ordinò alla folla di adagiarsi sull'erba, poi prese i 5 pani e i 2 pesci e, levati gli occhi al cielo, recitò la preghiera di benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e questi alla folla. Tutti mangiarono a sazietà. Degli avanzi portarono via 12 sporte piene. Or quelli che mangiarono erano circa 5.000 uomini, senza contare donne e bambini.
1: Terminato il discorso parabolico, l'Evangelista Matteo racconta al capitolo 14 l'episodio della moltiplicazione dei pani nel deserto. È il brano di Vangelo che ci viene proposto nella 18ª domenica del tempo ordinario. Le folle hanno seguito Gesù e si trovano in una zona dove non ci sono case e possibilità di comperare cibo. E quindi Gesù coglie l'occasione per compiere un segno prodigioso. Parte da 5 pani e 2 pesci che qualcuno offre e li condivide con tutta la gente. Mostra in questo modo la sua capacità di saziare il desiderio umano, capace di dare soddisfazione all'uomo e di realizzare pienamente la vita dell'umanità. Non intende organizzare uno stato sociale che offra tutto gratis a tutti, ma vuole dare un segno della sua divinità nutriente, capace cioè di dare soddisfazione. Lo stesso tema è preparato dalla prima lettura, dal capitolo 55 del libro di Isaia, finale di quella sezione che i moderni chiamano secondo Isaia. È un invito sapienziale con cui il Signore si rivolge all'umanità perché attinga la sapienza offerta da Dio, cioè la sua parola. O voi tutti assetati, venite all'acqua. Non si parla di acqua fisica, non ci si rivolge a persone che hanno davvero sete semplicemente di acqua. Ma è una immagine che comprendiamo bene. L'uomo ha sete di verità, sete di vita, di soddisfazione, di realizzazione. Siete assetati? Venite. Voi che non avete denaro, venite. Perché questo che io vi propongo non si compra. Comprate e mangiate, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Il Signore offre da mangiare senza pagare. Quello che viene dato non è comperato, non è una conquista, un possesso, un guadagno meritato. Ma è l'accoglienza di un dono. Avete sete? Avete fame? Venite. Con me avete la possibilità di togliervi questa sete, di colmare questa fame. Il profeta fa una domanda provocatoria. Perché spendete denaro per ciò che non è pane? Perché spendete i vostri guadagni per ciò che non sazia? Come dire, il cibo che acquistate non vi toglie veramente la fame. Voi lavorate, faticate, guadagnate, spendete per avere cose che vi diano soddisfazione. Vi rendete conto che invece il possesso delle cose non vi soddisfa? E allora, quale alternativa propone? Ascoltatemi e mangerete cose buone. Gusterete cibi succulenti. L'idea di fondo è che da mangiare è la parola di Dio. Ascoltatemi e mangerete. E mangerete per togliervi la fame, e mangerete cose buone. Porgete l'orecchio e venite a me. Mangiare con la bocca, ascoltare con le orecchie. Ascoltatemi e vivrete. Ascoltatemi e mangerete ciò che vi fa veramente vivere. E io manterrò per voi la promessa assicurata a Davide, un'alleanza eterna. Quando Gesù dà da mangiare alla gente nel deserto, si mostra come la parola di Dio offerta all'umanità assetata come ciò che veramente soddisfa. Ascoltare Gesù fa vivere, mangiare la sua persona e la sua parola permette di ottenere quell'alleanza eterna assicurata a Davide. Al Salmo chiediamo al Signore che apra la mano e che sazi ogni vivente. Il Salmo 144 è una lode al Signore per la sua opera misericordiosa. Il versetto che si adatta al tema di questa liturgia dice che gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. La fame è il desiderio. Si passa da una lettura normale, letterale, del dar da mangiare a uno che ha fame, alla figura della fame, come il desiderio di vita. Il Signore sazia il desiderio di ogni vivente, aprendo la sua mano, cioè concedendo generosamente la sua parola, la sua grazia, che davvero soddisfa. Il lungo capitolo 8 della lettera ai Romani si conclude con il brano che ascoltiamo in questa domenica, dopo aver ascoltato per diverse altre domeniche i brani precedenti. Paolo termina con una specie di inno all'amore di Dio, un grido di entusiasmo. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Celebra la potenza di Dio che nello Spirito libera l'umanità e, riconoscendo il dono di grazia che gli è stato fatto, riconosce che niente, mai, nessuno potrà separarlo dall'amore di Cristo. Prima elenca sette realtà della nostra esperienza che possono essere di ostacolo: la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Tutte queste realtà negative non ci separano dall'amore di Cristo. L'ultima è la spada. In genere le raffigurazioni di San Paolo lo mostrano con una spada in mano. Può rappresentare la parola di Dio, ma probabilmente indica invece lo strumento con cui gli hanno tagliato la testa, lo strumento della sua morte. Quella spada che gli taglierà la testa lo separa forse dall'amore di Cristo? No. Siamo più che vincitore grazie a colui che ci ha amati. Inventa un verbo nuovo. Nella lingua greca non era utilizzato il verbo ipernikao, supervincere. Grazie a colui che ci ha amati, noi in tutte le difficoltà che possiamo trovare supervinciamo. Io sono persuaso che, ed elenca questa volta 10 elementi, forze cosmiche o sovrumane, tutte le potenze che potete immaginare non ci possono separare dall'amore di Dio. Né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. A contatto sulle dita di due mani, tutto quello che può essere di ostacolo, niente ci ostacola. L'amore di Cristo è più forte di tutto. Quello nutre, è l'amore di Cristo che disseta, soddisfa, realizza la vita. È quello che il Signore ha voluto significare quel giorno nel deserto, quando ha dato da mangiare alla folla affamata. È quello che continua a fare con noi, assetati di giustizia, di verità, di vita.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: I miei occhi precedono l'aurora, oh Dio, per meditare la tua parola.
1: Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti.
2: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle tue promesse.
1: Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla tua legge.
2: Ma tu, Signore, sei vicino. Tutti i tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le tue testimonianze, che hai stabilite per sempre.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: I miei occhi precedono l'aurora, o Dio, per meditare la tua parola.
0: Mia forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato.

0: Signore, popoli tutti.
1: Senza frode imparai la sapienza e senza invidia la dono. Non nascondo le sue ricchezze. Essa è un tesoro inesauribile per gli uomini. Quanti se lo procurano, si attirano l'amicizia di Dio, sono a Lui raccomandati per i doni del suo insegnamento.

0: La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.
1: La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.
0: L'assemblea ne proclama le lodi.
1: Canta la sapienza dei santi.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.
2: I saggi splenderanno come il firmamento, i maestri di sapienza saranno come stelle nel cielo.

0: I saggi splenderanno come il firmamento, i maestri di sapienza saranno come stelle nel cielo.
1: A Cristo buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con fiducia la nostra preghiera.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Cristo, che nei santi pastori ci hai dato un'immagine viva del tuo amore misericordioso, fa che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore, non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei santi pastori, posti al servizio del tuo popolo, ti sei fatto medico delle anime e dei corpi, fa che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità dei santi, fa che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che proponi alla tua Chiesa modelli sempre nuovi di vita cristiana, fa che imitiamo l'ardore apostolico del Santo Vescovo Alfonso Maria de Liguori nel servizio dei fratelli, per ricevere con lui il premio riservato ai tuoi servi fedeli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

todo.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Volo in cella, guardare quello, e ognuno apra il cuore perché il Signore gli parli su questo.

A tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Cogliete. Oggi parleremo dell'Istituto Carlo Besta di Milano. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: E come anticipato, questa mattina parleremo dell'Istituto Carlo Besta di Milano, che si occupa della diagnosi, della terapia, dell'assistenza e delle procedure di esenzione delle malattie neurologiche rare, sia negli adulti che nei bambini. Tutto ciò ha lo scopo di contribuire a ridurre le difficoltà di chi è affetto da una malattia rara e di approfondire lo studio di queste patologie. Per parlare di tutto ciò, ci colleghiamo subito con il presidente dell'Istituto Carlo Besta, la dottoressa Marta Marsilio. Dottoressa, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito, è veramente un piacere averla stamani ai nostri microfoni.
1: Allora, un piacere mio, grazie.
0: Allora, conosciamo meglio l'istituto, quando nasce e per opere di chi? E poi anche le finalità.
1: Allora, la storia dell'Istituto Besta è una storia lunga, abbiamo festeggiato nel 2018 i 100 anni, questo per anticiparvi che è stato fondato nel 1918 per volere di Carlo Besta. Inizialmente devo dire che anch'io, quando ho ripercorso un po' la storia, nel momento in cui ho preso la presidenza, mi sono informata sulla lunga storia dell'istituto e con curiosità ho scoperto che nasce in realtà alla fine della Prima Guerra Mondiale per curare di fatto i feriti che avessero avuto problemi e ferite al sistema nervoso durante la Prima Guerra Mondiale. Questo in luce, poi fin da, in realtà dagli anni 30, con la fine della Prima Guerra Mondiale, cambiano le finalità dell'istituto, e sempre per volere di Carlo Besta, che è stato il luminare della neurologia italiana, l'istituto da subito diventa un istituto monotematico con l'obiettivo di curare tutte le patologie che riguardano il sistema nervoso, e fin dall'inizio avendo già l'obiettivo non solo di offrire assistenza, ma di puntare tantissimo anche sulla ricerca e sullo sviluppo di nuove terapie e nuove tecniche interventistiche per la cura delle patologie neurologiche. Quindi diciamo che i 100 anni di storia partono, diciamo così, con un'esigenza storica dovuta a quella che era l'episodio bellico, ma fin subito agli anni 30 abbracciano una finalità che è tuttora quella dell'istituto.
0: Ecco, leggevo che nel corso degli anni ha cambiato sede l'istituto diverse volte.
1: Ma diciamo che l'istituto ha cambiato sede più volte all'inizio, quindi dalla prima istituzione, quindi prima del 1918, un primo nucleo intorno alla Guastalla, poi ci si è spostati nell'attuale negli anni 30 è stato però istituito e costruito il nostro polo, dove siamo tuttora, il polo in via Celoria, che diciamo così è stato inaugurato dal re d'Italia nel 32 e che da allora ci ospita. Poi diciamo che fortunatamente le dimensioni dell'istituto sono cresciute, e questa crescita però, ecco, diciamo così, si è dovuta estendere ad altre sedi sul territorio. Quindi noi attualmente abbiamo attività non clinica, la clinica è concentrata in via Celoria, ma ricerca laboratoriale e amministrativa su altre 3 sedi all'esterno dell'istituto, sulla città di Milano. Diciamo che questo si manterrà fino al nostro trasferimento previsto tra qualche anno in Città della Salute e della Ricerca a Sesto San Giovanni.
0: Nel 2006, se non vado errato, l'istituto è stato trasformato in fondazione. Perché?
1: Sì, in fondazione di diritto pubblico, ma diciamo che la vigente normativa a livello nazionale prevede per l'IRCCS la possibilità di una trasformazione in fondazione di diritto pubblico, perché la fondazione era considerata un istituto giuridico che garantisse una maggior, diciamo così, flessibilità e apertura ad altri stakeholder per questi specifici istituti. In realtà solo Regione Lombardia ha deciso poi di procedere con questa trasformazione. Sapete che le regioni nel nostro sistema sanitario hanno una forte autonomia dal punto di vista organizzativo e istituzionale, quindi nel 2006 gli IRCCS pubblici lombardi sono stati trasformati tutti in fondazioni di diritto pubblico, e il Besta è tra questi, ovviamente. Questo ci ha garantito nel tempo, e su questo siamo l'unico in realtà istituto tra i diversi lombardi ad aver aperto anche alla partecipazione di soggetti privati. In particolare dal 2008 nel nostro istituto è entrato come soggetto partecipante una fondazione, Fondazione Mariani, che da allora ci sostiene in maniera molto forte. Lo faceva anche prima della trasformazione in fondazione, ma la trasformazione in fondazione ci ha permesso di, diciamo così, consolidare ulteriormente questa forte partnership che ci caratterizza.

0: detto che i medici e ricercatori della fondazione operano nell'ambito della neurologica clinica e di base e si occupano dei disturbi neurologici dell'adulto e del bambino. Si occupano inoltre delle patologie neurochirurgiche e oncologiche, delle malattie croniche e quelle rare. Ma, dottoressa, qual è l'obiettivo fondamentale dell'attività complessiva della fondazione?
1: La sua introduzione ha già permesso di capire quanto occuparsi di malattie neurologiche implichi in realtà una serie di ampia di casistiche, dall'adulto al bambino, dalla patologia acuta, pensiamo al trattamento chirurgico, alle patologie croniche, pensate alle demenze, pensate al Parkinson, che stanno diventando un po' le piaghe, no, della nostra società. Come ci occupiamo di queste tematiche al VESA? Sostanzialmente lungo tre direttrici. La prima direttrice è quella dell'assistenza. Noi cerchiamo di fornire ovviamente terapie chirurgiche o mediche ai nostri pazienti, sia in ambito che in ambito cronico, quindi gestione del paziente lungo l'arco della patologia, che in alcuni casi è un arco che purtroppo si prolunga per tutta la vita del paziente, con sia appunto l'ambito, diciamo così, del ricovero, che con tutte le nostre prestazioni ambulatoriali e radiologiche e diagnostiche di altissimo livello. Ma perché noi siamo il centro di riferimento a livello nazionale per le neuroscienze, grazie poi al nostro secondo pilastro, che è quello della ricerca. Il VESPA è fortemente orientato alla ricerca clinica e traslazionale, per far sì che tutte le scoperte i nostri ricercatori riescono a sviluppare all'interno dei nostri laboratori abbiano fin da subito un target nello sviluppo di nuove terapie o di nuovi trattamenti per queste patologie. Quindi avere questa forte connessione tra la ricerca, che sì, magari in alcuni casi è anche una ricerca di base, no? Fatta in laboratori su microrganismi che noi generiamo all'interno delle nostre banche cellulari, piuttosto che su microrganismi piuttosto che su animali, fino agli esseri umani, abbia come target immediato quello di sviluppare una nuova terapia o una nuova terapia farmacologica, una nuova terapia non farmacologica per i nostri pazienti. E il terzo pilastro è quello della formazione. Noi siamo un polo di formazione universitario, abbiamo una partnership con l'Università degli Studi di Milano per una serie di ambiti e con una rete di altri circa 50 enti di ricerca e accademici a livello nazionale e internazionale, per formare i neurologi e i neurochirurghi del futuro. Consideri che nel nostro istituto abbiamo un centro di simulazione per i nostri neurochirurghi che ci invidiano a livello internazionale. Molti specializzandi di neurochirurgia vengono ospitati a livello da tutto il mondo nel nostro centro, proprio per poter sperimentare delle tecniche chirurgiche prima di poterlo fare su pazienti. Quindi abbiamo bisogno di, proprio per la delicatezza dell'organo che andiamo a trattare, che la pratica clinica sia una pratica clinica che si consolidi anche prima di entrare ovviamente a contatto con l'essere umano.
0: Ecco, dottoressa Marsilio, molto si è fatto per quanto riguarda la cura, ma cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro?
1: Allora, per il futuro il grosso avanzamento che noi puntiamo a fare è quello appunto di sviluppare nuove terapie e nuovi trattamenti. Noi oggi siamo molto avanzati sull'ambito della diagnostica, cioè di identificare la patologia, cose che fino a qualche anno fa non erano possibili identificare così con certezza, soprattutto nell'ambito delle malattie rare. Next step è non limitarsi a identificare la patologia per il paziente, ma riuscire poi a ricostruire un percorso di risposta in termini di sanitari, quindi assistenza, in termini di terapie, di nuovi percorsi, per cui non solo identifico una patologia, ma riesco anche a garantirti una presa in carico complessiva come paziente. E da questo punto di vista stiamo facendo davvero passi da gigante in una serie di patologie, che sono quelle che poi noi curiamo in particolar modo, dal Parkinson alle demenze, alla SLA, alla sclerosi multipla, all'epilessia, diverse malattie rare del sistema nervoso, tumori cerebrali che fino a qualche anno fa erano davvero inaspettate.
0: Quali sono i progetti che la vedono impegnata, dottoressa. Quali sono gli obiettivi del suo incarico di presidente dell'Istituto Carlo Besta?
1: Diciamo che dico sempre ai miei collaboratori, ai nostri fantastici medici, che per me è davvero un grande quello di rappresentarli, perché rappresentano davvero un istituto d'eccellenza a livello nazionale. Come posso mettermi a loro servizio? Sto cercando di farlo lungo due direttrici fondamentali. La quella che ci vede impegnati in un progetto strategico che prima ho accennato, cioè sarà il trasferimento dell'istituto in un nuovo polo, che è il polo di Città della Salute e della Ricerca di Sesto San Giovanni, e quindi di trainare una diciamo così una visione futura che non è solo un mero trasloco, ma significa rivedere quelle che saranno le priorità strategiche dell'istituto e di costituire pilastri perché questo sviluppo possa avvenire nella maniera diciamo così a più alto valore possibile. L'altro grosso elemento è quello della comunicazione, e sulla comunicazione intendo non una comunicazione diciamo così metto tra virgolette no, di marketing dell'istituto, perché non ne abbiamo bisogno. Purtroppo la specificità del nostro istituto fa sì che abbiamo tantissima richiesta di pazienti che si rivolgono a noi per trattare le loro patologie. Quello che mi preme è cercare invece di comunicare esattamente ad un grande pubblico, insomma, un pubblico specialistico, quelle che sono le grandi scoperte che riusciamo a produrre, quindi di trasformare in una comunicazione fruibile quella che è una comunicazione che normalmente rimane veicolata in consessi accademici, di specialisti, ovviamente quello rimane, ma penso che sia necessario anche comunicare il grande valore della nostra ricerca al grande pubblico e di cercare di nel nostro piccolo anche creare degli strumenti per consentire ai pazienti che magari non hanno necessità di essere riferiti a noi, anche perché magari vivono sul territorio in maniera magari lontana da Milano, ma di poter comunque beneficiare delle nostre conoscenze, delle nostre competenze attraverso delle piccole pillole che i nostri professionisti mettono a loro disposizione attraverso i nostri canali social, per poter supportarli nella, diciamo così, nella cura di alcune patologie. Penso alle micragne, penso alle demenze, penso magari non solo al paziente ma anche ai caregiver, che molto spesso per queste patologie giocano un ruolo fondamentale, e diciamo così far sentire i nostri tempi loro per vivere un po' meno soli, un po' meno spaesati rispetto a queste grandi patologie.
0: Ecco, cosa rende speciale questo istituto secondo lei? Io posso dire che si tratta di una conduzione familiare, una conduzione che rende tutti uniti e che fa di ogni ruolo una vocazione. E non parlo solo del personale sanitario, ma anche per esempio degli addetti alla mensa, alle pulizie. Ogni ruolo, dottoressa, è importante e può contribuire, se svolto con amore, ad alleviare un po' il dolore di questi nostri fratelli.
1: Assolutamente. Ma noi siamo un piccolo istituto rispetto ad altre realtà sul territorio nazionale, piccolo in termini di numero d'età, per esempio, di personale, relativamente, perché comunque tocchiamo quasi gli 800 dipendenti, quindi ovviamente tutto piccolo relativamente tutto ad altri relativo. Grandi istituti sul sistema sanitario nazionale. Diciamo che quello che ci rende unici, oltre alla nostra il nostro ambito di competenza, che quello che poi ci riconoscono molto spesso i pazienti, è quello di mettere al centro la persona. Mettere al centro la persona non è solo paziente, la persona è il suo caregiver, la persona è il medico, la persona è l'infermiere, l'OS, l'addetto alle pulizie, che contribuisce col proprio servizio a prendersi in carico chi a noi si rivolge. E devo dire che questo lo facciamo anche grazie non solo al nostro diciamo così personale che dipende dall'istituto, ma anche grazie ad una fortissima rete con le nostre associazioni di pazienti e di volontariato, che davvero costituiscono per noi un asset strategico che io coltivo con grande attenzione e cura, perché credo tantissimo in questa rete, nella potenza di questa rete.
0: Dottoressa, io la ringrazio veramente
2: C'è sempre spazio per lei qui ai microfoni della Radio Vaticana.
1: Grazie a lei, a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
2: Il grazie a lei, ma un grazie anche a tutti gli operatori volontari dell'Istituto Besta, perché veramente fate tanto. Grazie, grazie e buona giornata. Grazie.
1: Arrivederci. Grazie.

termina qui il tempo a nostra disposizione. Ancora grazie alla dottoressa Marta Marsilio, presidente dell'Istituto Carlo Besta di Milano. Grazie per essere intervenuta e grazie a voi, amici in ascolto, per averci fin qui seguito. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di una felice e serena giornata. All they've been

stonati noi e tu così fiera. Al posto tuo né inciso né strofa, suoni lontani di matrice ignota. Facile sembra, ma così non è.

ricordi quell'anno, mi sembra una vita fa, forse anche più lontano della maturità, quando eravamo diversi. È così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo. Sì, te lo ricordi quell'anno, l'estate dopo l'inverno, la fine o soltanto l'inizio del nuovo millennio. Ci

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

together, mai. Pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

Mi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sabato 1 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: la guerra in Ucraina, nuovi raid di Mosca su Kiev, Trump frena sulla concessione degli intercettori Patriot. La crisi dei migranti a Ceuta, sale a 57 il numero dei corpi recuperati in mare, la maggior parte dei migranti rimpatriata in Marocco. L'intenzione di preghiera del Papa per agosto, le città siano case aperte e accoglienti, nessuno si senta invisibile. Buongiorno e bentrovati da Roberta Barbi. Ancora una notte di attacchi russi sull'Ucraina. I missili di Mosca hanno colpito Kiev, causando almeno 9 morti e decine di feriti. Il presidente americano Trump invita le parti a trovare un accordo e frena sulla licenza della produzione di missili Patriot. I dettagli nella cronaca di Silvia Giovanrosa.
2: Esplosioni in città, Kiev è sotto attacco balistico, rimanete nei rifugi. Lo ha annunciato la notte scorsa il sindaco della capitale ucraina con un post su Telegram. Mentre proseguono i raid di Mosca, Zelensky torna a chiedere agli USA di potenziare la difesa aerea, tema di cui lo stesso presidente ucraino afferma di aver discusso con il vicepresidente statunitense Vance in una telefonata definita positiva e produttiva. Tuttavia, nelle ultime dichiarazioni di Donald Trump, che aprivano alla possibilità di concedere all'Ucraina la licenza per gli intercettori Patriot, c'è una brusca frenata. Dobbiamo essere molto cauti, queste armi sono incredibili, dobbiamo fare molta attenzione prima di permettere a qualcuno di produrle, ha dichiarato il capo della Casa Bianca nel corso della riunione di gabinetto che si svolge a Camp David, rispondendo a una domanda dei giornalisti. Sempre a Camp David, Trump ha detto di aver parlato con Zelensky della necessità di trovare un accordo e di fare concessioni per porre fine alla guerra che dal 2022 ha causato solo tra i soldati più di 2 milioni tra morti e feriti.
1: Ed è salito a 57 il numero delle vittime a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, dove circa 60.000 persone negli ultimi giorni hanno cercato di superare il confine a nuoto, tra queste 7.000 minori e la maggior parte delle quali è stata però rimpatriata. Ieri la città è stata visitata dal premier spagnolo Sanchez, che ha accusato della crisi le mafie che trafficano esseri umani. Sulle ragioni di questa crisi, Michele Raviarra ha intervistato Francesco Angelone, coordinatore dell'osservatorio sul Mediterraneo OSMED.
3: Non è la prima volta che questo accade e non è un caso che queste situazioni si ripetano in momenti di particolare tensione politica tra il governo marocchino e il governo spagnolo. Nel 2021 il motivo era il fatto che Madrid aveva permesso di curarsi in un ospedale spagnolo al leader del Fronte Polisario. Sappiamo la questione del Sahara occidentale è un tema particolarmente sensibile per il Marocco. Oggi questa situazione si verifica a pochi giorni di distanza da una visita di Sanchez in Algeria, che è il paese con cui il Marocco ha maggiori tensioni nell'area.
4: Ci sono state tante dichiarazioni di solidarietà, ma anche di richiesta di sospendere il trattato di Schengen.
3: La mia impressione è che siano dichiarazioni soprattutto rivolte all'interno dei paesi. In generale credo che qui ci sia il vero nodo risolto della gestione del fenomeno migratorio da parte dell'Europa, perché non è possibile continuare a gestire queste situazioni senza avere una linea chiara e una visione politica chiara.
1: La guerra in Medio Oriente. Il presidente americano Trump ha ordinato un nuovo attacco all'Iran che potrebbe iniziare questo fine settimana e durare alcuni giorni, sono fonti di stampa. Teheran si dice pronta a rispondere all'attacco con contro infrastrutture vitali per Israele e intanto ha colpito una petroliera al largo delle coste dell'Oman. Il presidente Trump ha anche annunciato il raggiungimento di un accordo per il disarmo di Hamas, che dovrà andare di pari passo col ritiro di Israele da Gaza, la firma al Cairo la prossima settimana. E apriamo la pagina Vaticana. L'intenzione di preghiera del Papa per il mese di agosto, che si apre oggi, è dedicata all'evangelizzazione nella città e riporta all'urgenza di essere missionari coraggiosi e creativi nell'annuncio dell'amore di Dio, che è capace di superare la fretta, il rumore e l'anonimato dei contesti urbani. Ascoltiamo le parole di Leone nel servizio di Antonella Palermo.
5: Rendici una chiesa in uscita, capace di tendere la mano alle periferie, di portare consolazione nella solitudine e di seminare fraternità dove regna l'indifferenza.
6: Trovare Dio oltre il frastuono e la solitudine, lo invoca il Papa e lo propone in una preghiera che guarda le sfide sociali delle metropoli. Alcune nel mondo sono arrivate a sfiorare 40 milioni di abitanti. Spaesamento, mancanza di sostegno emotivo nei momenti difficili, scarsità di spazi di incontro autentico nei quartieri sono alcuni dei fenomeni di fronte a cui porre delle alternative di vivibilità bella e feconda.
5: Signore, fa che le nostre comunità urbane siano case aperte e accoglienti, luoghi dove si condivide la speranza, dove nessuno si sente invisibile e dove la gioia del tuo Vangelo illumini la vita nascosta di tanti fratelli e sorelle.
1: Addio a Don Antonio Mazzi, sacerdote ed educatore scomparso ieri all'età di 96 anni, da sempre impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti, fondò nel 1984 al Parco Lambro di Milano la comunità Exodus, di cui era ancora presidente, che lo ricorda commossa. Non lo piangiamo con rassegnazione, continueremo la sua missione, hanno detto. E in Italia si rischia di indebolire la specificità educativa della giustizia minorile, lo affermano in una nota ai Salesiani per il Sociale in merito al disegno di legge per introdurre una presunzione relativa dell'imputabilità per i minori tra i 14 e i 18 anni. Andrea De Angelis ha intervistato il presidente di Salesiani per il Sociale, Don Francesco Preite.
7: La sicurezza è un tema importante, del nostro parere è quello di rafforzare la prevenzione e dell'insegnamento di Don Bosco che ci dice. E da una parte la nostra attenzione è nel riaffermare che in ogni ragazzo c'è un punto accessibile al bene, e poi dall'altra parte la grande lezione che Don Bosco ci ha lasciato, il sistema preventivo.
8: Servono soldi anche per chi è in prima linea per educare e per insegnare. L'etimologia ci ricorda, insegnare vuol dire lasciare il segno, ma deve essere un segno buono, ci vogliono esperti, professionisti per farlo.
7: Sicuramente questa è una proposta molto intelligente, cioè mentre ovviamente il mondo oggi purtroppo si sta preoccupando di riarmarsi, il problema della devianza giovanile si affronta con un piano di investimento nella prevenzione. Per difendere la sicurezza interna ci vuole un investimento massiccio, capillare in tutto il territorio nazionale, così come c'è stato per il piano di riarmo in Europa, per un piano di educazione, di prevenzione.
1: E restiamo in ambito penale. In questi giorni il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, nell'ambito del progetto Recidiva Zero, ha approvato una proposta di legge che mira a favorire l'inclusione lavorativa delle persone detenute, che consiste nell'istituzione di una piattaforma nazionale dedicata alle loro competenze professionali. Ai nostri microfoni il consigliere del CNEL e coordinatore del segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale, Emilio Minunzio, spiega come funzionerà.
9: Abbiamo individuato immediatamente quello che definiamo un macro tema, che è quello della profilazione curriculare delle persone private della libertà. Non possiamo pensare andare a creare dei sistemi e dei criteri di match tra domanda e offerta lavorativa se non c'è una profilazione più precisa possibile dell'offerta appunto lavorativa. Avere un quadro preciso è qualcosa che andrebbe ad agevolare di tanto.
1: Quali saranno i vantaggi di questa piattaforma? Ovviamente per i detenuti che vogliono impegnarsi in un'attività lavorativa anche in vista del loro fine pena, ma per le istituzioni, gli enti e le aziende che hanno bisogno di lavoratori.
9: Il paradosso è proprio questo, è che c'è una enorme richiesta in alcuni comparti, in particolare il food and beverage, sono per carità lavori stagionali, ma durante la stagione c'è una grossa richiesta di manodopera purtroppo insoddisfatta, mentre noi abbiamo oggi detenuti tanti profili che occupabili, ovviamente non tutti i detenuti, però c'è un gran numero di occupabili disponibili a ricevere formazione e ad andare a lavorare.
1: Paura ieri sera ai Campi Flegrei per una scossa di terremoto di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. Al momento i feriti sono 21, le famiglie evacuate invece 22. E chiudiamo con la cultura, in particolare con un consiglio di lettura in questi anni segnati dai conflitti armati. Il romanzo di Elvira Muicic, La stagione che non c'era, edito da Guanda, sceglie di raccontare un momento preciso della guerra. Il servizio di Giulia Galeotti.
10: Elisa, una bambina di 8 anni nella Jugoslavia del 1990, è al centro del romanzo di Elvira Muicic, La stagione che non c'era. Siamo in una cittadina della Bosnia orientale, pochi mesi prima lo scoppio del conflitto decennale nel cuore dell'Europa, che avrebbe lasciato sul campo pulizie etniche, genocidi e oltre 140.000 morti. Il romanzo racconta l'attimo prima che la catastrofe fratricida abbia inizio, l'attimo prima delle mattanze, l'attimo prima in cui quello che c'era non esisterà più. Sa bene di cosa parla Elvira Muicic, lei che era a sua volta una bambina durante la guerra. E sapere di cosa parla significa aver scelto di raccontare nel romanzo l'orrore del conflitto, illuminando quell'attimo prima, quello in cui tutto sembrerebbe ancora possibile, ma in cui tutto in realtà è già avvenuto.
1: Ed è tutto per questa edizione. Da Daniele Giorgi in regia, Roberta Barbi in studio, Silvia e Giovan Rosa in redazione. Grazie per l'attenzione, l'informazione torna alle 9.
11: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

nell'attesa di uno sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni e con i

0: Camila News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Salgono a 21, di cui 2 in codice rosso, i feriti provocati dalla scossa di terremoto di magnitudo 4.7 di ieri sera alle 19.46 nei Campi Flegrei, la più forte degli ultimi 40 anni. Numerosi crolli e danni agli edifici, 22 le famiglie sgomberate per le abitazioni inagibili. Molti per paura hanno trascorso la notte in strada, prosegue lo sciame sismico, la scossa più forte di magnitudo 3.1 intorno alle 5.47. E di Rosa Leone, sorella dell'imprenditore Carmelo, il secondo corpo senza vita estratto dalle macerie della palazzina crollata a Messina 2 giorni fa. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse. L'Italia ha deciso di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'exclave di Ceuta, in Marocco. Gelo con Bruxelles, la crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez a Ceuta punta il dito contro mafie e trafficanti e ricorda all'Italia che il rispetto dei trattati non è opzionale. Raid russo su Kiev, almeno 9 persone sono morte, altre 23 sono ferite, hanno annunciato così i soccorritori ucraini. Intanto il Pentagono rinuncia alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina, lo riporta il sito politico citando alcune fonti. Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, fondatore della comunità Exodus. Per 40 anni combatté ogni forma di disagio giovanile. Ascoltiamo un breve passaggio di una sua intervista.
2: La domanda che finalmente vorrei fare a tutta la gente: abbiamo continuato ad accumulare, abbiamo cercato di portare a casa, di farci case, portare a casa soldi, di sistemare le nostre ville. Ad un certo punto, cioè, ci stiamo domandando: è meglio avere tante cose e morire o è meglio avere poche cose e vivere? E tra le poche cose vorrei che ci fosse la sincerità, la solidarietà, bene, e la fraternità. O si vive fraternamente e si vive, altrimenti non si vive.
1: E sempre nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano si svolgeranno i funerali di Franco Baresi, leggenda italiana del calcio del Milan e della Nazionale. Si svolgeranno martedì. L'ultimo grande libero, bandiera rossonera, leggenda del calcio italiano e di quello mondiale, aveva 66 anni, nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valzania.
2: Un saluto da Sergio Valzania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. Come sempre cominciamo con un ospite. L'ospite di oggi è Marina Valensise. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Che ha appena pubblicato un libro dal titolo particolarmente intrigante di Un cuore greco, sottotitolo Il ritorno ai classici nel Novecento, edito da Neri Pozzo. Ecco, io vorrei proprio partire da questo titolo, Un cuore greco, che poi nel testo si spiega da dove viene fuori, una cosa di Albert Camus, però Un cuore greco è un po' una citazione, un riferimento a un mondo, il mondo dei classici, della classicità, e un mondo col quale si continua a dialogare. Questa poi è la grande scoperta di questo libro, che si continua a dialogare con questo mondo. E questo dialogo vivifica anche questo mondo, lo toglie dal suo aspetto museale, insomma.
3: Sì, è proprio così. Il fatto è che questo è un libro che è nato da una mia esigenza personale, dalla intenzione di capire come mai, diversamente da quanto accadeva fino a 30-40 anni fa, oggi si può essere un artista contemporaneo, uno scrittore, un musicista e fare completamente a meno del riferimento al patrimonio classico, in particolare al patrimonio del teatro greco. E questa è una cosa che mi ha stupito. Nell'introduzione racconto di una visita del grande Michel Houellebecq al teatro greco di Siracusa, quando, per assistere alle prove dell'Ifigenia in Tauride che veniva messa in scena di Jacopo Gassman, a un certo punto ha alzato bandiera bianca, si è alzato dopo appena 10 minuti, è venuto verso di me e mi ha detto: guarda, non ce la faccio, non capisco niente, è un mondo troppo distante dal mio, ci vediamo stasera al ristorante. E lì ho capito che c'era successo qualcosa di singolare, forse anche di irreversibile nella cultura contemporanea, e quindi ho voluto fare un viaggio nella cultura del Novecento, in particolare un viaggio che dura 100 anni, che inizia nel 1903 e finisce nel 1999, per scoprire come alcuni grandi artisti del XX secolo invece si sono nutriti del teatro classico fino a impossessarsene per trasformare le opere dei grandi tragediografi di Esilio, di Sofocle, Euripide in qualcosa di nuovo, in qualcosa di assolutamente inedito e addirittura all'avanguardia.
2: Ecco, non solo il teatro classico, però anche Omero, poi in fondo tutto un mondo. E quali sono queste figure più caratteristiche che hai individuato? Noi, Camus l'ho già detta io, però chi altri ti ha affascinato?
3: Camus, tra l'altro, dà il titolo al libro, perché in una famosa intervista che lui rilasciò, lui era un fanatico del Mediterraneo, un fanatico del sole meridiano, della chiarezza con cui i greci affrontavano il tragico in un modo senza ombre e senza soprattutto distinguere, senza mai oscillare tra il partito dei buoni e il partito dei cattivi, ma tenendo conto del partito del bene e del partito del male. Ecco, Camus in questa lettera, in questa intervista che lui scrive negli anni 40, prima di compiere questo viaggio in Grecia che io descrivo, che io racconto, nel 1955, afferma: sento di avere un cuore greco. E cosa vuol dire con questa affermazione? Vuol dire sento di essere vicino, di nutrirmi anch'io di questa dimensione così, così speciale, fatta di chiarezza, di equilibrio, di attenzione per la natura umana, per tutte le componenti e gli elementi della vita, dimensione che si trova anche e soprattutto in Omero, oltre che nei tragici. E Camus spiega come, pur non essendo noi moderni dominati dalla dimensione tragica, perché Camus spiega in una delle sue conferenze, in uno dei suoi scritti, le conferenze che tiene ad Atene nel 1955, che il mondo moderno ha liquidato il senso del tragico, perché se la tragedia è l'antagonismo tra l'individuo e il cosmo, tra la dimensione della libertà dell'individuo e un ordine cosmico superiore che invece lo opprime, lo manipola, lo sbeffeggia perché mette il destino umano nelle mani del capriccio degli dèi. Gli moderni e soprattutto i cristiani dopo i greci hanno annullato questa dimensione, perché l'unica dimensione tragica che resta dopo la religione dell'incarnazione, cioè del Dio incarnato che si fa uomo, che scende in terra e si fa uomo per salvare l'umanità, è quella del Golgota. Quindi in un mondo come quello cristiano, come quello moderno, non c'è spazio per il tragico. Eppure, dice Camus, con una lezione di una grandissima profondità, di una grandissima lungimiranza, noi dobbiamo recuperare la dimensione tragica. Perché? Perché noi viviamo in un mondo secolarizzato, in un mondo dove è finito l'afflato religioso, dove le religioni sono state sostituite dalle grandi filosofie della storia, dall'ideologia, e l'unico modo per contrastare la dimensione dello Stato totalitario che ottunde, manipola il destino degli uomini, il destino individuale, il destino libero delle persone umane, come quanto gli antichi dei, con la stessa pregiudicatezza e con la stessa crudeltà, è quello di utilizzare il mito, utilizzare la grande dimensione del teatro classico.
2: Siamo con Marina Valenzise, che ci sta parlando del suo ultimo libro, Un cuore greco, il ritorno ai classici nel Novecento, edito da Neri Puzza. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme, in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, siamo con Marina Valensise, ci sta parlando del suo ultimo libro, Un cuore greco, edito da Neri Pozza. Ecco, in questo libro si parla molto di teatro, ma si parla anche di Omero, perché non si sfugge, quando c'è la Grecia c'è anche Omero. Io ho trovato bellissimo il discorso che fa, la citazione, il dialogo praticamente che lei ha con Rachel Bespalov sulle due figure di Priamo e Achille quando si incontrano, che sono poi alla fine il senso dell'Iliade. L'Iliade finisce lì con la restituzione del cadavere, del corpo di Ettore, e che è il massimo punto tragico. Poi in fondo non c'è più niente da fare, quello che possono fare gli dèi è salvare la dignità di questo corpo che Apollo tiene intatto nonostante gli sforzi di Achille di disfigurarlo.
2: Eh sì, infatti un altro dei capitoli di questo libro che riguarda appunto l'uso e il ritorno, l'uso dei classici, il ritorno ai classici in chiave moderna e ultracontemporanea del Novecento, è dedicata a questa grande pensatrice di origine ucraina che si ritrova a vivere come esiliata in Francia e negli anni 30 e 40 inizia la sua carriera di filosofa alla scuola di Leo Shestov, abbandona quindi gli studi di musica, e lei era una musicista, lavorava anche come coreografa all'Opéra de Paris, e quindi abbandona questa sua prima dimensione musicale per prestarsi alla filosofia. È una saggista molto interessante che tra l'altro dialoga con i grandi filosofi dell'epoca, con il gruppo di Esprit, con Gabriel Marcel, con Alévi, con tanti altri scrittori e filosofi che poi le renderanno omaggio nella seconda parte della sua vita. E nel 1940, all'indomani dell'occupazione tedesca, dell'invasione nazista della Francia, lei, che è ebrea, si trova in un esilio interiore che si aggiunge al suo esilio anagrafico, e si mette a leggere l'Iliade. Si mette a leggere l'Iliade, e io racconto in questo capitolo che mi ha molto incuriosito scrivere, mi ha molto appassionato, il modo in cui un poema epico di 3000 anni fa risuona nel cuore di una donna moderna, di una scrittrice moderna, nostra contemporanea, che rivive completamente il riverbero delle grandi passioni e dei grandi conflitti che oppongono gli Achei e i Troiani, e li rivive in un modo singolare, perché lei interpreta l'Iliade alla luce della devastazione della guerra che sta subendo in prima persona, ma sopravvive alla devastazione della guerra, alla furia dell'emigrazione, alla disperazione di vedere tanti amici che scompaiono, di vedere tanta violenza che distrugge la vita quotidiana, nello stesso modo in cui poteva reagire il figlio di Ettore o il padre di Ettore. Infatti lei racconta in questo poemetto che pubblicherà in America dopo che è sfuggita alla persecuzione, perché si imbarca con una delle ultime navi per gli Stati Uniti, finita la guerra, pubblicherà questo libretto che si chiama Sull'Iliade, è stato ritradotto e riproposto varie volte, c'è una bella edizione a cura di Cristina Guarnieri, che è la grande specialista di Rachel Bespalov, e in questo libro lei dedica molta attenzione alla scena capitale, una delle scene più belle della letteratura di tutti i tempi, dove il vinto Priamo, il padre di Ettore sconfitto da Achille, si reca dal vincitore e gli implora di restituirgli la salma del figlio. È uno dei punti più alti della letteratura occidentale, dove appunto Omero descrive la regalità della miseria, la regalità della sconfitta che prevale sulla regalità della vittoria di Achille, e quindi è un'interpretazione in chiave completamente diversa da quella solita dell'ira di Achille, dello scontro tra una dimensione fondata sulla forza, del conflitto fondato sulla forza, perché Rachel Bespalov invece punta il dito e sottolinea la dimensione più umana e la natura, diciamo, più epifanica della guerra, del conflitto, che rivela la ricchezza della vita e che nel momento stesso in cui minaccia la vita e l'esistenza stessa permette a chi vive la guerra di esaltare quelle che sono le cosiddette gioie periture dell'esistenza.
1: Siamo con Marina Valensise che ci sta parlando del suo ultimo libro, Un cuore greco, il ritorno ai classici nel Novecento, edito da Neri Pozza. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000. Siamo con Marina Valensise, ci sta parlando del suo ultimo libro, Un cuore greco, edito da Neri Pozzo. Ecco, io vorrei tornare sul punto di vista che lei esprime, direi in proprio, sul rapporto fra la grecità e la cristianità, se vogliamo contrapporli o affiancare questi due mondi. Perché lei dice: prima di essere una conquista, il senso del vero è un dono. Esistono altri testi sacri oltre la Bibbia e l'Iliade. Quindi c'è proprio questo parallelo, questa comparazione fra queste letterature che esprimono non solo una cultura ma qualche cosa di più. E poi a un certo punto dice: il Dio della Bibbia si lascia commuovere ma non corrompere dalle preghiere, e in parallelo dice: i riti propiziatori possono certo placare gli dèi dell'Olimpo ma non piegare il fato. Quindi lei proprio li collega questi due mondi, anche se lei racconta quel pensiero della Bespalov, però c'è qualche cosa anche di suo in questa estrazione del pensiero.
2: Sì, diciamo che questo libro si fonda su tutto quello che io scrivo è frutto di una lettura molto attenta delle fonti originali, e dunque il mio pensiero non fa che raccogliere, sottolineare, riassumere e soprattutto rivelare ai lettori di oggi la grande densità intellettuale, filosofica, di pensiero di questi scrittori, di questi artisti, a cominciare da Camus, ma continuando sulla Bespalov, e poi c'è anche la riflessione sui classici di un tedesco democratico dell'est come Heiner Müller. Quello che mi ha colpito è che nella diversità di queste esperienze, perché io raccolgo 10 autori, uno per ogni decade, che costellano tutto il XX secolo, bene, nella diversità dello stesso c'è un filo comune, c'è un fil rouge che accompagna la loro esperienza, ed è in fondo il ritorno ai classici come spinta per ritrovare il vero, per ritrovare un rapporto col reale. E mi sorprende sempre pensare che il primo grande moderno che attinge ai classici in chiave antimoderna in fondo e ultra, però con un risultato ultra contemporaneo, ultramoderno, è Hugo von Hofmannsthal, che teorizza proprio la necessità di ritornare al dramma antico, non solo ai classici, ma al dramma antico, che viene dal verbo drao, che vuol dire agire nel senso di fare, di trovare una soluzione al conflitto, proprio perché bisognava, secondo lui, restituire un rapporto con la realtà al linguaggio moderno che lo aveva perduto. Ci sono delle tracce nei suoi scritti anteriori alle lettere che riscrive, riprende le lettere di Sofocle e la riscrive perché Reinhardt la mettesse in scena nel 1903, in cui Hofmannsthal racconta proprio in prima persona la crisi del linguaggio moderno e la necessità di ritornare al dramma classico proprio per restituire verità e per restituire una dimensione reale al rapporto con la realtà, con il linguaggio che invece i moderni avevano perduto. E la Bespalov in fondo fa la stessa operazione. Lei che cosa fa? Attinge alla poesia di Omero proprio per restituire alla dimensione della realtà la sua essenza filosofica più profonda, e soprattutto per ritrovare la speranza che in qualche modo sembrava tradita. Idem Camus, idem Heiner Müller, che scrive: mentre costruiscono il muro di Berlino, un dramma ispirato al filo tete di Sofocle. E io mi domando come mai un trentenne tedesco dell'est, che ha vissuto in una casa, il padre era un nazista, era un socialista, quindi ha respirato l'odio per la dittatura, per il nazismo, si ritrova in pieno comunismo a ritornare a Sofocle, e addirittura si immedesima e sceglie questo personaggio singolare, che è l'arciere di Ulisse, abbandonato su un'isola deserta perché è inservibile alla causa in quanto piagato da una ferita, e quindi depositario sì delle armi di Eracle che servivano all'assedio di Troia, ma completamente abbandonato in quest'isola dove vive per anni, per decenni, da solo, in solitudine, in perfetta solitudine.
1: Per approfondire queste storie e le riflessioni su queste storie, la ricerca su queste storie, l'analisi del perché queste storie ancora ci toccano, bisogna leggere il libro di Marina Valenzise, Un cuore greco, edito da Neri Pozza. E noi ringraziamo Marina Valenzise di averci dato così un accenno di quello che si può trovare dentro questo libro. Grazie moltissimo.
2: Grazie a voi.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Eccoci allo scaffale dei libri della Biblioteca di Gerusalemme. I libri di oggi sono Israel Knoll, La disputa messianica, Farisei, Sadducei e la morte di Gesù, della Adelphi. Un numero della rivista Studia Patavina, la rivista della Facoltà Teologica del Triveneto, per il secondo numero del 25, perché ha un focus su Pellegrini, la ricerca spirituale nell'età secolare. E poi, infine, Una vita di Gesù di Shusaku Endo, che è uno scrittore giapponese, come si capisce dal nome, che è stata riedita dopo diversi anni che era scomparsa, perché è stato edito nel 77, quindi parliamo proprio di dopo 50 anni, torna con una postfazione di Antonio Spadaro e una prefazione invece di Tiziano Tosolini, che è un libro particolare, Questa vita di Gesù, perché c'è proprio l'attenzione a presentare al Giappone una cosa che è abbastanza lontana dal Giappone. Comunque poi ne parleremo. Tanto cominciamo con La disputa messianica, Farisei, Sadducei e la morte di Gesù di Adelphi. Questo libro è il libro di un ebreo che considera la morte di Gesù dal punto di vista degli ebrei, e che è abbastanza diverso dal punto di vista di un cristiano, perché Gesù è un ebreo che agisce nel contesto ebraico, e qui infatti ha senso parlare di disputa messianica, perché al tempo di Gesù non c'era una omogeneità di pensiero all'interno del corpus sociale ebraico, ma c'erano alcuni filoni, alcuni maggioritari, altri minoritari, altri veramente ristretti, come la comunità di Qumran, che però potevano essere significativi, alcuni addirittura misteriosi, come gli Esseni, dei quali sappiamo pochissimo, che hanno voluto far coincidere Esseni e comunità di Qumran, ma hanno su quello non si è sicuri, mentre invece sappiamo abbastanza bene chi fossero i Sadducei, che erano sostanzialmente i sacerdoti del Tempio, la tradizione sacerdotale ebraica, mentre i Farisei erano la componente più legata alla tradizione monarchica. E qui siamo sostanzialmente alle due grandi tradizioni culturali e politiche interne alla storia del regno di Giuda, sostanzialmente quello che aveva come capitale Gerusalemme, e prima era stato il regno di Israele, quando era tutto unito. Poi c'è la spaccatura fra due parti. Comunque, il regno di Giuda, che è quello che mantiene per più a lungo la tradizione dell'ebraismo, aveva al suo interno queste due componenti che si ritrovano anche in tutta la tradizione delle scritture. E qui diventa facile individuare una traccia, anche se è complesso capire, anche guardando da lontano nel tempo e con una certa estraneità culturale, che cosa significhino queste due tradizioni e che cosa significhino queste due tradizioni non tanto in relazione a un rapporto politico. Da una parte la tradizione della monarchia, quindi il regno, quindi David soprattutto, la tradizione davidica, e dall'altra parte invece la tradizione sacerdotale, quindi la responsabilità sociale attribuita alla componente religiosa. che è la situazione che noi troviamo all'epoca di Gesù, all'epoca del rapporto con i romani. Esiste un potere religioso, quello dei sacerdoti del Tempio, che è il potere sostanzialmente di tradizione ebraica, e poi esiste una struttura monarchica che però non è di tradizione ebraica, è sostenuta dai romani. Poi questa è la condizione di Erode. Erode non è un ebreo. In questo contesto però c'è una tensione perché i farisei non condividono quasi niente del pensiero dei sadducei. I farisei sono una sorta di borghesia, però molto, molto solida dal punto di vista dogmatico e dal punto di vista della fede, che pensa diversamente da quello che pensano i sadducei su dei temi come quello del Messia e su altri temi che poi riemergono anche nei Vangeli. Li troviamo per esempio sull'immortalità dell'anima, che non è una questione da poco, sulla resurrezione. E Gesù in questo contesto sembra essere molto prossimo alle idee dei farisei dal punto di vista dell'anima e di questa tipologia, cioè di questa individuazione della natura dell'uomo. E per cui, secondo Israel Knoll, al momento poi della verità, al momento del processo, sostanzialmente la condanna a morte di Gesù dipende dal fatto che lui è di scuola farisaica e ha una concezione del messianismo che è opposta, contraria a quella dei sadducei, a quella dei sacerdoti del Tempio. E qui si può prendere proprio nell'introduzione a questo libro, la disputa messianica, non lo scrive chiaramente, dice: in altre parole, il processo a Gesù non fu uno scontro tra le dottrine ebraica e cristiana, ma un conflitto tra due posizioni interne all'ebraismo, nel quale Gesù e i farisei si trovavano dalla stessa parte. E poi, dopo un po', sempre non chiarisce lo scopo per il quale ha scritto questo libro e dice: nel gettare una nuova luce sulle circostanze che portarono alla crocifissione di Gesù, questo libro fornisce per la prima volta un solido fondamento storico a sostegno della dichiarazione conciliare, quella del 28 ottobre 65, col quale il Concilio Vaticano II ha dichiarato che il popolo ebraico non deve essere ritenuto nel suo complesso come responsabile della morte di Gesù. Il libro è Israel Knoll, La disputa messianica, farisei, sadducei e la morte di Gesù, edito da Adelphi. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in blu 2000, secondo libro di oggi, è in realtà un numero della rivista della Facoltà Teologica del Triveneto, Studia Patavina, il secondo numero del 2025. Perché questa scelta di un numero di una rivista? Perché questo numero ha un focus sul Pellegrini 4.0, la ricerca spirituale nell'età secolare. È un testo molto interessante perché chiarisce alcune cose, fra l'altro secondo me in maniera molto chiara, che dice che il pellegrinaggio di Santiago è tutta l'esperienza di pellegrinaggio che è nata attorno a quello di Santiago, è un'esperienza postmoderna, non è la continuazione magari un po' riorganizzata, un po' riattualizzata di qualcosa che nasce nel Medioevo e arriva fino ai nostri giorni, ma è un'esperienza nuova che ha queste caratteristiche del postmoderno, e secondo me bisognerebbe aggiungere anche che ha le caratteristiche dell'esperienza mediatica. La sua modernità sta anche in questo, o la sua postmodernità, la sua attualità, sta nella fortissima carica mediatica che la caratterizza, perché se i pellegrini smettono di andare a Santiago, il cammino scompare. Cioè, non è come la Via Cassia fatta dai romani, che ancora ce ne sono dei pezzi che si possono andare a visitare col loro basolare messo dai romani, anche se da lì non passa più nessuno da alcuni tratti della Cassia che sono stati abbandonati a favore di un altro tracciato. No, invece il Cammino di Santiago non ci passano i pellegrini per qualche anno e viene divorato completamente dalla vegetazione. Quindi questi sono elementi che vengono colti. Altre cose invece danno un sapore strano a questo sguardo molto tecnico e molto teologico sul cammino. Perché? Perché questo cammino viene messo a fianco di esperienze di pellegrinaggio che sono molto meno esperienze di pellegrinaggio, sono visite a santuari, ma una visita a un santuario fatta con un pullman, o anche un viaggio a Gerusalemme fatto in aereo e poi col pullman, non è molto un pellegrinaggio, perché, e questo è un dato che viene colto in qualche passaggio, da alcuni di questi, dei molti che scrivono in questo numero degli Studi a Patavina, perché il pellegrinaggio ha una fortissima componente di senso proprio nell'andare, non solo nell'arrivare, non nel vedere il luogo, nell'incontrare il santo, cosa che poi è importante chiaramente anche nel viaggio a Santiago, però il mese di cammino è poi quello il senso fortissimo nel pellegrinaggio, è l'investimento del tempo e della modalità di spostamento e quindi della modalità di rapporto con sé e con il mondo che si sceglie per un mese, che poi ti dà che costituisce l'esperienza forte. Invece la visita a un santuario può essere un'esperienza, anche quella, dicevo prima, della visita a Gerusalemme, sicuramente un'esperienza fortissima, che però è una visita, è molto meno un pellegrinaggio. Comunque di queste cose si parla nel numero 2 del 2025 degli Studi a Patavina, che sono la rivista della Facoltà Teologica del Triveneto. Noi siamo in blu 2000, la Biblioteca di Gerusalemme. Ultimo libro di oggi, questa vita di Gesù di Shusaku, Endo, Shusaku penso si dica, della Queriniana, che è la riedizione di un libro edito per la prima volta 50 anni fa, praticamente nel 77 in Italia, che ha secondo me una caratteristica precisa. Questo è il racconto della vita di Gesù fatto esplicitamente per i giapponesi, e che però contiene una cosa, secondo me, preziosa anche per noi che giapponesi non siamo e quindi proveniamo da una cultura che è intrisa poi di cristianesimo, a cominciare dal Natale, la Pasqua, queste cose che magari a volte dimentichiamo essere i momenti costitutivi proprio della religione cristiana, della liturgia, cioè non solo della liturgia della messa, ma dell'anno liturgico che è costruito attorno alla memoria e alla capacità di rivivere in questi momenti per noi cristiani decisivi della storia del mondo, cioè costitutivi della salvezza. Ecco, Shusaku, Endo.

0: agli occhi di un giapponese questa storia ha questo momento dell'abbandono, scappano tutti. Addirittura il Pietro che rinnega Cristo tre volte non è quello che lo rinnega con maggior forza, è quello che prova a seguirlo, neanche lui ce la fa, neanche Pietro, mentre gli altri scappano, Pietro tenta di andare dietro a Cristo, ma poi alla fine crolla anche lui. E dice Shusaku: com'è possibile che questi uomini impauriti e fuggiti, dopo pochi giorni, diventino quel gruppo di persone che è capace di portare al mondo il messaggio del Vangelo? Dice: è chiaro che è successo qualcosa di sconvolgente. E questa chiarezza dell'immensità dell'evento della risurrezione, secondo me, è l'aspetto migliore, più vitale, più interessante e più importante di questa vita di Gesù, scritta da Shusaku Endo ormai una cinquantina d'anni fa e adesso ripubblicata dall'editrice Queriniana. I libri di quali abbiamo parlato prima erano un numero, il numero 2 del 2025 degli studi a Patavina, la rivista della Facoltà Teologica del Triveneto, che ha un focus sui pellegrini, la ricerca spirituale nell'età secolare, e prima ancora abbiamo parlato di Israel Nolt, la disputa messianica, farisei, sadducei e la morte di Gesù, edito da Adelphi. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, vi saluto io Sergio Valsania e con me vi salutano Paolo Accorona e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.
1: Il meglio di la biblioteca.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Aumenta il tragico bilancio dei migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta, exclave spagnola in Marocco. Almeno 67 i cadaveri finora recuperati dalle squadre di SUB, dagli agenti della Guardia Civile e dal salvataggio marittimo spagnolo. L'Italia intanto ha deciso di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore. È crisi diplomatica con Madrid, però più della metà dei migranti, oltre 48.000, è già stata rimpatriata. Salgono a 21, di cui 2 in codice rosso, i feriti provocati dalla scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che si è verificata ieri sera alle 19.46 nei campi Flegrei, la più forte degli ultimi 40 anni. Numerosi crolli e i danni agli edifici, 22 le famiglie sgomberate per le abitazioni inagibili. Molti, per paura, hanno trascorso la notte in strada. Intanto prosegue lo sciame sismico. La scossa più forte delle ultime ore, di magnitudo 3.1, si è verificato intorno alle 5.47. E di Rosa Leone, sorella dell'imprenditore Carmelo, il secondo corpo senza vita estratto dalle macerie della palazzina crollata a Messina. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse. La guerra in Ucraina, raid russo su Kiev, almeno 9 persone sono morte, altre 23 ferite, lo hanno annunciato i soccorritori ucraini. Intanto il Pentagono rinuncia alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina, lo riporta il sito Politico citando alcune fonti. Intanto gli ucraini hanno colpito un autobus che trasportava operai della miniera di ferro di Dniprorudno, nella parte sotto controllo russo della regione di Zaporizhia, uccisa una persona. Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, fondatore della comunità Exodus, per 40 anni ha combattuto ogni forma di disagio giovanile. Cordoglio anche del presidente Mattarella, che lo ha definito un educatore al servizio degli altri. E sempre nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano si svolgeranno martedì i funerali di Franco Baresi, leggenda italiana del calcio, del Milan e della nazionale. L'ultimo grande libero, bandiera rossonera, aveva 66 anni, nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: Nel brano evangelico di oggi noi ascolteremo il racconto di un episodio molto noto, anche perché è riportato da tutti gli evangelisti e Marco e Matteo lo riferiscono due volte modificando qualche dettaglio perché hanno un messaggio particolare da introdurre. Nelle nostre Bibbie questo racconto compare in genere con il titolo Miracolo dei pani e dei pesci oppure Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Bene, si tratta di titoli errati che portano immediatamente fuori strada, allontanano dal messaggio che l'evangelista ci vuole comunicare. Quindi la prima cosa da fare è proprio cancellare anche materialmente quei titoli. Nel racconto, infatti, non c'è alcun cenno a miracoli o a moltiplicazioni. Si dice semplicemente, e lo vedremo, che Gesù ha ordinato ai discepoli di consegnargli tutto l'alimento che avevano a disposizione. Poi, dopo aver reso grazie, lo ha riconsegnato ai discepoli perché lo distribuissero e l'alimento che è passato dalle sue mani si è rivelato non solo sufficiente, ma sovrabbondante per saziare la fame di tutte le persone. Il brano quindi non ci vuole insegnare che Gesù è Dio, difatti ha dato prova di essere Dio creando dal nulla pani e pesci. È ben altro il messaggio che l'evangelista ci vuole comunicare. Vediamo anzitutto in quale cornice Matteo colloca l'episodio.
2: Avendo udito della morte del Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati.
1: Facciamo attenzione all'ambientazione dell'episodio, perché l'evangelista introduce dei dettagli che, se li prendiamo come cronaca, ci interessano davvero poco. Ma se li interpretiamo nel modo corretto, come li intende l'evangelista, come immagini bibliche, allora sono carichi di significato e di messaggio. Il primo di questi dettagli, Gesù che va all'altra riva. Come informazione è piuttosto banale, a noi non interessa molto che l'episodio avvenga su una riva o sull'altra. Ma quando un ebreo parla di una traversata del mare, intende richiamare l'esodo, l'uscita dalla terra di schiavitù e il cammino verso la libertà. L'evangelista intende proprio questo, sta dicendo a noi lettori. Fate ben attenzione perché Gesù sta per iniziare un esodo, vi invita a seguirlo, vuole tirarvi fuori da un mondo vecchio, invivibile nel quale vi trovate e vuole portarvi in un mondo completamente nuovo. Secondo dettaglio, la gente lo segue a piedi. Qui c'è una nuova allusione all'esodo che non è facile da cogliere, ma i biblisti sentono subito il richiamo alla partenza del popolo di Israele dalla terra di Goshen in Egitto. Difatti, il versetto del Vangelo secondo Matteo riprende quello del libro dell'Esodo quando descrive gli israeliti che partono e poi dice il numero di coloro che partono e aggiunge anche tutto questo erano solo uomini senza contare i bambini. Esattamente il versetto che noi troviamo nel Vangelo secondo Matteo. Il terzo dettaglio. Vengono a trovarsi in un luogo deserto. Ma Attorno al lago di Tiberiade non c'è nessun deserto, ci sono tre belle pianure molto fertili. Questo è un nuovo richiamo all'esodo, al cammino verso una nuova terra. E sull'altra riva Gesù si trova davanti una grande folla. Poi si parlerà di 5.000 uomini, quel numero 5.000, lo sappiamo. Il numero 5 è simbolo del popolo di Israele, quando si aggiungono i tre zeri, quindi diventano migliaia, è proprio la totalità del popolo, è il simbolo dell'umanità intera che Gesù incontra. Questa è l'umanità malata, ferita, inferma, che fa fatica a camminare. Nel Vangelo noi incontriamo l'uomo reale, concreto, quello vero, non quello della pubblicità. Quando noi osserviamo le persone che Gesù incontra durante tutta la sua vita pubblica, sono sempre persone malate, o malate fisicamente o malate spiritualmente. Ecco l'uomo che Gesù ha incontrato. È segnato dal dolore. E ci chiediamo subito, ma chi ha ridotto così questa umanità? L'ha forse creata Dio così? La risposta è no. Noi ce la siamo costruita. Se gli uomini si lasciano guidare dalle pulsioni egoistiche che sono in loro e iniziano a competere, a volersi imporre, dominare, considerano l'altro come un pericoloso rivale, viene fuori quell'umanità ferita che noi vediamo ancora oggi, perché il Vangelo non l'ha ancora completamente trasformata. Sì, ha cominciato, ma l'umanità nuova deve ancora essere costruita. L'evangelista nota che di fronte a questa umanità Gesù sentì compassione, il verbo che viene impiegato è famoso, splanchnizomai, cioè Dio, che noi vediamo in Gesù, sente un amore viscerale per questa umanità che è così, che si è fatta del male e la vuole curare. E se noi seguiamo Lui, se ci fidiamo della Sua proposta, ci dice il brano di oggi, noi assisteremo a un prodigio, un miracolo che non lo farà Lui. Lui ci insegna a far noi il prodigio. Non è Lui che moltiplica i pani e i pesci. Siamo noi che ci dobbiamo lasciare guidare dalla Sua proposta di mondo nuovo, e allora assisteremo a un prodigio, la nascita di un mondo bello, che è quello voluto da Dio. E adesso Matteo ci presenta questo mondo nuovo e lo presenta non con ragionamenti, ma con un racconto, con una parabola. Sentiamo come inizia.
2: Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: il luogo è deserto e ormai è tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare.
1: Sul far della sera. È un dettaglio significativo. È conclusa la giornata ed è iniziato il nuovo giorno. Quando Gesù si accosta a questa umanità malata, ferita e la tocca, comincia il nuovo giorno, quello che sarà per sempre illuminato dalla sua luce. I discepoli gli si accostano e gli dicono: è tardi. Siamo in un luogo deserto, congeda la folla perché se ne vadano nei villaggi a comperarsi da mangiare. C'è un nuovo richiamo all'esodo del deserto, e il deserto indica il cammino della nostra vita, un cammino durante il quale noi abbiamo tante necessità alle quali bisogna dare una risposta, che è presentata come la fame, il bisogno di un cibo che ci alimenti. Ma quando noi parliamo dei nostri bisogni, delle nostre necessità, della nostra fame non intendiamo solo del pane che riempie lo stomaco. Noi abbiamo fame anche di affetto, di amicizia, di sapere, di giustizia, di stima, fame di salute, fame che è il bisogno di avere una casa dove abitare. Abbiamo bisogno dell'acqua non solo per bere, ma anche per prenderci cura del nostro corpo. L'Evangelista Luca pone sulla bocca dei discepoli anche: vadano a trovarsi da mangiare e anche un alloggio, che vuol dire hanno anche bisogno di un tetto dove ripararsi e di un letto dove dormire. Ecco il problema. Come ottenere tutte queste cose di cui noi abbiamo bisogno perché la nostra vita sia pienamente umana? È proprio nella ricerca di ciò che abbiamo bisogno che adesso entra in scena la proposta dei discepoli, che nella parabola che Matteo ci sta raccontando rappresentano il modo di ragionare che a tutti sembra giusto, logico, ma che è il modo di pensare che guida gli uomini che poi costruiscono quel mondo vecchio al quale Gesù vuole porre fine. Qual è la proposta che fanno? Tradotta in parole semplici è questa: questa gente ha ascoltato la tua parola, il tuo Vangelo, adesso noi non c'entriamo più, si arrangino a trovare la risposta ai loro bisogni concreti. Questa è la proposta che crea il mondo vecchio. Prendiamo per buona questa proposta degli apostoli. Che cosa accade? Che chi ha soldi può comperarsi da mangiare, può trovare ciò di cui ha bisogno, e chi non li ha? Chi ha buone gambe può andare dove si vende, e chi è malato? E poi c'è qualcuno che arriva prima perché è più agile, ha più soldi e può comprare non soltanto ciò di cui ha bisogno, ma anche il superfluo e lasciare gli altri senza ciò di cui necessitano per la vita. E poi c'è chi ha delle conoscenze e sa dove andare, e chi non ha delle conoscenze e si perde. Ecco, sulla bocca dei discepoli noi troviamo la sintesi della proposta sbagliata fatta dagli uomini per rispondere ai loro bisogni. È la logica del mercato, che è quella del comperare e del vendere. Lo scambio dei beni è necessario per la nostra vita. Dio ci ha fatti non autosufficienti, ma bisognosi dei beni che noi vediamo sono posti nelle mani di coloro che stanno accanto a noi. È necessario questo scambio. Adesso, con quale logica deve avvenire questo scambio? C'è la logica degli uomini che abbiamo trovato sulla bocca degli apostoli. Nel mondo vecchio, mondo di morte, gli uomini si ritengono proprietari dei beni che hanno in mano. E allora che cosa fanno? Cominciano a commerciare. Comprano, vendono, lucrano sullo scambio e naturalmente scrutano i bisogni che ci sono attorno a loro e in base alle necessità possono aumentare il prezzo e quindi possono arricchire. In questa logica di mercato i bisogni sono benedetti e se aumenta la fame i beni aumentano dal loro valore e allora posso arricchire. La logica del mercato che cosa crea? Il paradiso o una valle di lacrime? Crea quella società fondata sul commercio che è guidata dalla legge del mercato, che crea quel mondo che ben conosciamo, è quello nel quale noi viviamo, mondo di miserie, di sopraffazioni, di violenze, anche di crudeltà e di guerre, mondo in cui noi troviamo uno a fianco all'altro i ricchi e puloni che gozzovigliano e sprecano, e accanto a loro i sempre bastonati della storia. non è il banchetto del regno di Dio, è il mondo del pianto e stridore di denti. Ecco, il mondo creato dalla logica che l'Evangelista ha posto sulla bocca dei discepoli. Ascoltiamo adesso cosa ne pensa Gesù di questa proposta che gli apostoli hanno fatto.
3: Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare.
2: Gli risposero: qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ed egli disse:
3: portatemi di qui.
1: Lo scambio dei beni è necessario per la nostra vita, perché nessuno è autosufficiente, nessuno possiede tutti i beni di cui ha bisogno. Qual è il problema? È in base a quale logica deve avvenire questo scambio? E i 12 hanno fatto la loro proposta, che è quella accettata da tutti, quella ritenuta giusta, cioè andare da chi vende e comperare. Gesù non accetta che sia questa la logica che deve regolare lo scambio. Ai verbi comperare e vendere, lui sostituisce il verbo dare, consegnare. Come mai Gesù non accetta la logica del libero mercato? Perché è basata sulla menzogna. Uno ha il diritto di vendere se ha qualcosa che gli appartiene. Ora, la prima lettera a Timoteo al capitolo 6 ci fa riflettere e dice: noi non abbiamo portato nulla in questo mondo e nulla possiamo portar via. E continua dicendo: quando quindi abbiamo di che mangiare e di che coprirci, accontentiamoci, perché se noi cominciamo a comperare e vendere, cioè ad accumulare, ad arricchirci sempre di più, noi creiamo un sacco di guai. E dice anche: l'avidità del denaro è la radice di tutti i mali, tutte le guerre, tutte le ingiustizie nascono da questa menzogna, che qualcuno si senta proprietario dei beni che gli sono capitati fra le mani e quindi che abbia il diritto di venderli al miglior offerente. Il Salmo 24 al primo versetto dice: del Signore è la terra e quanto contiene l'universo e i suoi abitanti. Tutti gli aggettivi possessivi sono una menzogna, perché nulla è mio, nulla è tuo, nulla è nostro. Abbiamo in mano dei beni che hanno dei destinatari. E Gesù dice: non è il comperare e il vendere la logica giusta, è il consegnare, il donare. Beh, conseguenza però della logica proposta dagli apostoli è l'elemosina. Difatti, nella versione che ci dà Marco di questo racconto, i discepoli fanno anche questa proposta a Gesù: andiamo noi a comperare 200 denari di pane in modo tale da dare un po' da mangiare a questa gente. È l'elemosina, è l'assistenzialismo, che non è una cosa cattiva, ma è una toppa necessaria nel mondo vecchio, che è retto dal comperare e dal vendere, cioè uno arricchisce tantissimo nella logica accettata da tutti, che parte dalla menzogna, dicevo, e poi si risolve qualche problema che uno si trova accanto con l'elemosina. L'elemosina non crea il mondo nuovo voluto da Dio. Bisogna cambiare la logica che presiede lo scambio. Voi dovete dare da mangiare. Gli apostoli non capiscono e rispondono: qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Eccolo il dubbio. Ciò che noi abbiamo a disposizione non è sufficiente. I beni di questo mondo sono pochi. E se entra nella mente delle persone questo interrogativo, ne avrò poi abbastanza? La risposta che uno si dà è: non ne avrò mai abbastanza. E quindi comincia ad arraffare più che può. Abbiamo sentito tutti, non si sa mai cosa può capitare, può succedere di tutto, e quindi devo pensare anzitutto a me stesso, alla mia famiglia, e da lì nasce la voglia di accumulare sempre di più. È la tentazione che hanno avuto gli ebrei nel deserto. Non si accontentavano della manna per quel giorno, ma volevano averne anche per i giorni seguenti. E che cosa accadeva a chi accumulava? Si formavano i vermi. E Gesù, difatti, con molta logica, nel Padre nostro dice: il pane quotidiano, perché se tu cominci ad accumulare perché non sai ciò che può accadere, tu ti impossesserai di un'infinità di beni sottraendoli ai destinatari che ne hanno bisogno. Cosa dice Gesù ai dodici? Portatemi qui quei 5 pani e 2 pesci, è un imperativo il suo, e quando Gesù comanda vuol dire che dall'altra parte sente che c'è una resistenza, cioè non si ha molta voglia di consegnare i beni al suo progetto. Ognuno vuole gestirseli lui, i beni, secondo i suoi criteri, che sono quelli del comperare e del vendere. Ripugna al nostro istinto che ci spinge a trattenerli, i beni. Consegnate a me, dice Gesù, i beni che voi avete in mano, lasciate che io li gestisca secondo la nuova logica. Cosa sono quei 5 pani e 2 pesci? Sono parabola di tutti i beni che noi abbiamo. 5 più 2 è 7, e il numero 7, lo sappiamo, nella Bibbia indica la totalità. Quando tutti i beni sono consegnati alla nuova logica, che è quella di Gesù, allora accade un prodigio, e lo vedremo tra poco: la nascita del mondo voluto dal Creatore. Sentiamo.
2: E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li consegnò ai discepoli, e i discepoli alla folla.
1: Gesù non ha spiegato con ragionamenti la logica nuova che vuole introdurre nel mondo affinché germogli il regno di Dio, ma ha compiuto dei gesti molto significativi, e noi li vogliamo esaminare per coglierne il prezioso messaggio. Anzitutto, ha ordinato alla folla di sdraiarsi sull'erba. Il verbo greco impiegato è anaklinein, che non vuol dire sedersi. Lui vuole che la gente si sdrai. E poi qui abbiamo una prima sorpresa: è scomparso il deserto. Qui siamo in un prato dove c'è erba verde sulla quale ci possiamo adagiare. È comparsa un'oasi. E poi è scomparsa la sera. Difatti non viene buio, perché adesso tutto quello che accade pare che avvenga alla luce del sole. Vedete, siamo di fronte a una parabola. Dove giunge Gesù con il suo Vangelo, lì compare il paradiso terrestre. Il racconto del giardino dell'Eden non è il rimpianto di un paradiso perduto, è il progetto che Dio vuole che si realizzi nel mondo, un progetto che noi siamo chiamati a portare a compimento. E questo non è un sogno irrealizzabile. Se il maligno riesce a convincerci che Gesù era un sognatore, ha vinto. Ma il vero credente sa che Gesù ha ragione e che il progetto di Dio sul mondo si realizzerà. E allora, se noi diamo fiducia alla sua proposta, accade questo prodigio. Poi ci chiediamo per quale ragione Gesù li fa sdraiare sull'erba verde, perché ognuno non può mangiare come preferisce, seduto o in piedi. No, si devono sdraiare adesso. Questo è un dettaglio importante nella parabola, perché al tempo di Gesù chi assumeva questa posizione erano i padroni. Durante la notte di Pasqua ci si sdraiava per la cena pasquale, perché gli israeliti volevano dichiarare che erano persone libere. Chi è che si sdraiava a tavola? I servi o i padroni? I servi dovevano stare in piedi, sempre pronti a scattare quando il padrone, che era sdraiato, aveva bisogno che fosse svolto un certo servizio, alzava anche la voce. Difatti Gesù chiede durante l'ultima cena ai suoi discepoli: chi è grande, chi è sdraiato o chi sta in piedi? E tutti loro rispondono: e chi è sdraiato a tavola, il padrone che è grande. Bene, qui ci troviamo di fronte al capovolgimento delle grandezze. Chi è il padrone, ci dice Gesù? Il padrone è il bisognoso, è la gente povera, affamata. È questa la gente che deve essere servita, e i servi che devono ricevere ordini dai bisogni di queste persone sono i discepoli di Cristo. Qui è capovolta la grandezza. Prima erano grandi coloro che erano sdraiati a tavola. Adesso i padroni che danno ordini sono i bisognosi, sono i bisogni del fratello, quelli che danno ordini al discepolo di Cristo, che è veramente grande se si fa servo. E adesso, dopo che questa gente è sdraiata, Gesù compie alcuni gesti significativi. Prende i 5 pani e i 2 pesci, che indicano nella parabola tutti i beni che il Padre del Cielo ha messo a disposizione dei suoi figli. E che cosa fa? Alza gli occhi al cielo. Alza gli occhi a Dio significa riconoscere che l'alimento per la nostra vita viene da Dio. Non siamo noi i padroni, non è nostro. Non lo possiamo commerciare per arricchire, approfittando della fame del bisognoso. Poi pronuncia la benedizione, cioè riconosce che la sorgente della vita è Dio, non siamo noi, gli organizzatori della festa. Noi siamo commensali. Levare gli occhi al cielo e benedire significa riconoscere che tutti i beni che abbiamo a disposizione non sono oggetto di possesso, ma doni del Creatore per costruire amore. A questo punto potremmo anche saggiamente chiederci: se eliminiamo Dio, se eliminiamo lo sguardo al cielo, come si gloriano di fare coloro che urlano il loro ateismo, del quale non so fino a che punto sono convinti, ma se noi eliminiamo Dio, eliminiamo lo sguardo al cielo, poi su che cosa basiamo l'affermazione che non possiamo accaparrarci dei beni di questo mondo e farne ciò che vogliamo, secondo le nostre abilità e quindi anche sfruttando le necessità del povero? Chi ci può impedire di fare questo? Perché se i beni sono nostri, ne possiamo fare ciò che vogliamo. Ma se i beni appartengono a Dio e ogni volta noi richiamiamo noi stessi, guardando verso il cielo, che non siamo i padroni, allora cambia tutto. Poi che fa Gesù? Spezza i pani. Spezzare il pane vuol dire essere pronti a condividerlo, a distribuirlo. Il pane è spezzato per essere condiviso, e chi spezza il pane dichiara che il suo cuore è aperto al dono, è aperto all'amore gratuito. E poi Gesù li consegna ai discepoli, perché sono loro i servi che devono sfamare i bisognosi, che sono i loro padroni. escono quindi di scena. Quando si accetta la logica del Vangelo, le feroci leggi del mercato, e fa il suo ingresso nella storia la logica di Dio. Ognuno è partecipe dei beni che il Padre del Cielo ha preparato per tutti i suoi figli. Sentiamo adesso che cosa accade quando i beni di questo mondo sono gestiti secondo la logica del Vangelo.
2: Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
1: Che cosa accade nel mondo se viene accolta la proposta fatta da Gesù di Nazaret? Ce lo dice la parabola. Accade un prodigio, che tutti i bisogni dell'umanità sono saziati, perché i beni di Dio sono più che sufficienti affinché ogni uomo abbia tutto ciò che è necessario per la sua vita. Noi siamo in cerca della gioia. Ce l'ha messa Dio questa pulsione. L'errore sta nell'illudersi che si possa raggiungere la gioia ingozzandoci di beni. Noi non siamo programmati per questo, noi siamo programmati per sperimentare il massimo della gioia nel renderci felici reciprocamente, nello scambiarci i doni del Creatore. La raccolta degli avanzi. Nella logica del Vangelo nulla può essere sprecato, tutto è dono di Dio, e sprecare i doni è un segno di disprezzo per colui che ce li ha messi a disposizione. Lo sappiamo che cosa accade nella nostra società. Un terzo del cibo prodotto viene sprecato, dicono. Impieghiamo risorse per prodotti che sono perfettamente inutili, che sono imposti dalle mode, non per rispondere ai bisogni reali primari, ma per bisogni indotti. Per cui gestiamo male i doni di Dio e molti rimangono privi del necessario. Noi sprechiamo cibo, acqua, energia, abbiamo armadi pieni di vestiti che indossiamo forse una o due volte all'anno. Cambiamo il telefonino non perché non funziona, ma perché altrimenti ci dicono: hai ancora il telefonino di 3 anni fa, non ti vergogni. Le mode ci impongono questi sprechi. Si utilizza solo una piccola parte di ciò che si compra, lo sappiamo bene, il resto viene scartato, perché quando andiamo al supermercato a comprare una cosa di cui abbiamo bisogno, poi le cose sono disposte in modo tale che compriamo sempre qualcosa di cui non sappiamo che cosa farne. Proviamo a entrare nella stanza di un bambino e cosa vediamo? Una quantità di giochi che lui si ritrova e che ha utilizzato forse 2 o 3 volte, poi si è stancato. Pensiamo anche a quello che troviamo nei cumuli di rifiuti che fatichiamo a smaltire, oggetti ancora funzionanti. Hanno solo un difetto, che sono fuori moda. L'Evangelista ha presentato in modo molto accurato i gesti compiuti da Gesù e li abbiamo esaminati. Lui ha elevato gli occhi al cielo, ha pronunciato la benedizione, ha spezzato il pane, lo ha donato. Ci rendiamo subito conto anche noi che sono gli stessi gesti con cui Gesù ha istituito l'Eucaristia. L'Evangelista Matteo li ha messi in risalto di proposito per richiamare i cristiani delle sue comunità, che solo se celebrano un'Eucaristia autentica loro saranno capaci di gestire i beni come vuole il Creatore e diverranno servi di coloro che sono bisognosi. Abbiamo notato che nel racconto sono scomparsi prima il deserto, poi la notte, e adesso l'Evangelista fa scomparire anche i pesci. Rimane solo il pane. Chiaramente Matteo vuole che facciamo il collegamento fra la condivisione del pane materiale con la celebrazione dell'Eucaristia. Se non condividiamo il pane materiale, se non diventiamo servi dei nostri fratelli bisognosi, le nostre celebrazioni eucaristiche sono dei riti ipocriti. Che cosa ha fatto Gesù durante l'ultima cena? A un certo punto ha preso del pane dalla tavola e ha detto ai suoi discepoli: questo sono io. Lui identifica tutta la propria vita e tutta la propria storia nell'essersi fatto pane, cioè alimento di vita di chiunque avesse bisogno di lui. E ha aggiunto: prendete e mangiate, cioè fate la scelta di prendere questo pane che indica tutta la mia storia di amore e assimilate questa storia di amore, fatela vostra. Quando ci accostiamo al banchetto eucaristico vuol dire che accogliamo la sua proposta di vita donata, vuol dire che vogliamo unire la nostra vita alla sua, come la sposa unisce la propria vita a quella dello sposo. Significa accettare il suo progetto di mondo, impegnarsi a introdurre la nuova logica, quella della condivisione, del servizio. Pensiamoci allora, quando ci accostiamo al banchetto eucaristico e prendiamo quel pane, significa che rinunciamo alla logica del mercato e accogliamo soltanto la logica dell'amore, quella che noi abbiamo visto incarnata nella vita di Gesù che si è fatto pane.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizioni delle 11. Buongiorno da Franco Rossi. Cresce il drammatico bilancio dei migranti deceduti nel tentativo di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta, ex Slav spagnola in Marocco. Ora sono almeno 67 i cadaveri recuperati nelle squadre di SUB, dagli agenti della Guardia Civile e dal salvataggio marittimo spagnolo. Intanto l'Italia ha deciso di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di ben 60.000 migranti in 24 ore. Ora è naturalmente crisi diplomatica con Madrid. Intanto però più della metà dei migranti, oltre 48.000, è già stata rimpatriata. Sono 21, di cui 2 in codice rosso, i feriti provocati dalla scossa del terremoto di magnitudo 4.7 che si è verificata ieri sera alle 19.46 nei campi Fregrei nel Napoletano, la più forte degli ultimi 40 anni. Ci sono stati numerosi crolli e danni agli edifici, 22 le famiglie che sono state evacuate. Molti per paura hanno trascorso la notte in strada, prosegue lo sciame sismico. La scossa più forte delle ultime ore, di magnitudo 3.1, si è verificata intorno alle ore 5.47. Messina è di Rosa Leone, sorella dell'imprenditore Carmelo Leone, il secondo corpo senza vita estratto dalla macerie della palazzina crollata appunto a Messina. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse, sono ben 70 i vigili del fuoco impegnati nell'operazione. La guerra in Ucraina, raid russo su Kiev, almeno 9 le persone morte, altre 23 ferite. Intanto il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari al paese, lo riporta il sito Politico, citando alcune fonti. Gli ucraini hanno colpito un autobus che trasportava operai della miniera di ferro di Dnipro-Prudno, nella parte sotto controllo russo della regione ucraina di Zaporizhia. Uccisa una persona. Andiamo a vedere la cronaca. Un musicista di 55 anni originario della Sicilia è morto nella stanza di un albergo del centro di Perugia. La collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Ravenna. L'ipotesi su cui stanno lavorando i carabinieri è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. Svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, fondatori della comunità Exodus. Cordoglio è stato espresso anche dal Presidente della Repubblica. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: This is Vatican News, Radio Vaticana.
1: A volte basta poco. Una canzone, una scena, una frase che ci resta addosso e ci ritroviamo altrove. In un ricordo, una domanda, in qualcosa che non sapevamo di cercare. Io sono Elena.
2: E io sono Edoardo. E questo è Altrove, dove tutto sembra lontano e invece tutto torna.
1: Da piccoli bastava poco per restare a bocca aperta. Una lucertola sul muro, le bolle di sapone, il rumore delle onde, oppure quel trucco incredibile dei grandi di far sparire il naso.
2: Che poi non spariva mai, però noi ogni volta ci cascavamo ed era magia pura.
1: Poi cresci e improvvisamente ti serve un volo per Bali, 3 giorni offline e un tramonto perfetto per dire wow.
2: E neanche quello sempre funziona. A volte ci provi, ti affacci su una scogliera mozzafiato, però quello che pensi è soltanto quanto mi è costato sto weekend. Oppure, però tra 2 o 3 giorni tutto è finito, si torna a casa.
1: Ma quella capacità di incantarsi è ancora lì, da qualche parte. Solo che l'abbiamo coperta con mail, notifiche e appuntamenti su Google Calendar.
2: E oggi d'altrove parliamo proprio di questo, della meraviglia. Spesso infatti si pensa che crescendo si perda un po' il senso dello stupore. E noi vogliamo percorrere questo percorso con voi per dimostrare che magari quelle emozioni sono ancora dentro di noi. E non sono state effimere, ma si sono semplicemente ridimensionate. Hanno accompagnato il passare del tempo, però possono aiutarci ancora, anche se siamo diventati grandi. Purtroppo.
1: Ed oggi vorremmo introdurre come tematica pop un episodio della serie Rai, un professore, che sembra fatto proprio apposta per questo episodio.

0: Questa serie adesso è anche presente su Netflix ed io sono una grandissima fan. Praticamente parla di un professore di filosofia, diciamo molto fuori dal comune, che viene interpretato da Alessandro Gassman, spero si dica così.
1: Sì, pronuncia perfetta.
0: Ok. Praticamente la serie quindi gira intorno a lui e alle sue lezioni, ma anche alle vite dei studenti, al modo in cui le lezioni si rispecchiano nel loro quotidiano.
2: Nella terza stagione, l'episodio 5 è dedicato a Maria Zambrano, una filosofa e scrittrice spagnola che visse a Trastevere in fuga dal regime fascista di Franco. Il grande focus del professore è il suo concetto di meraviglia, dicendo che per lei, e passo a citare, la meraviglia nasce dalla percezione del mondo come miracolo. Solo chi si meraviglia può trovare delle risposte, ragione per la quale dovremo praticarla quotidianamente, la scoperta della meraviglia.
0: E poi sentendo questo, gli studenti chiedono al professore: ma come ci si può meravigliare dal mondo? La sua risposta, prendendo spunto dalla teoria di Zambrano, è: basterebbe prendere una foglia e meravigliarsi che una cosa così piccola, apparentemente semplice, abbia lo straordinario potere di trasformare l'aria che respiriamo. Tutti noi possiamo rifugiarci nell'ombra, nel buio, magari per nascondere le nostre ferite, ma poi basta un colpo di vento per far tornare la luce e far tornare quella che è la meraviglia per l'esistenza.
2: Bellissima immagine del professore che in effetti sembra avere fatto questa lezione proprio per il nostro episodio. Non è sempre facile, però, lasciarsi meravigliare così, dalla natura, dalla vita, perché purtroppo per fortuna ci si abitua un po' a tutto, alle cose brutte, però anche alle piccole meraviglie.
0: Ed è vero che da piccoli ci si meraviglia molto più facilmente, perché tutto era novità. Per esempio, io mi ricordo di avere questo gioco con mio padre, in cui lui mi portava fuori sul giardino e mi raccontava come erano fatte le cose. Prendeva un frutto, lo apriva a metà e mi faceva vedere il seme, cose del genere. E per me quello scoprire il mondo era magico, ogni volta sorprendente.
2: E io penso che siamo costantemente alla ricerca della meraviglia, seppur soffocati da tante distrazioni. Per esempio, introduciamo alla nostra tematica dell'arte, tanti dicono che proprio una delle più grandi distrazioni siano i social media. Eppure, proprio lì mi sono capitati molti TikTok che parlavano della sindrome di Stendhal. Se non sapete cos'è, potreste comunque averla provata. Basta essere stati a Firenze, perché un altro nome di questa sindrome è proprio in inglese Florence Syndrome.
0: Questo non lo sapevo, come mai?
2: Allora, il motivo è che questa sindrome, appunto, si definisce come un complesso di disagio, manifestazioni di disagio, crash emotivo, che è conseguente alla visione di un'opera d'arte. Stendhal, che era uno scrittore francese, scrisse di essersi sentito così dopo essere stato in visita alla chiesa di Santa Croce a Firenze.
0: Peccato, questa non l'ho mai visitata, però dovrò mettere alla prova la teoria.
2: Sì. Nella tua bucket list, un nuovo viaggio a Firenze. Comunque da Stendhal in poi ci sono, appunto, al giorno d'oggi tanti video, tante volte postati anche dagli account stessi dei musei, che riprendono i visitatori a bocca aperta di fronte a certe meraviglie. Per esempio quando si entra nella Cappella Sistina, ai Musei Vaticani, oppure si vede, non so, la Guernica di Picasso al Reina Sofia di Madrid.
0: Io ammetto di nuovo che non sono un'esperta d'arte.
2: Okay. Nuovo disclaimer.
0: Esatto, però dove io percepisco molto questo senso di stupore assoluto è nelle sculture, cioè quelle fatte con un dettaglio, una precisione che è proprio fuori dal normale, un velo finissimo, un'espressione facciale, cioè mi domando sempre come sia possibile ricavare una cosa del genere nella pietra, tipo la Pietà di Michelangelo.
2: Non è sempre facile fermarsi a guardarla perché si trova proprio all'entrata di San Pietro e quindi chiaramente il flusso di gente è continuo. Però se si trova il momento giusto e si riesce a entrare in contatto con l'opera, con quegli occhi che, come dicevi te, pur nella pietra sembrano prendere vita, l'esperienza è veramente indimenticabile.
0: E per chi magari non la conosce o non la stia ricordando, è una scultura in cui viene rappresentata Maria seduta su una larga roccia che tiene sulle ginocchia il corpo senza vita di Gesù. Lei praticamente indossa un velo e con la mano destra sostiene le spalle del filo. Il dettaglio delle vesti, della sofferenza di Maria ritratta nel suo volto, con un modo allo stesso tempo di quasi serenità, è assolutamente incredibile.
2: E ribadendo il disclaimer che né tu, però neanch'io sono esperto di arte, a volte penso che sapere troppo, essere appunto esperti, soffochi un po' la meraviglia. In fondo, proprio da bambini, esattamente come abbiamo introdotto l'argomento di oggi, noi sappiamo poco. Abbiamo quegli occhi ingenui che ci fanno vedere ancora tutto con stupore. Come canterebbe Franco 126, che non so se si è capito, ma piace molto a entrambi, insieme a Dele A,

0: è saper assumere questa ingenuità che ci permette di incontrare il senso della meraviglia.
1: Io penso di sì, che poi è un'ingenuità che a volte ci fa fare anche cose stupide. Per esempio, a me da piccola affascinavano un sacco le meduse, così trasparenti e poi con quei colori così particolari. Insomma, cercavo di andarci vicino per vederle meglio, molto ingenuamente, perché poi, come prima o poi doveva accadere, una di quelle viola, che sono le più belle ma anche le più velenose, mi ha punto sul braccio, facendomi un male terribile. E mi ha lasciato anche una specie di regalo, un tatuaggio sul braccio, il segno della puntura, appunto, che però è anche un reminder costante di come a volte l'ingenuità ci faccia fare degli errori. Però ne vale la pena, no?
0: Sicuramente sì, perché come direbbero quelle frasi fatte che hanno sempre un fondo di verità, sbagliando si impara.
1: Vabbè, ok.
0: Sono sicura che hai imparato la lezione e adesso non cerchi di andarle vicino.
1: Quello sì, perché il male è stato talmente forte che basta.
0: Vedi, hai imparato a rispettare la natura e le sue meraviglie.
1: Sì. Grazie mille Elena per questo TED Talk motivazionale versione flash.
0: Prego. Però, a parte gli scherzi, magari sono veramente questo tipo di esperienze che poi ci allontanano dalla meraviglia. Questa in specifico che hai menzionato è qualcosa di più piccolo. Però poi ci sono dei momenti che ci formano in quanto persone e che avvengono da dover imparare con gli errori e capire che magari il mondo non è poi così bello come pensavamo. Da piccoli, che ne so, ci meravigliano le piccole cose, siamo più temerari, più coraggiosi. Però poi caschiamo quella volta dall'albero e da lì in poi non ci saliamo più su. O capiamo che un nostro amico a scuola ci ha fatto del male e da lì iniziamo a capire che magari non possiamo fidarci davvero di tutti. E diventiamo più rigidi, smettiamo di credere nelle meraviglie, perché aspettiamo il momento in cui qualcosa ci farà del male. Quindi, se da una parte serve per questioni di sopravvivenza, essere coscienti del pericolo, dall'altra, come possiamo evitare che ci faccia smettere di meravigliarci?
1: Bella domanda, vorrei avere la risposta. Perché è davvero difficile riuscire a trovare un bilanciamento tra queste due cose che hai appena detto, Elena. E mi piace molto la metafora che hai usato di cadere dall'albero e non salirci più. Perché, piccola parentesi, io sono un grande fan degli Oasis. E c'è una canzone, poco conosciuta ma molto bella secondo me, che descrive proprio questa situazione. Si parla di un bambino che da piccolo voleva fare l'astronauta e appunto si dondolava dagli alberi. Poi passano gli anni e le cose cambiano. Tra bollette e figli, la canzone dice «You don't want to be no spaceman, you just want gold». Quindi realizza che i suoi sogni sono cambiati, che la meravigliosa aspettativa di diventare astronauta si è ridimensionata e ora cerca solo l'oro, quindi il guadagno materiale.
0: Sì, è toccante l'idea che trasmette la canzone, perché a volte è un po' come se la meraviglia ci fosse accanto e noi la ignoriamo per paura, per abitudine, distrazione. Possiamo dire che dormiamo, volutamente o no, e abbiamo solo bisogno di essere svegliati, come nel caso dell'episodio di Gesù che resuscita la figlia di Gairo.
1: Esatto, è uno dei miracoli più prodigiosi che vogliamo raccontare per introdurre la terza parte dell'episodio, dedicata alla fede.

0: Nella versione del Vangelo di Marco, Gesù viene avvicinato da un uomo che lo prega di andare a casa sua per guarire la figlia, che è malata. Proprio mentre sono in cammino, però, arriva una notizia tragica. La bambina sarebbe morta. Gesù tuttavia prosegue il viaggio e invita il padre ad avere fede. Arrivano a casa e i parenti sono tutti chiaramente molto tristi. Gesù tuttavia li rassicura ancora e dice: «Perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». Paradossalmente, in un momento così triste e tragico, Gesù fa sorridere i presenti, ma è un sorriso amaro, perché nessuno crede alle sue parole. Eppure, una volta entrato nella stanza della bambina, Gesù le prende la mano e pronuncia le parole Talita cum, che significano «fanciulla, io ti dico, alzati». E la bambina si alza immediatamente e cammina. E nel Vangelo si scrive proprio come tutti i presenti furono presi da gran stupore, da quella meraviglia, appunto. Ecco, a volte forse il rischio per chi vuole mantenere quell'ingenuità, quell'innocenza dei bambini che sanno meravigliarsi sempre, è quello di essere derisi e presi in giro, come nel caso di Gesù.
1: Infatti, a volte lasciamo che chi sta intorno a noi ci influenzi in questo senso, perché abbiamo troppa paura di essere considerati ridicoli. Magari vogliamo pure crederci, lasciarci meravigliare, assumere la nostra ingenuità. E non lo facciamo o non lo esteriorizziamo per paura del giudizio degli altri.
0: Quello che hai detto è bellissimo e mi fa venire in mente la canzone di Edoardo Bennato, L'isola che non c'è, che parla proprio dell'isola dove vive Peter Pan. E nello specifico mi vengono in mente i versi finali della canzone, dedicati a chi cerca ancora le meraviglie di quell'isola che purtroppo sembra appunto non ci sia.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Io adoro questa canzone e mi fa sempre pensare al fatto che, anche se quest'isola non esiste, funziona quasi come un'utopia. Nel senso, noi sappiamo che tante cose magari non sono possibili, ma non è perché il male o la tristezza ci sarà sempre che dobbiamo motivarla o farla crescere. Cioè, è proprio perché la vita tante volte ci spinge giù che dobbiamo continuare a cercare la meraviglia e crederci in lei.
2: E a quello che hai detto aggiungo soltanto che sognare un'utopia, una terra dove, come dice la canzone, non ci sono ladri, dove non c'è mai la guerra, penso possa essere forse una delle più belle meraviglie.
1: Comunque, magari il punto sta nell'imparare ad utilizzare la saggezza che abbiamo acquisito con il tempo per bilanciare la necessità di protezione e di sorprese e meraviglia. Chiediamo a qualcuno che ci rega la scala. O leghiamoci con una corda per assicurarci che non caschiamo. Lasciamoci poi meravigliare con la vista dall'alto dell'albero, con le farfalle allo stomaco per quella paura di cadere, però sicuri nella corda che ci lega. Meravigliati dalla pittura di colori vividi che è sperimentare la vita come i bambini.
2: E quindi, forse volere fermare il tempo, mantenere la sorpresa e la meraviglia tipiche dell'infanzia, significa capire che i nostri occhi inevitabilmente cambiano. Meno ingenui, meno innocenti, meno abituati a scorgere la bellezza nel seme dentro un frutto. Ma forse con più esperienza, per poter ammirare una scultura che toglie il fiato. Occhi che nonostante tutto sono ancora in grado di meravigliare.

0: E quindi, come imparare a non avere paura di quello che ci fa meravigliare?
1: Magari capendo che tornare bambini non vuol dire tornare piccoli, ma solo ricordare come si fa a restare incantati.
0: Le domande restano e forse le risposte
1: saranno sempre altrove. Ciao e alla prossima.
2: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio Vaticana è in digital radio.
1: Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
0: News, fatos

caro saluto da Dulcia Araujo con voi per questo abituale appuntamento della Radio Vaticana con l'Africa e la sua diaspora. E in tempo di mare partiamo dal mare in musica con la voce di Jerusa Baruch che andiamo a conoscere. Mio

0: Canto delle Maree di Jerusa Barros, cantautrice e direttrice della scuola d'infanzia Libera Arti a Palermo per l'educazione dei piccini alla musica. Originaria di Capo Verde, Jerusa Barros vive da quando aveva 5 anni in Sicilia. L'abbiamo chiesto se queste due isole fanno nel suo animo un continente, un mondo, e che ruolo ha la musica in tutto questo.
1: Sì, io questa cosa la dico sempre perché è assolutamente vera, cioè io mi sento autentica nell'essere sia capoverdiana che siciliana. Uno, perché con la musica capoverdiana io ho mantenuto quelle che sono le mie radici. Con la cultura siciliana invece ci sono cresciuta, quindi va da sé che entrambe le isole mi rappresentano. La musica è stata indispensabile in questa unione di culture, perché io ho sempre cantato. Non ho iniziato con la musica capoverdiana, ma ho iniziato in Sicilia, ho iniziato con la black music, ma ho cantato tante volte in siciliano le canzoni tradizionali siciliane. A un certo punto però ho avuto l'esigenza fortissima di andare a recuperare quelle che sono le mie radici, e da lì è cominciata questa avventura musicale che mi ha portato fino a qui e mi permette di sviluppare questa tradizione capoverdiana, ma unendola un po' anche al sound mediterraneo, perché molti musicisti che suonano con me sono siciliani, di conseguenza c'è questo connubio. E la musica è molto importante nella mia vita perché mi ha accompagnato per tutta la vita, sia come cantante sia anche in un altro lavoro che mi rappresenta, che è il lavoro con i bambini, quindi faccio musica sia per grandi che per piccini, ed è, diciamo, un elemento indispensabile per me perché è riuscita in qualche modo a rappresentarmi in tante forme, anche rispetto a questa nuova forma che di una metodologia che utilizzo per i bambini, perché io dirigo una scuola a indirizzo artistico musicale che è Libere Arti insieme alla mia socia, e in questa scuola appunto in qualche modo forniamo un linguaggio che è quello dell'arte e della musica ai bambini sin da piccolissimi.
0: Qual è e in che cosa consiste la metodologia che usa?
1: Fondamentalmente si parte da un pensiero gordoniano, ovvero di Edwin Gordon, pedagogista musicale e anche musicista degli anni 70, e fondamentalmente si crea un ambiente totalmente musicale, si inizia a comunicare insieme ai bambini attraverso le melodie, i ritmi, i pattern musicali, tutto utilizzando tantissimo la voce, ma avendo anche l'approccio agli strumenti, percussione, agli strumenti armonici, e quindi si avvicina questo linguaggio ai bambini in modo assolutamente naturale, come il linguaggio parlato, ecco, si immergono i bambini in questo linguaggio e nel tempo loro la fanno propria. Possono anche non diventare musicisti, attenzione, però è un linguaggio che alla fine gli appartiene. Io questa metodologia me la sono un po' fatta mia, nel senso che ci sono poi tanti pensatori, il mondo dell'infanzia è sempre in evoluzione, quindi io tendo a svilupparla e a unire anche altri pensieri, altre metodologie dentro il pensiero gordoniano, quindi utilizzo molto il corpo, generi musicali diversi da tutto il mondo, e quindi permetto ai bambini di viversi la musica a 360 gradi, e quindi insomma si crea un gioco musicale, perché è sempre attraverso il gioco che si propongono delle attività musicali ai bambini, e questo insomma diventa assolutamente poi per loro familiare e naturale. Il fatto che io sia una cantante e compositrice mi permette anche di creare canzoni nuove insieme a loro, per loro, e quindi si riescono a fare veramente tante tante cose insieme.
0: Ci può suggerire qualche canzone in questo senso da ascoltare?
1: come dicevo prima, ho scritto tante canzoni per i bambini insieme ai bambini. L'anno scorso sono stati i 400 anni della patrona di Palermo, quella che qui si chiama la Santuzza, e in onore di questo evento ho scritto una canzone in siciliano per i bambini che racconta la storia di questa santa, che è Santa Rosalia, ed è una canzone che io ho scritto e ho mandato anche un video, abbiamo creato un videoclip con i lavori dei bambini, si può anche ascoltare.

0: Rosa Bajo ha cominciato dunque a cantare a Palermo nel Gospel Project, di cui fa parte ancora oggi, e poi è passata a vari altri generi: soul, jazz, tradizione di Capoverde, di Sicilia, eccetera. Qual è allora il fil rouge in tutto questo?
1: Il fil rouge penso che sia semplicemente il canto, o comunque la possibilità di potermi esprimere attraverso il canto, perché in qualche modo io sono un po' camaleontica in questa avventura musicale. Ho cominciato un po' più seriamente a cantare quando ho iniziato con il Gospel Project, e dal gospel sono passata al soul, al blues, al jazz, e poi sono approdata nella tradizione che sia quella siciliana che quella capoverdiana che ancora porto avanti. E il fil rouge è proprio il fatto che io ho la possibilità di interpretare dei generi tanto diversi tra loro e nello stesso tempo esserne assolutamente a mio agio, perché non so, mi piace sperimentarmi in generi molto diversi. Sono sempre mondi nuovi che si scoprono e che possibilmente si possono anche unire, tant'è che sto pensando di creare un tributo alla nostra grande Cesaria Evora, unito al tributo a Rosa Balistrelli, che è una, diciamo che è la Cesaria Evora della Sicilia. E siccome si parla di due donne di tradizione e di storie molto importanti, molto forti, e in qualche modo mi rappresentano entrambe, Sicilia e Capoverde, no? E lo stile, diciamo, musicale è molto diverso nel modo di cantare proprio le canzoni, ma è proprio questa la sfida che mi piace affrontare. E il fatto di ritrovarmi in cose così diverse in qualche modo mi fa crescere di più, perché è come se dovessi raggiungere un gradino sempre più in alto, sempre più diverso, sempre più creativo. Mi fa conoscere meglio ogni volta, è come proprio andare alla scoperta di me stessa.
0: Tra i diversi lavori di Jerusa Bajos ci sono i dischi Cabeza Negra, Di un solo colore, Ilias. Ci parla ora di questi lavori.
1: Il mio percorso capoverdiano inizia proprio con la mia band, che ho chiamato Cabeza Negra, che più che una band appunto è stato un progetto che ha portato al mio primo EP, in cui canto canzoni scritte da me. E questo è un progetto che mi ha permesso di tornare a Capoverde dopo 20 anni che non ritornavo al mio paese, nel 2003. È stato stupendo, perché tornare a Capoverde per cantare, essendo cantante, nella manifestazione più grande, che è quella del Festival di Sal, per me, pensate bene che è stato un regalo della vita enorme. Più abbiamo fatto da gruppo a Poigè, quindi meglio di così non mi poteva andare. Poi questo progetto un po' è cambiato, perché i percorsi della vita che portano i musicisti anche a fare percorsi diversi di vita, di musica e proprio anche di cambiare città, e quindi ho dovuto anche trasformare questo progetto, che è diventato Jerusa Bajos. Jerusa Bajos, che poi ha fatto uscire il disco Di un solo colore, è un disco dove mi do il permesso di scrivere anche in italiano, perché tanta gente mi ha chiesto qui in Italia, giustamente, tu canti in capoverdiano, ma noi non capiamo niente. Quindi mi sembrava anche giusto fare onore a questo paese che mi ha accolta, e quindi insomma dedicare questo disco all'Italia, perché è cantare anche in italiano, e quindi dentro ci sono un po' di canzoni sia in capoverdiano che in italiano. E il progetto successivo è appunto Ilias, che rappresenta appunto Ilias, Capoverde e Sicilia, quindi ripropongo sempre questa unione di culture che attraversa musicalmente queste isole.
0: Una delle interpretazioni molto apprezzate di Jerusa Bajos è Maria nello specchio, del rinomato musicista capoverdiano Mario Lucio.
1: Per quanto riguarda Mario Lucio, Io, grazie a un progetto che è Capoverde Terra d'Amore, che ha creato Alberto Zeppieri, sono presente in ben tre o addirittura quattro brani nella compilation che è uscito di Mario Lucio forse qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, dove lui ha una raccolta di tutti i suoi brani cantati anche da altri cantanti come me per festeggiare i suoi 40 anni di carriera. Questo è un po' il legame con Mario Lucio perché ho cantato i suoi brani tante volte. Rispetto ai musicisti, la mia famiglia è tempestata di musicisti. Io faccio parte anche della famiglia Lobo. Ildo Lobo era cugino di mia mamma. Questo sangue musicale mi viene anche dalla famiglia Spencer, come Niala Spencer, che anche lui siamo imparentati. Per una questione di lontananza, io non ho mai collaborato direttamente con loro, ma ne ho sempre tenuto conto nell'ascolto. Quando sono tornata a Capoverde, però, ho avuto la possibilità di suonare insieme a Boyge Mendes, siamo stati il suo gruppo nel Festival di Salle e ho condiviso il palco con altrettanti artisti come Nancy Vieira, Jennifer, insomma, ho avuto la possibilità veramente di vivermi anche il lato artistico capoverdiani, proprio il sound capoverdiano vero. E questa cosa mi rende molto orgogliosa e quindi, insomma, me la porto dentro molto stretta.
0: Ma Maria nello specchio è in italiano?
1: No, è una versione in italiano perché appunto questo progetto Capoverde Terra d'Amore, lo scopo è quello di far conoscere anche in Italia le canzoni capoverdiane, ma in una versione in italiano. La diciamo, versione in italiano è opera di Alberto Zeppieri, ma lui l'ha pensata per me e la cosa strana è che il testo di questa canzone sembra che parli di mia madre, perché si chiama Maria e ha una storia un po' particolare. Nonostante le persone che ascoltano questa canzone possono pensare a una Maria Madonna o alla Maria Maddalena o a una Maria, diciamo simbolicamente, che più a loro è vicina. Per quanto mi riguarda, è una canzone che mi appartiene tanto perché appunto la sento molto vicina alla mia mamma. Ed è un brano che, insomma, uno dei primi, se non il primo, che ho registrato della compilation di Mario Lucio.
0: Ascoltiamo ora Maria nello specchio.

E con questo concludiamo l'Afrofonia di oggi, sperando di ritrovarvi di nuovo qui la settimana prossima. Buon fine settimana da Dulce Araujo alla Radio Vaticana. Questa che abbiamo appena ascoltato era un'intervista

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Cresce il bilancio dei migranti morti nel tentare di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta, exclave spagnola in Marocco. Sono almeno 67 i cadaveri finora recuperati. Tanto l'Italia ha deciso di bloccare temporaneamente il trattato di Schengen con la Spagna. Dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore ed ora è crisi

diplomatica con Madrid. Più della metà dei migranti, tuttavia, sono oltre 48.000, sono stati rimpatriati. Salgono a 21, di cui 2 in codice rosso, i feriti provocati dalla scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che si è verificata ieri sera alle 19.46 nei campi Frigay, la più forte degli ultimi 40 anni. Numerosi i crolli e i danni agli edifici, 22 le famiglie sgomberate per le abitazioni inagibili, molti per paura hanno trascorso la notte in strada. Prosegue lo sciame sismico, la scossa più forte delle ultime ore, magnitudo 3.1, si è verificata intorno alle 5.47. E di Rosa Leone, sorella dell'imprenditore Carmelo, il secondo corpo senza vita estratto dalle macerie della palazzina crollata a Messina 2 giorni fa. Prosegue l'intervento per la ricerca delle altre 4 persone disperse, 70 i vigili del fuoco impegnati. Continua l'attacco russo sull'Ucraina, c'è stato un raid sulla capitale Kiev, sono 9 le persone uccise e circa una ventina quelle ferite. C'è stato anche un attacco dell'esercito ucraino nella regione di Zaporizhia, ha colpito un pullman di minatori, un uomo è rimasto ucciso. Trump ha ordinato un nuovo attacco all'Iran che potrebbe iniziare questo fine settimana e durare alcuni giorni. Lo riporta il Wall Street Journal. Anche la CBS aveva parlato di un possibile attacco statunitense insieme con Israele contro obiettivi energetici in Iran. L'Iran ha accusato gli USA di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolge tutta la regione e ha avvertito che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, fondatore della comunità Exodus, cordoglio anche del presidente Mattarella che lo ha chiamato educatore al servizio degli altri. E sempre nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, martedì, i funerali di Franco Baresi, leggenda italiana del calcio del Milan e della Nazionale che si è spento ieri a 66 anni. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Sulla strada dei tuoi comandamenti, guidami, o Signore.
1: Indicami, Signore, la via dei tuoi precetti, e la seguirò sino alla fine. Dammi intelligenza, perché io osservi la tua legge e la custodisca con tutto il cuore. Dirigimi sul sentiero dei tuoi comandi, perché in esso è la mia gioia. Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti e non verso la sete del guadagno. Distogli i miei occhi dalle cose vane, fammi vivere sulla tua via. Con il tuo servo sii fedele alla parola che hai data perché ti si tema. Allontana l'insulto che mi sgomenta, poiché i tuoi giudizi sono buoni. Ecco, desidero i tuoi comandamenti. Per la tua giustizia fammi vivere.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Sulla strada dei tuoi comandamenti, guidami, o Signore.
4: Chi cerca il Signore non manca di nulla.
5: Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino. Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore, Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.

0: nei secoli dei secoli. Amen.
1: Chi cerca il Signore non manca di nulla.
2: Il volto del Signore sull'uomo che cerca la pace.
3: Venite, figli, ascoltatemi.
4: Vi insegnerò il timore del Signore.
5: C'è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene?
6: Preserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde. Sta lontano dal male e fa il bene. Cerca la pace e perseguila.
7: Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto, il volto del Signore contro i malfattori, per cancellarne dalla terra il ricordo.
6: Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti.
8: Molte sono le sventure del giusto, ma lo libera da tutte il Signore. Preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato.
6: La malizia uccide l'empio, e chi odia il giusto sarà punito. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. Chi in lui si rifugia non sarà condannato.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il volto del Signore sull'uomo che cerca la pace.
9: Più fallace di ogni altra cosa è il cuore, è difficilmente guaribile. Chi lo può conoscere? Io, il Signore, scruto la mente e saggio i cuori, per rendere a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni.
10: Perdona, Signore, le mie colpe nascoste.
1: Dall'orgoglio salva il tuo servo.
11: Preghiamo. O Signore, fiamma di carità, donaci l'ardore del tuo spirito, perché amiamo te sopra ogni cosa e i nostri fratelli nel vincolo del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
11: Benediciamo il Signore.
1: Rendi

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È sabato 1 agosto.
2: Sono le 12 e 27 minuti.
3: Si muove la tenda nella stanza e non ti sembra ci sia aria. Ti senti estranea anche stavolta all'atmosfera natalizia.

guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più. Masticare i miei difetti, però non buttarli giù. Farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.

che l'ama fino in fondo, ma lui non c'è. Lei con lei

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È sabato 1 agosto.
2: Sono le 12:58.

0: In Blu 2000 News.
1: Ceuta sale il bilancio dei migranti morti in mare, sono 67. Il premier spagnolo Sanchez chiede una riunione straordinaria dei 27 paesi europei. La premier Meloni risponde: la difesa delle frontiere europee è responsabilità comune. Prosegue lo sciame sismico dopo la forte scossa di terremoto che ha colpito ieri sera la zona dei Campi Flegrei, 22 le persone ferite, di cui due gravi. La solidarietà dell'arcivescovo di Napoli, Monsignor Battaglia. Caldo e traffico, 19 città oggi da bollino rosso, domani saranno 23, su strade e autostrade il picco del traffico verso i luoghi di villeggiatura, quasi 26 milioni di italiani in viaggio in questo fine settimana. Buongiorno da Franco Rossi al microfono e da Gabriele Mileti alla regia. Iniziamo dunque a parlare della situazione a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco. È salito purtroppo il bilancio dei migranti morti in mare, sono 67. Intanto il premier spagnolo

0: Sanchez chiede una riunione straordinaria dei 27 paesi europei. Il servizio di Marino Caldiero.
1: Più di 48.000 dei 50.000 migranti arrivati a Ceuta sono rientrati in Marocco. Le forze di sicurezza spagnole continuano a recuperare i corpi di chi ha perso la vita gettandosi in mare per raggiungere a nuoto la costa del paese europeo. Finora si contano 67 vittime, ma il numero è destinato ad aumentare. Di fronte alle immagini di migliaia di persone che superavano i confini marocchini, il governo italiano ha deciso di sospendere per un mese l'accordo di Schengen con la Spagna. Meloni spiega che serve a tutelare la sicurezza nazionale. Difficile capire l'utilità di questa scelta che provoca la reazione di Sanchez. Il primo ministro spagnolo ricorda che l'Italia tra il 2021 e il 2026 è stata la prima porta d'ingresso di migranti irregolari e che il rispetto dei trattati non è opzionale. Chiede inoltre una riunione urgente dei ministri degli interni dei 27. Gli Stati Uniti con Trump attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna esprimono solidarietà al governo spagnolo. Dietro la crisi migratoria e rapporti complicati di Madrid con Rabat per il Sahara occidentale. Marino Caldiero, linea allo studio.
0: Prosegue, come dicevamo, lo sciame sismico dopo la scossa di terremoto, la più forte degli ultimi 40 anni, che ha colpito ieri sera la zona dei Campi Flegrei. L'aggiornamento delle persone ferite è salito a 26, di cui due gravi. Solidarietà è stata espressa dall'arcivescovo di Napoli, Monsignor Battaglia. Il servizio di Luigi Ferraiuolo.
2: Sono crollate case, costoni di montagna, ha fatto davvero paura il terremoto questa volta. Non il tremolio a cui gli abitanti di Pozzuoli e dei Campi Flegrei sono abituati da sempre. L'incubo è iniziato alle 19.46 di ieri con una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni. Ma è proseguito nella notte fino all'alba di oggi, uno sciame sismico continuo con oltre 40 terremoti.
3: A me mi è caduto tutto. Mobbe della cucina, io stavo mangiando,
2: sono 20 feriti, un anziano allettato è stato portato fuori da casa dai pompieri, due sono in codice rosso ma al momento non in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno proceduto allo sgombero di 22 famiglie, stanno proseguendo le verifiche strutturali degli edifici da parte dei caschi rossi e dei tecnici del comune di Pozzuoli. Sono stati aperti anche i centri di accoglienza allestiti in via Terracina a Napoli e a Pozzuoli. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Nella notte è stato recuperato il corpo della seconda vittima accertata nel crollo di una palazzina nel quartiere Pistulina a Messina. I vigili del fuoco hanno localizzato poi una terza persona mentre continuano le ricerche di altri tre dispersi. La procura di Messina apre un'inchiesta per disastro e omicidio colposo. Fausto Nicastro.
4: Continuano senza sosta le operazioni di scavo nel quartiere Pistunina a Messina dopo il crollo di una palazzina di tre piani avvenuto giovedì scorso. Nella notte è stato recuperato il corpo della seconda vittima accertata finora. Si tratta di Rosa Leone, sorella di Carmelo Leone, l'imprenditore che ieri era stato estratto senza vita dalle macerie. In mattinata poi i vigili del fuoco hanno localizzato il corpo di una terza vittima e stanno procedendo alle operazioni di recupero. Di ora in ora si affievoliscono così le speranze di trovare in vita gli altri tre dispersi. Intanto la procura di Messina ha aperto un'inchiesta, al momento con tre ignoti, per disastro e omicidio colposo. L'indagine dovrà appurare i motivi del crollo, che al momento non sembrerebbe causato da un'esplosione. Si procede infatti anche per verificare la presenza di lavori nel negozio del piano terra e se abbiano avuto un ruolo nel crollo. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: Ed ora parliamo della guerra in Ucraina, perché c'è stato un altro raid russo nella notte su Kiev. Almeno 9 persone sono morte e circa una ventina sono rimaste ferite. Paolo Fucili.
5: Lampi sinistri di luce nel buio, boati che squarciano il silenzio. È trascorsa così l'ultima notte sui cieli di Kiev. Una pioggia di 220 ordigni russi fra droni e missili balistici su 7 diversi quartieri della capitale ucraina. Pesante il bilancio, 9 morti, 28 feriti, 105 salvataggi di persone intrappolate in casa senza poter raggiungere i rifugi. Dopo ore e ore di esplosioni e di paura, la luce del giorno illumina un paesaggio spettrale, edifici sventrati, gente per strada, macerie ovunque, roghi domati a fatica dai vigili del fuoco. La versione dei fatti del Ministero russo della difesa è quella di attacchi mirati a centri per produrre, stoccare, trasportare missili, droni e sistemi di guerra elettronica. Ci servono sistemi antimissili balistici per salvare vite umane, chiede agli alleati il presidente ucraino Zelensky. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Crescono i prezzi dei carburanti. Secondo la CGA di Mestre, dall'inizio del conflitto nel Golfo Persico, il prezzo del diesel, per esempio, è salito di quasi il 21%, 36 centesimi in più al litro, oltre 100 euro per il pieno di un camion. Sentiamo Paolo Zabeo dell'ufficio stampa dell'Associazione Artigiani di Mestre.
6: Il prezzo di benzina e gasolio continua a pesare in modo insostenibile sulle imprese. Chi usa l'autocarro o la macchina per lavorare, come i piccoli trasportatori, i tassisti, gli NCC, gli agenti di commercio, si trova a fare i conti ogni giorno con costi che riducono la redditività e la competitività. Per questo serve un intervento a livello europeo. Bruxelles deve consentire agli Stati membri di sterilizzare temporaneamente IVA e accise sui carburanti, quando le quotazioni del petrolio raggiungono livelli eccezionali. È una misura necessaria per tutelare il potere d'acquisto delle famiglie, evitare che l'inflazione torni a crescere e garantire la sopravvivenza di migliaia e migliaia di attività economiche.
0: Il primo fine settimana di agosto segna l'avvio del grande esodo estivo. Per la giornata di oggi è previsto bollino nero sulle strade italiane, con oltre 26 milioni di italiani in viaggio per le vacanze. Ascoltiamo Michela Cuppini di ANAS.
7: Ricordiamo che ANAS, per ridurre al massimo i disagi, ha limitato la presenza dei cantieri. Per tutta l'estate sono stati sospesi 1.175 cantieri, ovvero l'83% del totale. Diamo allora uno sguardo alle strade più trafficate: la A2, autostrada del Mediterraneo, le statali 106 Ionica e 18 Tirrena Inferiore, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia e la statale 131 Carlo Felice in Sardegna. Ricordiamo che la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa venerdì fino alle 22, sabato dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22. Raccomandiamo sempre di guidare con prudenza e che per tutte le informazioni è sempre disponibile il nostro numero verde 800 841 148.
0: Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio alle 15 i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, fondatore della comunità Exodus. Cordoglio da parte anche del presidente Mattarella, che lo ha chiamato educatore al servizio degli altri. Il ricordo di Cristina Mazza, sua collaboratrice per 30 anni.
8: Don Antonio mi ha lasciato la capacità di essere coraggiosi e di guardare il mondo sempre con speranza, soprattutto i giovani, di guardare i giovani con speranza, ma di essere coraggiosi, di aggredire la vita e di non farsi aggredire dalla vita, ed è quello che è il messaggio che sempre Don Antonio ha dato, e soprattutto di sognare. Uno dei suoi ultimi slogan è stato: i sogni sono sempre giovani, perché abbiamo 90 anni o che ne abbiamo 15, l'essere umano è portato a sognare e, se può, a realizzare i suoi sogni. Era un uomo nato nella guerra, nella fame, nella povertà, ha perso il papà molto, molto presto, per cui è un uomo che ha vissuto tanto la sofferenza e quindi si è formato nel carattere, e quando dico aggredito alla vita lo dico proprio in questo senso. Ma aveva prima di tutto una grandissima fede, una fede fuori dal comune, che non era la fede canonica, una grandissima fede e una grande voglia di vivere.
0: Ricordiamo che nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano si svolgeranno martedì i funerali di Franco Baresi, leggenda italiana del calcio, del Milan e della Nazionale, che si è spento ieri a 66 anni. È tutto, grazie a Gabriele Mileti, regia, da Franco Rossi, un augurio di buona giornata.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Veneto alla scoperta di due Carrare in provincia di Padova. Il comune, nato nel 1995 dalla fusione di due comuni, Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano, si trova a 9 metri sul livello del mare e conta circa 9.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi due Carrare! Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Davide Moro. Allora, ci presenti il comune di Due Carrare.
2: Due Carrare è una cittadina di circa 9.000 abitanti a sud di Padova e a fianco delle terme, tant'è vero che il casello che sta a Due Carrare si chiama Terme Ugane, la porta delle terme dei Colli Ugani, Abano e Montegrotto Terme. È un comune che ha ospitato nel 1000 la famiglia dei Carraresi, che è quella famiglia che poi è diventata molto importante e molto influente in tutto di fatto il Triveneto.
1: Qui siamo all'interno della sede comunale e abbiamo un particolare perché abbiamo due gonfaloni e un gonfalone definitivo alle sue spalle.
2: Questo è il gonfalone del comune di Due Carrare. Due Carrare è un comune fuso nel 1995. Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano hanno deciso di fondersi assieme. È il terzo comune fuso d'Italia dal dopoguerra. Ed è dal 1995 che questo gonfalone guarda i due vecchi gonfaloni. E questa cosa un po' romantica a me piace molto perché appunto le nostre radici fanno parte del nostro presente.
1: Quali sono le caratteristiche di questi due borghi?
2: Abbiamo molta storia, come abbiamo detto partiamo dal 1000, abbiamo poi una tradizione agricola, abbiamo delle, io chiamo dei gioielli dell'agricoltura, dei vini, e quindi è un piacere venirli a scoprire. Abbiamo delle cantine con delle DOCG della provincia che sono meravigliose, fanno dei vini squisiti. Abbiamo anche un turismo religioso perché abbiamo un'abbazia che nel 2027 fa 1000 anni. Un borgo che sembra una calle veneziana, il borgo di Ponte Manco, e non a caso è una calle veneziana perché c'è un fiume e c'erano 12 macine, che i mulini, che macinavano il grano per di fatto tutta la provincia di allora.
1: Siamo in Veneto e non potevano mancare le ville venete sul territorio.
2: Qui di ville venete ne abbiamo alcune sono diventate delle cantine nel frattempo, e poi qui davanti al comune siamo riusciti a recuperare questa villa dello Scamozzi, che è un po' l'erede, diciamo, il discepolo del Palladio. Questa villa dal 25 febbraio del 2026 è tornata di patrimonio pubblico.
1: E abbiamo anche un castello sul territorio.
2: Il castello di San Pelagio, anche qui parte con una torre del 1300, dei Carraresi la usavano come torre di vedetta, e poi pian pianino nel 1700-1800 prende la configurazione che vedrete, e nel 1980 diventa il Museo del Volo. Lì troviamo la storia dal mito di Icaro fino alle esplorazioni su Marte, un excursus legato al volo e all'aeronautica che è mirabile. Dal castello di San Pelagio il 9 agosto 1918 Gabriele D'Annunzio parte con 11 aerei e volantina via sul finire della prima guerra mondiale e dice: viennesi, arrendetevi, finiamo la guerra, eccetera. Poi ritorna, insomma, grande festa.
1: Ma che cos'è Due Carrare per lei?
2: Due Carrare è il luogo che mi ha dato i natali, fa vivere i miei figli, fa vivere la comunità, gli amici che frequento, e quindi questo di fatto è la vita, no? Perché sei assieme agli altri, assieme alle altre persone, diventi la persona che sei, le relazioni che crei.
1: E adesso incontriamo Don Bruno Piccolo e dobbiamo presentare questa realtà parrocchiale. In realtà qui ci sono due parrocchie, no?
3: Qui ci sono due parrocchie come mia responsabilità, come servizio ministeriale. Questa parrocchia di Carrara San Giorgio e poi l'altra parrocchia della Beata Vergine Maria Immacolata di Terradura. Sono le due parrocchie che io seguo, però questa è la parrocchia di Carrara San Giorgio intanto, ecco. Carrara San Giorgio perché titolare patrono è San Giorgio, insieme anche con San Marco, perché hanno cercato di unire i due santi il 23 aprile e il 25 aprile, e in più c'è anche uno spazio dato a Sant'Anna, che è la madre della Beata Vergine Maria. Ecco.
1: Una parrocchiale che si vede già a distanza, perché
3: sì,
1: c'è un campanile altissimo.
3: Infatti siamo in linea col Monte Cero, che è di fronte, arrivando dall'autostrada, per non sbagliare, proprio il campanile è in linea col Monte Cero, che qui si colli. Per spiegare, quando uno deve arrivare qui, io dico sempre la chiesa più grande, il campanile più alto, gli altri campanili non ci fanno concorrenza, sono decisamente più bassi.
1: Terradura un po' più piccolina.
3: La più piccola, sì, dà più senso di paese, di piccola comunità. Qui è anche una comunità che si è costituita negli anni di gente che è arrivata, che ha dato vita anche anche a quartieri, quindi come popolazione che è cresciuta prima di Terradura rispetto, quindi questo a partire dagli anni 50 in poi, questa è cresciuta mentre Terradura ha avuto uno sviluppo di abitanti negli ultimi 30-40 anni, ecco, più recentemente.
1: So che voi come parrocchia poi avete anche un oratorio.
3: Abbiamo un oratorio, il patronato, inteso come patronato, che è qui vicino di là, di via Roma. Come oratorio, non so se è riferimento a Ponte Manco, che c'è l'oratorio della Beata Vergine Annunziata, che nella comunità che è diventata uno dei borghi d'Italia prestigiosi, che è stato anche restaurato recentemente, che è un oratorio dedicato a Maria, proprio nella zona del borgo, dove un tempo c'era anche l'attività economica principale qui di Carrara San Giorgio. Era tutta lì a Ponte Manco, risiede sotto la parrocchia di Carrara San Giorgio, però che ha anche un suo volto, una sua identità, ecco, proprio come borgo. Ecco, e con la vita di gente che si conosce con più familiarità. Dopo anche là si è sviluppata una parte moderna più recente, quindi di un quartiere diverso, di gente un po' arrivata da fuori, e quindi è rimasto un po' attorno all'oratorio la parte un po' più antica di questa comunità.
1: In conclusione, qual è il messaggio che lei dà ai parrocchiani?
3: Il messaggio che io do alle persone qui, proprio perché c'è stata una sovrapposizione tra un paese che era per lo più agricolo e di campagna, dopo le vie più lunghe sono quelle proprio ancora di abitate da persone che sono qui storiche, diciamo tra virgolette, tante persone nuove arrivate, ma una vera fusione, una vera unità, ecco, tra tutte queste persone è difficile vederla realizzata, ci sono sforzi, esattamente l'impegno è questo, però di fare di un aggregato umano, come si dice con un termine piuttosto freddo, una comunità di persone per quanto riguarda la vita civile, ma anche quella di una comunità cristiana, ecco, questo è il nostro impegno. È di creare unità tra le persone e a servizio del Vangelo, anche non soltanto di questo.
1: E adesso incontriamo Michele Tranfaglia, che è il vicepresidente dell'associazione Pro Loco di Due Carrare. Dobbiamo presentare le tipicità del territorio, però innanzitutto diciamo dove ci troviamo, perché qui siamo proprio all'interno di un'eccellenza del territorio.
4: Siamo presso l'agriturismo Tasinato, che più nella fattispecie si trova nella zona che si chiama Canton del Gallo. Prende questo nome perché anticamente c'era una vecchia osteria a circa 200 metri dove siamo noi, che appunto prendeva il nome di Canton del Gallo. L'azienda l'ho conosciuta circa 20 anni fa.
1: Diciamo che qui è tutto a metri zero, non
4: qui
1: chilometro
4: è tutto a metri,
1: zero.
4: A metri zero. Infatti noi abbiamo per esempio lì una soppressa che fa come salumificio sempre l'agriturismo, abbiamo un'altra soppressina, quella all'aglio. I piatti che vede esposti sono piatti fatti qui con prodotti fatti qua.
1: Iniziamo dall'antipasto.
4: Allora iniziamo. L'antipasto è salumi prodotti dall'agriturismo Tasinato e anche la faraona fatta sfilacciata e quindi viene servita poi con una salsina. Dopo l'antipasto abbiamo i bigoli al cren. Il cren è il cosiddetto rafano. La Pro Loco ha voluto valorizzarlo ulteriormente creando un primo piatto che sono bigoli. C'è anche latte, c'è limone, c'è pepe, prezzemolo. Dosando bene il cren viene fuori un piatto molto fresco, molto gradevole.
1: E c'è anche una manifestazione legata a questo
4: piatto.
1: E c'è
4: una manifestazione. Infatti si chiama Festival delle Pro Loco, che si fa ogni anno a Piazzola sul Brenta nel mese di ottobre all'incirca.
1: Parlavamo dell'antipasto e accompagnato
4: sì.
1: Anche da quello gnocco lì, no?
4: L'antipasto è accompagnato da un gnocco cosiddetto gnocco fritto, sempre prodotto qui dall'azienda Tasinato. Poi abbiamo riso con le zucchine, passato di zucchine e basilico. Poi abbiamo la faraona arrosto con purè di patate. Poi abbiamo il dolce, che è una focaccia alle pesche su un soufflé di pesche.
1: E abbiamo anche lo zafferano, no?
4: Lo zafferano è una cosa un po' particolare, come lei sa, perché noi per esempio abbiamo due vasetti. In uno c'è un grammo e in un altro c'è un grammo e mezzo. Quindi questo a dimostrare la preziosità dell'elemento, e c'è un'azienda che si chiama Il Piccolo Campo che produce anche questo aspetto qua.
1: Principe del territorio è il vino.
4: Il vino.
1: E qui abbiamo i vini di alcune cantine, no?
4: I vini che qui lei vede esposti. Intanto dobbiamo dire che sul territorio di Due Carrare abbiamo tre DOC, si dice, no? La DOC Colli Euganei, che però si ferma alle aziende, quelle prospicente la statale 16. Poi abbiamo la DOC Benedettina, Corti Benedettine. Poi abbiamo la DOC Bagnoli.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato, ma che cos'è Due Carrare per lei?
4: Per me personalmente Due Carrare rappresenta una traslazione del mio paese natio. Io provengo dal paese di Taurasi, in provincia di Avellino, che è un paese agricolo. E anche qui, quando sono arrivato nel 2002, ho trovato lo stesso spirito, la stessa tradizione. Mi sono immerso immediatamente come se fossi tornato a Taurasi. Quindi ho amato questo paese.
1: Poi c'è un sito dell'Associazione Prologo dove si possono scoprire tutte
4: certo,
1: le iniziative.
4: Certo,
1: no?
4: Il sito è www.prologo2carrare.it.
1: Il nostro itinerario ci porta nella millenaria abbazia di Santo Stefano, incontriamo Don Francesco Greco, allora ci presenti le due parrocchie qui del territorio di Due Carrare.
5: Quella dove siamo è la parrocchia di Santo Stefano, l'altra è di Cornegliana. Sono due piccole comunità che fanno parte di questo comune di Due Carrare, due comunità molto vispe, molto forti anche nella loro originalità, nella loro bellezza, specie anche questa dove ci troviamo perché ha varie realtà che sono insieme, che cooperano anche nella realizzazione un po' della pastorale di questa comunità. Cornegliana è anche una comunità bella, allegra, che sa ricrearsi e rigenerarsi anche nella fede. Penso un po' a tutti quei laici che lì mi danno una mano e che non godono della presenza del parroco residente, però portano avanti una comunità che ha bisogno davvero di essere così sostenuta. Ci sono varie realtà anche lì, c'è la squadra di calcio, c'è la presenza degli scout, c'è la presenza anche adesso della Croce Rossa a cui abbiamo dato l'ex scuola materna, ma poi Cornegliana è legata in maniera particolare a San Leopoldo, proprio perché il calesse su cui San Leopoldo ha fatto quel miracolo bellissimo, in pratica su quel calesse c'era il parroco di Cornegliana.
1: E questa abbazia conserva una grande ricchezza, una grande bellezza.
5: Diciamo che c'è tanta storia qui, c'è tanta storia perché ci sono 1000 anni di fede, di tradizioni, anche di custodia del patrimonio religioso, e quindi per me è un gioiello questa comunità e anche tutto ciò che gira intorno a lei. Ci sono tante opere, i mosaici che troverete in questa chiesa, segno di una tradizione lunga, ma anche alcune opere importanti come il mausoleo di Marsilio da Carrara, come la Pietà del Briosco, come tante altre cose. La struttura stessa è imperfetta perché indica un po' l'opera dell'uomo che si avvicina a Dio, e pur avvicinandosi a Dio diventa imperfetta, non è mai perfetta come l'opera di Dio, come la creazione di Dio.
1: E il titolare della chiesa è un titolare importante?
5: È Santo Stefano protomartire, è il primo dei martiri cristiani e quindi è un santo che ci invita alla testimonianza della fede, ci invita a essere coraggiosi anche in questo tempo nel quale affrontiamo varie difficoltà. Eppure Santo Stefano ci aiuta a vivere con coraggio la nostra fede.
1: Ho visto qui fuori anche una bella scuola dell'infanzia.
5: Il fiore all'occhiello di questa comunità. Io come parroco ci tengo tanto perché tra le due comunità è l'unica che ho come scuola dell'infanzia, a 70 bambini iscritti, e poi altre attività come il doposcuola, come i laboratori anche di posticipo e di attività varie per i nostri piccoli che vanno dai 2 anni fino ai 5.
1: Nel 2027, anno importante,
5: viviamo una tappa importante per la nostra comunità, ma non solo, per tutta la città di Due Carrare, perché viviamo il millenario. Questa abbazia si fonda su un luogo dove già precedentemente c'era storia. Penso alla chiesetta di Sant'Andrea che è a fondamento di questa chiesa, e poi i monaci, quando sono arrivati i benedettini, hanno fondato questa chiesa, il monastero che purtroppo non c'è più, si conservano solo alcune parti, e poi lungo i secoli anche le varie famiglie che si sono avvicendate. Penso anche ai Medici di Firenze che sono stati qui, dove c'era il cardinale commendatario Ferdinando de' Medici, e quindi un po' tutta questa storia che oggi ringraziamo il Signore che ce la consegna, ma abbiamo quella grande responsabilità di portarla avanti con gioia, con fede, ma anche guardando un po' alle nuove generazioni che hanno bisogno di ricordare da dove vengono, ma dove anche stanno andando.
1: Qual è il messaggio che senti di dare ai parrocchiani?
5: Di custodire questo luogo non soltanto perché ci sono delle pietre storiche, ma perché ci sono delle pietre vive che siamo noi comunità, e quindi vogliamo custodire la nostra fede ma portarla avanti con gioia e con responsabilità.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Due Carrare con Claudia Baldin, che è una guida del Veneto, una guida turistica. Innanzitutto, ecco, una domanda, una curiosità, perché Due Carrare nasce dalla fusione di due comuni, quindi Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano, ma questo nome, Carrara, da dove arriva?
6: Un'ottima domanda, Mario, infatti. Tanti pensano che abbia a che fare con Carrara in Toscana. In realtà sull'origine di questo nome ci sono tanti studi e approfondimenti che però lascerei al desiderio di qualche studioso appassionato andare ad approfondire. Io invece ti racconterei quella che è un po' una leggenda. Pare che siano arrivati in questo territorio due ragazzi e una coppia che però era ostacolata in questo amore dalle loro famiglie. Sceglie un bosco qui vicino per costruire una casa talmente bella, di una bellezza rara, che veniva definita Casa Rara. La Casa Rara probabilmente la contrazione Carrara. E poi pare che per mantenersi costruissero carri. Infatti hai visto che il simbolo del comune, ma ancor prima della famiglia dei Carraresi, era proprio un carro. Quindi i Carraresi prendono il loro nome proprio da questa località.
1: È un comune con tanti borghi, ville venete, tante cose belle da vedere, e qui ci troviamo proprio in una eccellenza del territorio. Dove ci troviamo?
6: Sì, è vero. Infatti ci troviamo nel castello di San Pelagio, che però è anche una villa. La storia inizia nel XII secolo, quando sempre i soliti Carraresi costruiscono la possente torre che ancora oggi è un po' la sentinella di questo territorio. A metà 1700 invece la famiglia dei Conti Zaborra acquista tutta la struttura, la amplia, la trasforma in una residenza signorile e appunto in una villa veneta. E poi nel 1980 decidono di avviare in questa tenuta, in questa proprietà, un museo, detto il Museo del Volo. Perché proprio del volo? Potrebbe essere anche questa una curiosità per i nostri telespettatori. Perché nel 1918, dopo Caporetto, questa diventa un campo militare. Il parco qui di fronte, i campi vengono trasformati in un campo di aviazione e le stanze vengono occupate da tanti militari e anche da Gabriele D'Annunzio. Infatti le sale del museo, diciamo, offrono la possibilità al visitatore di visitare appunto anche le sale d'annunziane. E io me lo immagino, Mario, che si affaccia dal balconcino delle stanze e guarda con il suo binocolo magari gli aerei che partono, anche quelli che poi in realtà avrà guidato lui, guiderà lui, che sono quelli partiti per il celebre volo su Vienna.
1: Poi abbiamo anche varie sale decorate, no?
6: Sì, infatti il museo è una parte interna proprio alla struttura, sono quasi, pensa, 40 stanze che vanno dal volo, dall'epoca diciamo di Leonardo da Vinci, fino allo spazio. Da poco Astro Luca, l'astronauta parmitano, ha donato al museo anche proprio degli oggetti che si è portato nello spazio, quindi dalla Terra alla Luna, verrebbe il caso di dire.
1: E un altro luogo che fa visitare è un'altra villa del territorio con degli affreschi meravigliosi.
6: Ah sì, sicuramente ti riferisci alla villa Grimani, oggi Fortini, al borgo di Ponte Manco. È infatti un po' oggi il cuore pulsante di questo bellissimo borgo, una villa che è proprietà privata, però la famiglia insieme alla comunità di Ponte Manco organizza tantissime attività culturali, manifestazioni, presentazioni di libri, e quindi si può entrare in quello che è il classico salone passante delle nostre ville venete, arredato con cura e restaurato facendo riemergere degli affreschi, come dici tu, veramente bellissimi.
1: Lì è anche il luogo dell'acqua, no?
6: Sì, l'acqua è sicuramente, Mario, un elemento che contraddistingue due Carrare, perché è circondata, abbracciata da due corsi d'acqua, il Vigenzone, che è ancora oggi navigabile, si potrebbe scendere anche dietro la chiesa abbaziale di Santo Stefano e raggiungerla poi a piedi, e il Biancolino, che è invece

0: circondata, abbracciata da due corsi d'acqua, il Vigenzone, che è ancora oggi navigabile, si potrebbe scendere anche dietro la chiesa abbaziale di Santo Stefano e raggiungerla poi a piedi, e il Biancolino, che è in 7 targhe, è il parco letterario che appartiene alla rete nazionale dei parchi letterari. Una è nel centro storico e una si trova proprio qui davanti, non poteva non essere dedicata a Gabriele D'Annunzio, che cita, descrive i Colli Ugani nella sua opera Il Fuoco.
1: Lei è una guida turistica del Veneto, però è anche abitante di Due Carrare. Allora, che cos'è Due Carrare per lei?
0: Secondo me è qualcosa che non ti aspetti. Non è una presenza chiassosa, ma va cercata con discrezione, con voglia di scoprire, ma si viene poi ripagati da una bellezza appunto discreta, ma intensissima.
1: So che parla anche il dialetto, quindi chiudiamo il nostro incontro con un invito nel dialetto locale.
0: Sì, ci provo, direi. Veni catarne ad Ocarare, vespetemo a brassa verte.
1: Due Carrare vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia, consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana, sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Due Carrare in provincia di Padova. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
2: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13:39.
2: È sabato 1 agosto.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Leone XIV, i giovani del Perù, riaccendete la speranza in tanti cuori che soffrono. Iran, Trump valuta attacchi contro infrastrutture energetiche. In Italia, scossa di terremoto nei campi Flegrei, segnalati danni e feriti. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Riaccendete la speranza in tanti cuori che soffrono. In un videomessaggio ai giovani del Perù che partecipano alla giornata nazionale della gioventù, il Papa esorta a essere coraggiosi e a uscire dalla zona di comfort dell'individualismo per far parte di una comunità di fratelli e sorelle nella fede. Sentiamo la voce del Pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
2: Non abbiate paura di essere strumenti di Dio per riaccendere la speranza di tanti, tanti cuori che soffrono. È un vero e proprio mandato quello che Papa Leone XIV, attraverso un videomessaggio, affida ai tantissimi giovani del Perù che dal 30 luglio al 2 agosto partecipano alla Giornata Nazionale della Gioventù. L'evento, organizzato dalla Commissione Episcopale per i Giovani e i Laici della Conferenza Episcopale Peruviana, si svolge a Chulucanas, un luogo speciale per Robert Francis Prevost, che proprio in questa cittadina, nella regione di Piura, nel 1985 ha iniziato la sua missione, durata oltre 20 anni, nella nazione latinoamericana. L'invito del pontefice a spalancare i cuori per accogliere i doni che il Signore vorrà riversare su ciascuno. E ciò che si vivrà in questa giornata, raccomanda ai ragazzi, non tenetelo solo per voi, che non rimanga solo nelle foto dei vostri cellulari o in video

0: sui social media. Condividetelo, riflettetelo con la vostra vita.
1: Il Papa ha inviato un messaggio al cardinale Ernest Simoni, che ieri ha presieduto l'Eucaristia nel campo di prigionia di spaccio in Albania, in memoria di chi vi ha sofferto o perso la vita. Nessuna prigione può separare l'uomo dall'amore di Dio, ha detto il pontefice. Durante il regime comunista Simoni scontò proprio a spaccio la maggior parte dei 18 anni di condanna ai lavori forzati, celebrando clandestinamente la messa. Cronaca internazionale. Il presidente americano Trump ha ordinato una nuova ondata di attacchi sull'Iran, che potrebbero iniziare già questo fine settimana. Teheran afferma di essere pronta a rispondere e lancia l'allarme ai paesi del Golfo di rivedere l'allineamento con gli Stati Uniti. Pochi minuti fa udite esplosioni a Gilan e Garb nell'Iran occidentale. Il servizio di Roberta Barbi.
2: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran è destinato a riprendere. Il presidente americano Trump ha annunciato, forse già per il fine settimana appena iniziato, nuovi attacchi a infrastrutture energetiche dell'Iran, che potrebbero essere già in corso. È di pochi minuti fa la notizia di esplosioni che sarebbero state avvertite nella provincia occidentale di Kermanshah, nei pressi della città di Gilan e Garb. Ai nuovi attacchi comunque non dovrebbe partecipare Israele, come era stato interpretato in un primo momento. Prosegue la retorica della guerra, intanto, con il capo del comando centrale militare iraniano Al-Abdullahi, che accusa Washington di intensificare le tensioni nella regione per condurla a una guerra più estesa, e nel contempo mette in guardia i paesi dell'area dall'allinearsi con gli americani. Gli USA intanto esortano i propri cittadini a lasciare il Medio Oriente, soprattutto la Giordania, e a non recarsi nelle basi americane sul territorio, mentre le forze armate del Kuwait fanno sapere che sono in corso operazioni di contrasto di attacchi di droni ostili.
1: E almeno 8 persone sono state uccise e 76 ferite dagli attacchi israeliani a Gaza nelle ultime 48 ore, secondo quanto riferito da fonti mediatiche della Striscia. L'attacco russo ha dimostrato ancora una volta che nemmeno i moderni sistemi di difesa aerea possono proteggere completamente il paese senza una fornitura sufficiente di missili intercettori. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky dopo l'ultima notte di pesanti attacchi che hanno preso di mira anche Kiev. Intanto una nave cargo russa è stata affondata da droni ucraini nel Mar Nero. Sono 67 i morti accertati dopo il tentativo di migliaia di persone di raggiungere il nuoto Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco. Le ricerche della Guardia Civil proseguono, mentre il ministro degli esteri spagnolo assicura che la quasi totalità di circa 60.000 migranti è rientrata in Marocco e sottolinea che l'integrità dello spazio Schengen, sospeso dall'Italia per un mese, è assolutamente garantita. Sulle ragioni della crisi, Michele Raviara ha intervistato Francesco Angelone, coordinatore dell'osservatorio sul Mediterraneo OSMED.
3: Non è la prima volta che questo accade e non è un caso che queste situazioni si ripetano in momenti di particolare tensione politica tra il governo marocchino e il governo spagnolo. Nel 2021 il motivo era il fatto che Madrid aveva permesso di curarsi in un ospedale spagnolo al leader del Fronte Polisario. Sappiamo la questione del Sahara occidentale è un tema particolarmente sensibile per il Marocco. Oggi questa situazione si verifica a pochi giorni di distanza da una visita di Sanchez in Algeria, che è il paese con cui il Marocco ha maggiori tensioni nell'area.
4: Ci sono state tante dichiarazioni di solidarietà, ma anche di richiesta di sospendere il trattato di Schengen.
3: La mia impressione è che siano dichiarazioni soprattutto rivolte all'interno dei paesi. In generale credo che qui ci sia il vero nodo risolto della gestione del fenomeno migratorio da parte dell'Europa, perché non è possibile continuare a gestire queste situazioni senza avere una linea chiara e una visione politica chiara.
1: In Italia l'attualità ci porta nei campi Flegrei, dove continuano le scosse di assestamento andate avanti tutta la notte, dopo che ieri alle 19.46 si è registrato il sisma di magnitudo maggiore degli ultimi 40 anni, 4.7, con danni e feriti, seguito poi da una scossa di magnitudo 3.8. Entrambi gli episodi avvertiti anche a Napoli. Francesco De Remigis ne ha parlato con Stefano Branca, direttore del Dipartimento Vulcani INGV, per capire meglio la natura di questa lenta deformazione del suolo.
5: Il fenomeno del bradisismo, cioè del sollevamento del suolo, diciamo ormai è 20 anni che è in corso questo lento sollevamento del suolo, che è tipico comunque dell'area dei Campi Flegrei. È un fenomeno che interessa geologicamente l'area, che è caratterizzato da periodi in cui il suolo si abbassa e si alza. Nel momento in cui il suolo si alza e si alza sotto la pressione dei gas, perché il motore tendenzialmente è l'aumento della pressione dei gas magmatici, il sollevamento produce fratturazione della crosta e produce terremoti, cosa che non avviene durante le fasi di abbassamento.
6: Ecco, cosa ci dice questa ultima fase di sollevamento? E che storia ha magari anche?
5: Segue la crisi dell'80-82, la crisi del 70-72, quella ancora prima del 50-52, quindi diciamo non è una novità, ma è la norma, anzi, di questo territorio, essendo un vulcano attivo. Si è intensificato il sollevamento a partire dal 2011 e poi c'è stato un aumento significativo della sismicità a partire dal 2023, da quando si sono iniziati a verificare anche i terremoti di magnitudo 4.
1: È morto ieri a Milano, all'età di 96 anni, Don Antonio Mazzi, sacerdote e fondatore della Fondazione Exodus. Per oltre 40 anni ha accompagnato giovani segnati da dipendenze, emarginazione e disagio, trasformando l'accoglienza e l'educazione in un cammino di rinascita. Ascoltiamo la voce del sacerdote in un estratto dell'intervista realizzata da Andrea De Angelis a marzo dello scorso anno.
7: Il concetto di droga va legato al concetto, alla qualità della vita. Se tu hai rispetto per te stesso e hai un concetto di vita che vale quanto la vita, qualsiasi cosa tu possa fare non arriverai mai a far sì che la vita non conti niente. I tossicodipendenti che da 40 anni vivono con me, la prima cosa che insegno loro è che la vita comunque la devono rispettare qualsiasi cosa facciano, perché la vita vale più di qualsiasi cosa. La cosa più grave che uno fa drogandosi è che rende inutile la vita, svuota la vita, cava alla vita il grande significato di essere vita.
1: Chiudiamo con la cultura, in particolare con un consiglio di lettura in questi anni segnati dai conflitti armati. Il romanzo di Elvira Muicic, La stagione che non c'era, edito da Guanda, sceglie di raccontare un momento preciso della guerra. Il servizio di Giulia Galeotti.
8: Elisa, una bambina di 8 anni nella Jugoslavia del 1990, è al centro del romanzo di Elvira Muicic, La stagione che non c'era. Siamo in una cittadina della Bosnia orientale, pochi mesi prima lo scoppio del conflitto decennale nel cuore dell'Europa, che avrebbe lasciato sul campo pulizie etniche, genocidi e oltre 140.000 morti. Il romanzo racconta l'attimo prima che la catastrofe fratricida abbia inizio, l'attimo prima delle mattanze, l'attimo prima in cui quello che c'era non esisterà più. Sa bene di cosa parla Elvira Muicic, lei che era a sua volta una bambina durante la guerra. E sapere di cosa parla significa aver scelto di raccontare nel romanzo l'orrore del conflitto, illuminando quell'attimo prima. Quello in cui tutto sembrerebbe ancora possibile, ma in cui tutto in realtà

0: Per ora è tutto
1: in questo weekend, e viceversa ci sono canzoni che invece non anticipiamo durante la settimana e che sono le protagoniste, le regine, diciamo, di questo appuntamento con la chart. Quindi vale la pena seguire tutti gli appuntamenti, giusto per fare un po' di promo anche agli altri programmi, mi sembra giusto. Un saluto e una diretta, soprattutto un messaggio in diretta a partire da voi che ci ascoltate dal DAB, dal canale digitale terrestre 728, e magari in questo pomeriggio del 1° agosto e anche del 2 agosto, sabato e domenica, ci ascoltate sicuramente dall'app Play 2000 e anche dal sito play2000.it. La numero 8 è per Keisha, grande successo ballabile di quel periodo dal titolo TikTok, giusto per legarsi anche alla mania di quello che sarebbe diventato, diciamo, uno dei social più famosi, ma nulla a che fare ovviamente col noto social. Mentre al numero 7 abbiamo Ligabue con Un colpo all'anima, e Ligabue è stato protagonista recentemente nella sua Correggio, il suo paese, per parlare di passato con un occhio immancabilmente al futuro. Tantissime, bagno di folla, le persone che hanno raggiunto l'area delle feste di Correggio per la presentazione di Fuori e Dentro il Borgo, che è questa riedizione del primo libro di Luciano Ligabue. E proprio lui, Liga, è stato l'ospite principale di questo appuntamento dal titolo Parole Rock, la festa correggese per eccellenza d'estate. In dialogo con i giornalisti, il rocker ha ripercorso gli anni dell'infanzia che lo hanno ispirato nel primo volume uscito nel 1997, adesso ripubblicato per Mondadori, ma soprattutto nelle prime canzoni. Tanti alla presentazione di questa riedizione del suo primo libro, Ligabue ha detto: ho ancora voglia di scrivere tantissime canzoni e di rendermi protagonista soprattutto per accontentare i miei fan. Ci accontenta davvero nel 2010 al numero 7 Ligabue con Un colpo all'anima.

Le classifiche dell'estate su In Blu 2000, siamo nel 2010, l'illusione totale grazie alle atmosfere ricreate con queste belle canzoni era Ligabue con Un colpo all'anima alla numero 7. Intanto salutiamo Cristina che nel 2010 si è laureata, quindi ricorda benissimo quell'anno come uno dei suoi preferiti nella memoria, ovviamente ricco di grandi soddisfazioni ed emozioni, quindi grazie Cristina per aver condiviso il tuo ricordo. Intanto al numero 6 una delle canzoni preferite mie di Jovanotti, che preferisco sempre molto quando fa la personcina romantica, piuttosto che in altri mood, in altri stili, però devo dire che tutte le canzoni di Jovanotti, soprattutto quelle del passato, hanno irrimediabilmente legato queste note musicali all'estate, e nell'estate del 2010 al numero 6 c'è questo singolo Baciami Ancora, legato alla colonna sonora dell'omonimo film di Gabriele Muccino. E Amazon Music ha presentato in esclusiva il nuovo EP di Jovanotti recentemente, ovvero Jova Summer Party, disponibile dallo scorso 17 luglio, e la raccolta propone 6 brani, lo ricordo per tutti voi fan di Jovanotti, catturano perfettamente l'atmosfera della stagione estiva, sono caratterizzati anche da numerosi featuring, collaborazioni importanti, e per celebrare l'uscita di questo EP Milano si è letteralmente trasformata, una zona di Milano, in una vera e propria festa estiva con una spettacolare installazione urbana lo scorso 25 luglio. Al centro di questa iniziativa un gigantesco salvagente gonfiabile di 4,4 metri decorato sul lato con una stilizzazione di Jovanotti e sull'altro lato il titolo dell'EP. L'installazione in questo caso vuole portare nella città di Milano questo clima giocoso e vacanziero ed è diventata un punto di riferimento visivo e sociale, quindi se l'avete vista in giro per il capoluogo lombardo raccontateci anche le vostre emozioni legate alla musica di Jovanotti. Numero 6 2010, Jovanotti, Baciami Ancora.

La posizione numero 6, la classifica estiva del 2010 in Italia, vedeva Jovanotti con Baciami Ancora. Alla numero 5 invece rispolveriamo questo grande successo molto allegro e divertente di Katy Perry. Il titolo è

questa ce la ricordavamo veramente tutti, quelli soprattutto che hanno vissuto il 2010 in musica, l'estate del 2010, l'anno di oggi delle classifiche dell'estate. Qui su Blue 2000 era Katy Perry alla numero 5 di quell'anno con California Girls. Una stagione molto ricca di sensazioni positive grazie anche alla canzone Stereo Love di Edward Maya, che si trova alla numero 4. E andiamo nella top 3 meravigliosa, dove troviamo una giovanissima all'epoca Lady Gaga con Alejandro, uno dei suoi tormentoni che proprio impazzava in quell'estate, la sentivamo veramente in radio dappertutto, ma non l'ascoltiamo oggi, vedi un po', su Blue 2000, mentre invece andiamo più avanti alla posizione numero 2 per riproporvi ancora buona musica italiana, in questo caso con un singolo di Cesare Cremonini. Lo abbiamo lasciato uscito dalla porta, rientrato dalla finestra, perché c'è un featuring, anche se brevissimo, in questa canzone dello stesso Jovanotti. La canzone Mondo, questo singolo pubblicato il 23 aprile di quell'anno come primo estratto dalla prima raccolta di successo ufficiale di Cesare Cremonini, 1999-2010, The Greatest Hits. E il singolo ha riscosso subito un grande successo, raggiunse la terza settimana dalla pubblicazione la sesta posizione della classifica, per poi scalarla via via raggiungendo appunto la numero 2 dell'estate 2010 in Italia. Cesare Cremonini.

ricorderete anche nel 2010 l'appuntamento con i mondiali di calcio che si sono consumati anche quest'anno, con la regina delle colonne sonore dei mondiali che ha portato fortuna alla sua Spagna. Infatti ha vinto quest'anno Shakira con il suo ennesimo inno, quello ufficiale della FIFA dal titolo Dai Dai, che abbiamo programmato e ascoltato anche all'interno delle classifiche dell'estate qualche settimana fa. E parliamo appunto della regina della classifica estiva del 2010 anche nel nostro paese, con il tormentone Waka Waka di Stem for Africa. Parliamo di Shakira, questo singolo che ha visto la collaborazione del gruppo musicale sudafricano Flesh and Ground, è stato scelto appunto come inno ufficiale quell'anno dai mondiali di calcio FIFA 2010 che si sono svolti appunto in Sudafrica. Brano scritto dalla stessa Shakira, da John Hill, si è basato su una canzone camerunense dal titolo Zangalewa del gruppo Golden Sounds del 1986, di cui praticamente è una cover. La canzone, insomma, il brano ha ottenuto un grande successo anche nella riedizione dell'album del 2009 She Wolf, e anche in versione mix nel nuovo album Sale al Sol di qualche anno dopo, appunto firmato dalla stessa Shakira. E quindi lasciamoci trasportare dalle atmosfere mondiali FIFA World Cup 2010. La canzone regina dell'estate 2010 anche in Italia è questa di Shakira, Waka Waka, alla numero 1.

0: Le classifiche dell'estate con Max Occhiato.
1: Un bel jingle legato alle classifiche dell'estate per ricordarvi che in questo weekend del primo e secondo giorno di agosto siamo in una nuova pagina della nostra vita, un nuovo mese ricco di caldo, purtroppo con tutte le conseguenze del caso, ma caldo anche dal punto di vista musicale, perché come sapete il giusto mix dell'appuntamento delle classifiche dell'estate su In Blue 2000 vi propone da una parte le classifiche del passato, in questo caso l'estate del 2010 che si è chiusa con la regina di quell'anno, ovvero Shakira con Waka Waka, e dall'altro anche le canzoni attuali, quindi quelle dell'estate attuale che fanno parte sia della classifica ufficiale della nostra, vostra radio preferita, quella che state ascoltando, ma anche della classifica di Air One di cui sono stati rilasciati i dati proprio nella giornata di venerdì scorso. Io direi di iniziare con le new entry di questa settimana, sono veramente tante nella nostra chart, ve le nomino, alcune le abbiamo ascoltate appunto in anticipazione durante la settimana all'interno delle parole dell'estate al pomeriggio. Gabri Ponte con Jovanotti, DNA, new entry alla numero 16. Alla 14 entra in classifica in Blue 2000 anche Ermal Meta insieme a Trigno con Irrecuperabile, come dicono loro, irrecuperabile, ecco, fanno un po' così. Mentre gli U2 sono con la loro Street of Dreams in new entry alla numero 13. Andiamo direttamente alla più alta nuova entrata, ve lo dico, è alla 7 Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, ma non l'ascolteremo adesso perché più avanti ci sarà una sorpresa in questo appuntamento del weekend. Vi dico subito invece che c'è un'altra new entry alla numero 11 che è lì lì per insomma raggiungere la top 10, ma la ascoltiamo volentieri in questo pomeriggio l'allegra riproposizione, praticamente una cover del noto singolo Funky Bahia ad opera di Enrico BSJ Ferrari e producer anche Matteo Vitale, qui su In Blue 2000, novità alla numero 11.

E se questa non vi fa venire in mente l'estate, la stiamo vivendo comunque con tutte le cose bellissime legate alla musica italiana e internazionale, non so quale canzone possa essere più rappresentativa del periodo estivo e caldo. E quindi Funky Bahia l'abbiamo ascoltata in nuova entrata, la numero 11 di Enrico BSJ Ferrari insieme a Matteo Vitale. La numero 10 con Selena Spyro, che scende questa settimana con Material Lover. Al numero 9 troviamo Jovanotti con Alfa, la loro Buon Vento in discesa. Stabile invece Francesco Gabbani con Summer Funk alla numero 8. Alla numero 7, come dicevamo, la più alta nuova entrata, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, che ascolteremo più avanti. Mentre al numero 6 ci ascoltiamo volentieri Benson Boone, questa è The Time of My Life.

Brano davvero intenso sul dolore di un amore finito, un mix di nostalgia, distacco emotivo e il vuoto che è lasciato da una relazione importante a livello sentimentale. The Time of My Life, la nuova bellissima canzone di Benson Boone, in programmazione qui su Blue 2000, tanto che nella chart in posizione stabile alla numero 6. Al numero 5 Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors con la loro Partenope stabili. Al numero 4 in discesa Gaia con Bossa Nostra, anche lei la ritroveremo tra poco, mentre invece al numero 3 troviamo Emma con Fabri Fibra. La canzone in salita si intitola Antidroga.

Questa è la zona del podio delle canzoni attuali di quest'estate 2026. Emma Fabri Fibra numero 3 con Antidroga in salita. Emma, durante il concerto all'Arena Flegrea di Napoli, ha voluto dedicare il brano Apnea ad Alba, che è questa piccola bimba con sindrome di Down abbandonata in ospedale dopo la nascita dai suoi genitori naturali e dal 2017, diciamo, è stata adottata, quindi una nuova vita per lei da parte di un primo padre single nel nostro paese che ha adottato questa splendida bambina che segue praticamente Emma in ogni dove, quindi ha dedicato a lei proprio il concerto recentemente all'Arena Flegrea di Napoli. La numero 3 con Emma Fabri Fibra, numero 2 Angelina Mango e Marco Mengoni nella chart di In Blu 2000 con Canto d'amore Stabili. E stabili alla vetta ci sono loro nuovamente questa settimana, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

0: primo weekend d'agosto con le classifiche dell'estate. Buon sabato e buona domenica dalle 14 alle 15 in questo primo e 2 agosto, naturalmente a tenervi compagnia con la nostra ricca programmazione. Le canzoni dell'estate, la prima canzone, anzi la prima classifica ufficiale che abbiamo incontrato oggi, quella dell'estate 2010, tanti ricordi e tante belle canzoni. Adesso le canzoni nuove, quelle di quest'estate 2026, magari c'è la vostra preferita, fateci sapere a diretta a radioinblu.it. E questi sono i dati di Air One, quindi l'airplay radiofonico nazionale, i brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Al numero 10 una canzone che abbiamo ascoltato prima, Emma Fabri Fibra, in salita con Antidroga, mentre al numero 9 scende Noemi, che è stata insomma protagonista di questa piccola grande disavventura con una caduta accidentale dal palco. Adesso sta molto meglio e sta riprogrammando decisamente tutti i suoi appuntamenti con i tour e le date in giro. Al numero 8 stabile Nader con Talk to You. Alla numero 7 troviamo il nuovo singolo di Anna dal titolo White Girl West, mentre al numero 6 è in discesa questa canzone, ma è in discesa ma è bellissima, quindi merita sicuramente di rimanere in top 10 di Air One. Parliamo di Canto d'amore, lei Angelina Mango con Marco Mengoni.
1: Senti,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Proprio nella giornata dello scorso 30 luglio, protagonista a Roma, Angelina Mango, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, all'interno del Summer Fest, con Nina Canta nei Teatri d'Estate. Sapete, la giovane cantautrice propone al pubblico i suoi brani in uno show che rappresenta l'estensione naturale dell'album Caramè, con l'accento finale, un viaggio che racconta il percorso creativo da cui sono nate le sue canzoni. Perché diciamo e poniamo l'accento proprio sull'accento di questo titolo? Perché il brano, anzi il titolo di quest'album, Caramè, me del titolo finale, e anche Angelina, che ha scritto e prodotto tutti i brani dell'album, affiancata proprio più volte dal fratello Filippo. Nel disco compaiono anche amici stretti, altri artisti, lo ricordiamo, come Madame, Calcutta, Dardust, Mr. Monkey e Henna. Insomma, grande successo attuale questo di Angelina Mango con Marco Mengoni, due splendide voci per Canto d'Amore, in posizione in discesa alla numero 6 della chart di Air One nelle classifiche dell'estate di In Blue 2000. Al numero 5 è in salita Gaia con Bossa Nostra. Che dite, ce l'ascoltiamo?

esattamente a metà della top 10 di questa settimana della chart di Erwan Airplay Radio, che ci racconta un po' i brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Emma, abbiamo trovato, ricordiamo, la numero 10 in salita Antidroga, numero 9 in discesa Noemi con Tu cosa fai questa sera, la 8 stabile Nador con Talk to You, numero 7 in salita White Girl Wasted, la nuova di Anna, alla numero 6 Canto d'amore Angelina Mango e Marco Mengoni, appena ascoltata al numero 5 in salita Gaia con Bossa Nostra. La numero 4 invece per Samurai J, che continua a salire con Flamenco Paranoia, ed entriamo ufficialmente in top 3, dove troviamo la nostra numero 1 della chart di Blue 2000 che abbiamo ascoltato prima, ovvero i Pinguini Tattici Nucleari in discesa, in questo caso con Sorry Scusa Lo Siento. Ci ascoltiamo la numero 2, ex vetta della classifica di Air One della settimana scorsa, quindi perdono fondamentalmente soltanto un posto, Mark Cremont, Serena Brancali, The Colors, questa è Partenope.

Papà Partenope, un ritmo incalzante, un ritornello che ti entra subito in testa, e loro erano in testa proprio alla classifica di Air One la scorsa settimana con questa canzone. Parliamo di Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors, che scivolano in questo caso alla numero 2 in discesa. La nuova numero 1

Tornato con questa canzone molto estiva che ci ricorda come nel suo stile i bellissimi anni 80 nelle sonorità agitare Coca-Cola, che è la nuova numero uno della settimana. E con questa canzone io vi saluto, vi auguro davvero buon weekend, buona estate su In Blu 2000 anche con le nostre classifiche dell'estate. Numero uno di R1, Tommaso Paradiso, questa è Agitare Coca-Cola.

0: Le ambasciate statunitensi esortano i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare il Medio Oriente a causa dell'aumento delle tensioni. Il quadro di sicurezza, spiegano, resta complesso con la possibilità di un'escalation imprevista. La notizia giunge poche ore dopo che alcuni network americani hanno fatto sapere che in questo fine settimana Trump sarebbe pronto a dare il via libera ad una nuova massiccia offensiva nel Golfo contro l'Iran. Sarebbero almeno altri 17 cadaveri di migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto l'enclave di Ceuta in Marocco, recuperati dalle forze di sicurezza dal lato marocchino della costa. Salgono così a 84 il numero complessivo delle vittime della crisi migratoria degli ultimi giorni. Resta lo scontro tra Spagna e Italia dopo la decisione del nostro governo di sospendere Schengen con Madrid. Sciame sismico ancora in corso, potrebbero verificarsi ulteriori eventi, lo dichiara il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci in merito al terremoto di ieri ai Campi Flegrei. Allo stato attuale sono stati dichiarati inagibili 8 edifici, 5 attività commerciali, 130 nuclei familiari che sono stati fatti sgomberare. Voltiamo pagina. Si svolgeranno lunedì alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, fondatore della comunità Exodus. Cordoglio anche dal presidente Mattarella, che lo ha chiamato educatore al servizio degli altri. Ma ascoltiamo il ricordo di Cristina Mazza, sua collaboratrice per 30 anni.
1: Don Antonio mi ha lasciato la capacità di essere coraggiosi e di guardare il mondo sempre con speranza, soprattutto i giovani, di guardare i giovani con speranza, ma di essere coraggiosi, di aggredire la vita e di non farsi aggredire dalla vita, ed è quello che è il messaggio che sempre Don Antonio ha dato, e soprattutto di sognare. Uno dei suoi ultimi slogan è stato: i sogni sono sempre giovani, perché abbiamo 90 anni o che ne abbiamo 15. L'essere umano è portato a sognare e, se può, è a realizzare i suoi sogni. Era un uomo nato nella guerra, nella fame, nella povertà, ha perso il

0: papà molto, molto presto, per cui è un uomo che ha vissuto tanto la sofferenza e quindi si è formato nel carattere, e quando dico aggredito alla vita lo dico proprio in questo senso. Ma aveva prima di tutto una grandissima fede, una fede fuori dal comune, che non era la fede canonica, una grandissima fede e una grande voglia di vivere.
1: È tutto, aggiornamento alle 16.

0: Radio Caris si collega con In Blu 2000.
1: Io sono Carlo Magistretti e queste sono le parole del weekend, il nostro programma appuntamento estivo del weekend. Io sarò con voi tutta l'estate, quindi abbiamo ancora tutto il mese di agosto e un pochino di settembre. Benvenuti, iniziamo con della musica, poi vi racconto il menù di oggi. C'è per cominciare la grande voce di Barry White, You're the First, the Last, My Everything.

Veramente inconfondibile la voce di Barry White, un grande classico per partire che ci ha dato un po' la carica. Allora, cosa abbiamo preparato per oggi? Tante cose, come sempre, vi racconterò di tanti eventi in giro per l'Italia, quindi siate pronti, ecco, a prender nota, ma in particolare andremo ad Aosta per una bellissima manifestazione che si chiama Gioca Aosta, che è appunto dedicata ai giochi da tavolo, ai giochi di società, eccetera eccetera. Sicuramente è un'occasione un po' per tornare a bambini, un po' per giocare, se ne avete l'opportunità, insomma, partecipate, è molto divertente. E poi parleremo di teatro, perché prosegue a Verona l'estate teatrale veronese. Sarà con noi il direttore artistico per raccontarci di questa manifestazione, con un calendario ricchissimo di appuntamenti teatrali molto ghiotti per chi ama il teatro. Alzo la mano. E allora, questo ed altro nel corso del programma. Ancora musica, c'è Billy Idol con Eyes Without a Face.

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, cosa da non fare insomma generalmente. Allora parliamo di appuntamenti in giro per l'Italia, per esempio c'è la Sagra del Mirtillo questo weekend ancora, se vi piace il mirtillo. Siamo in un piccolo borgo tra le montagne della Valtellina, Rasura Mellarolo, e ci sono pietanze a base di mirtillo tra i più gustosi frutti spontanei del sottobosco, serviti per un menù che varia dai primi fino alle carni, fino ai dolci. Non vi spaventate, il mirtillo insieme alla carne è una cosa che in certe cucine insomma viene fatta abbastanza regolarmente, pensiamo al nord Europa. Vi invito ad andare sul sito per approfondire e vedere quali sono gli appuntamenti nel sito prolocorasura.it. Per noi ancora la musica, quella di Cyndi Lauper, True Colors.

Max Gazzè, il timido ubriaco. A proposito di ubriachezza, non bisogna bere tanto, però bisogna degustarlo il vino, perché è molto buono. In particolare vi segnalo che a Sant'Arcangelo di Romagna, siamo sulle colline riminesi, sulla via Emilia, c'è una manifestazione il 7 e 8 agosto che si chiama Calici Sant'Arcangelo, un evento dedicato proprio al vino. Ovviamente c'è anche la gastronomia, ma si potrà scegliere sia quella locale romagnola sia quella etnica, e in tutti i casi i vini saranno abbinati dalle cantine, insomma, che porteranno i loro prodotti, e i vini verranno abbinati a seconda dei piatti. Ci sarà poi una piazza dedicata invece alle bollicine. Insomma, tutte le informazioni le trovate sul sito calicisantarcangelo.it, e così vi potete organizzare, perché come dicevo ci sono tre piazze diverse con tre tipologie: una le bollicine, una i vini abbinati alla cucina tradizionale romagnola e una i vini abbinati alle cucine etniche. Insomma, dal 7 all'8 agosto a Sant'Arcangelo di Romagna, perché no, se ne avete l'opportunità e siete da quelle parti. Abbiamo la musica di Macy Musgraves, questa è Mexico Honey.

Show Me The Way, Rafael Sadiq insieme agli Earth, Wind & Fire. Allora, la strada che vi mostro tra poco è quella che ci porta ad Aosta, perché il 7, 8, 9, 10 agosto c'è un evento che si chiama Gioca Aosta. Capite dal titolo che si parla di giochi di società, giochi da tavolo, giochi a caccia al tesoro, giochi di vario genere. Sarà con noi tra poco uno degli organizzatori, Davide Jacot, che ci racconterà meglio che cosa si fa in questi giorni, 4 giorni di giochi ad Aosta. Quindi, se vi piace giocare, qual è il vostro gioco da tavolo preferito? A parte il classico Monopoli, che più o meno piace sempre a tutti, ma insomma avete altre cose, giochi di carte, magari l'amico del giaguaro, che si gioca sempre quando si è in numero dispari, quando si è in 5 si può giocare all'amico del giaguaro. Insomma, va bene, tante cose nel corso di questa manifestazione di cui ci racconta Davide Jacot tra poco al telefono con noi. Intanto c'è la musica di Carmen Consoli, Confusa e Felice.

0: E adesso, amici, ci divertiamo un po', non che non l'abbiamo fatto prima, ma adesso ci divertiamo anche un po' di più, perché andiamo ad Aosta per parlare di una manifestazione molto divertente, perché il titolo già è divertente: Gioca Aosta. Ne parliamo con Davide Jacot del coordinamento degli organizzatori. Benvenuto, Davide.
1: Buongiorno a voi, grazie di averci chiamato.
0: Allora, che cos'è Gioca Aosta? Parliamo di giochi.
1: Parliamo anzitutto di giochi di società e parliamo di quelli che a noi piace chiamare giochi dei grandi. La nostra idea è che il gioco possa essere un'attività interessante e molto sociale, anche quando l'anagrafe non sembrerebbe dire che è l'età di giocare, ed è quello che facciamo. Per 4 giorni trasformiamo una piccola città, Aosta, in una grandissima ludoteca. Nella piazza centrale ci sono 3.000 giochi di società in prestito gratuito. Si arriva, si chiede un gioco e si gioca gratuitamente in uno delle centinaia di tavoli che allestiamo nel centro storico della città.
0: Ma allora, io ho una serie di domande che mi sono venute in mente mentre raccontavi brevemente tutta questa cosa, che ripeto, dico le date perché non le ho ancora dette: dal 7 al 10 agosto, quindi ci siamo, organizzatevi. Stavo pensando, tutte queste scatole di questi giochi, ho l'impressione che chi ancora da adulto, io alzo la mano, gioca ai giochi di società, ai giochi da tavolo, che sono sempre un bellissimo passatempo, sia una di quelle persone che è anche molto attenta a non perdere i pezzettini, le carte, il segnalino e tutte. Io sono un po' maniaco su questo, le mie scatole dei giochi hanno tutto, non manca mai niente, perché mi arrabbio moltissimo se qualcuno perde qualche cosa. Non so se tu hai lo stesso tipo di attitudine o se hai notato che molti hanno questo tipo di attitudine.
1: Sì, per fortuna molti ce l'hanno, c'è una grande cura nelle cose che noi prestiamo e diamo ai giocatori, anche se abbiamo un pochino dovuto lottare contro questa forma di mania del controllo, perché ovviamente ci fidiamo che le persone possano prendere appunto un gioco all'aperto, portarlo magari sotto i portici o in luoghi simbolici. Molte partite le facciamo dentro ai musei, dentro alle chiese, dentro ai bar, e poi ci giochino liberamente lì, magari mentre bevono qualcosa, che è un'altra cosa che per chi controlla esattamente che ogni carta non venga mai spiegazzata, ma l'idea è proprio che si possa a giocare con tutto. Partiamo dall'idea che il gioco sia un mezzo di scoperta anche della nostra città e di una realtà che poi è un momento molto turistico per noi. Siamo nel pieno del mese di agosto e le persone ormai vengono da tutta Italia per incontrarsi intorno a questi tavoli. Quello che abbiamo visto è che il gioco è uno strumento sociale molto forte. Anche quando noi chiediamo di rispettare poche regole, queste vengono accolte, forse anche perché i giocatori sanno che all'interno di un sistema di regole poi ci si può davvero divertire, sbizzarrire, esplorare senza che questo limiti in nessun tipo la propria esperienza.
0: Insomma, quello che vince è un po' la fantasia, anche il tornare bambini. Tu dicevi il dato anagrafico non è più dalla nostra parte, ma insomma l'importante è essere giovani dentro, ecco.
1: Sì,
0: mi piace questa cosa.
1: Sì, moltissime per noi dei nostri utenti sono famiglie, anzitutto famiglie con ragazzi grandi oppure giovani adulti, è il grosso del nostro pubblico, che viene ovviamente non solo per la grande ludoteca che noi allestiamo nella piazza principale, ma anche per le centinaia di appuntamenti che ci fanno declinare il gioco in ogni forma. Perciò ci sono le gare di enigmistica, ci sono i tornei di puzzle, ci sono tornei di praticamente qualsiasi gioco di società, o anche gare di carte, modellismo, una gara di aeroplanini fatta in uno dei viali della città, o addirittura una di barchette fatte su un antico ruscello che attraversa la città di Aosta. E poi caccia al tesoro, giochi nei musei, giochi nelle biblioteche, con l'idea proprio che appunto si possa scoprire tutto questo attraverso uno spazio di condivisione nel centro della nostra città, con i giochi che ci sono sotto i porti, sotto una serie di strutture che noi allestiamo nelle piazze principali della città per 4 giorni, dalla mattina fino a notte fonda, e tutto gratuitamente.
0: Che poi citavi anche per esempio la caccia al tesoro, per me che sono una persona pigrissima, ma mi diverte un sacco la caccia al tesoro, è un modo per fare un po' di movimento e non stare sempre seduto davanti al computer. Senti, ma ci sono dei giochi più gettonati, usiamo queste parole antiche, più gettonati di altri che avete notato nel tempo?
1: Sì, negli anni il nostro pubblico si è un po' spostato verso un pubblico più specialistico, e quindi magari le novità, le ultime novità del mercato dei giochi, che funzionano un po' come l'editoria dei libri, vengono vengono più attenzionate da parte del pubblico. Quello che noi facciamo è però provare anzitutto a consigliare i nuovi classici. Tutti noi quando eravamo piccoli abbiamo giocato a Risico e Monopoli, ecco, anziché tirare fuori quelli, che sono giochi che magari soffrono un po' il peso dell'età di quando sono stati creati, ci sono nuovi classici, penso a giochi come Carcassonne o Splendor, che sono giochi che hanno 10-20 anni, ma che in un tempo limitato, magari mezz'ora di gioco, poche regole, riescono davvero a coinvolgere tutti, qualsiasi livello di impegno. Si può giocare 5 minuti a Double, che è un gioco di colpo d'occhio e rapidità, o si possono giocare molte ore a Through the Ages, che è un gioco in cui bisogna ricostruire la storia delle civiltà. Insomma, c'è davvero per tutti i gusti. Molta attenzione verso i giochi investigativi, che sono i giochi in cui si apre come se si entrasse all'interno di un libro giallo, prendendone un capitoletto alla volta e cercando di ricostruire la vicenda. Si giocano un paio d'ore, sono molto appassionanti e molto vengono apprezzati da chi viene a Gioca Osta.
0: Lo spirito agonistico durante i giochi di società di vario genere a volte prende il sopravvento. Io lo chiedo perché ricordo delle volte da bambini certe litigate per quale regola doveva valere, per chi aveva ragione su certe cose.
1: Noi cerchiamo di smontarlo un po' l'agonismo, diciamo spinto. Poi è ovvio che si gioca anche per vincere, ma l'esperienza di gioco in sé è poi quella che davvero vince. Certo, ci sono i tornei in cui spesso si gioca per provare ad arrivare primi, ma anche solo davvero per mettersi alla prova. Vi faccio un esempio: abbiamo un grande torneo di parole crociate con un centinaio di persone che vanno dai ragazzini agli ottuagenari, che si mettono insieme e hanno un tempo limitato per riuscire a risolvere 3 schemi di cruciverba di difficoltà crescente. Ecco, questo è proprio un esempio di come sì, si gioca anche per primeggiare, ma soprattutto per mettersi alla prova con se stessi e per incontrarsi. Abbiamo persone che ormai, questa di Gioca Osta è la 18ª edizione, si incontrano anno dopo anno ad Aosta, si ritrovano proprio per questo, in alcune di queste occasioni speciali. Noi l'agonismo lo svitiamo un pochino, facendo concentrare tutti sulla bellezza dello stare insieme attraverso il gioco.
0: Certo, perché tanti giochi si giocano anche in squadra, quindi c'è proprio anche l'idea della collaborazione, che ultimamente bisognerebbe un po' recuperare in generale, secondo me.
1: Assolutamente, e questo ovviamente noi qui giochiamo facile, ma crediamo che il gioco sia uno strumento importante. Proprio questo ti dicevo, che la condivisione di un piccolo sistema di regole fa sì che le persone siano predisposte anche a collaborare all'interno di questo sistema. Mi chiedevi quali giochi vanno molto. Di recente molti giochi sono stati pubblicati che hanno appunto al centro la collaborazione. Si gioca insieme per vincere contro il gioco, che magari fa passare il tempo o crea delle minacce all'interno del gioco. Bisogna risolvere qualcosa prima che il tempo, il numero di mosse siano finite. Questa è una tendenza del mercato del gioco, che se vogliamo anche una tendenza in qualche modo rassicurante, che si possa ritrovare questa dimensione della collaborazione, che per noi è centrale, perché Gioca Osta è un progetto costruito interamente da volontari, con oltre 400 persone che lavorano per mettersi a disposizione per condividere questa passione e fare in modo che tutti possano trovare questa occasione di incontro.
0: Questa è una cosa molto bella. Siamo arrivati quasi alla fine, Davide. Chuck si gioca è il claim che avete scelto quest'anno.
1: Sì, abbiamo deciso di giocare con il mondo del cinema e quindi ci saranno molti giochi sono declinati sulla tematica del cinema, come per esempio Le grandi cacce al tesoro, Le escape room, ognuna scimmiotta un po' il titolo di un film e si cerca di raccontare qualcosa diciamo aggrappandoci a questo immaginario già così affollato che è quello del cinema, e anche con dei quiz dedicati al cinema, con delle storpiature di titoli famosi di film. Ogni anno cerchiamo di darci un filo conduttore, non tanto per forzarci nella realizzazione di un'attività, quanto per dare un clima generale a quella che poi è una manifestazione che si ripete, anche molto simile a se stessa, e rassicurante, ma crescendo anno dopo anno con molte migliaia e molte migliaia di partecipanti.
0: Siamo arrivati alla fine, Davide, due domande secche. La prima, da 1 a 10, ma quanto vi divertite voi del coordinamento quando dovete scegliere, decidere queste cose, organizzare l'argomento, eccetera?
1: Prima dell'evento 5, quando siamo lì 10.
0: Ultima domanda, il tuo gioco del cuore?
1: Il mio gioco del cuore è probabilmente Puerto Rico, un vecchio gioco di una ventina di anni fa, in cui bisogna prendere delle risorse, piantare dei campi, raccogliere qualcosa, un gioco di strategia in cui pian piano si costruisce qualcosa e bisogna poi creare un motore di gioco che poi permetta di riuscire ad arrivare ad avere più punti degli altri. Ha un meccanismo molto interessante e adesso che più che giocare organizzo, questo è rimasto decisamente nel cuore.
0: Io non so voi, però mi è venuta una gran voglia di giocare, di andare ad Aosta per Gioca Aosta dal 7 al 10 agosto. Davide Jacot, del coordinamento degli organizzatori, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te e a voi.

Day sono i REM. Se avete avuto una brutta giornata, spero di no, ma dovesse essere successo, rimanete all'ascolto, abbiamo delle canzoni bellissime da ascoltare tra poco e poi continueremo a raccontarvi manifestazioni in giro per l'Italia, andremo a Verona per l'estate teatrale veronese, insomma restate con noi. Dicevo belle canzoni, questa per esempio, Simply Red, Something Got Me Started.

0: In Blu 2000 News.
1: Sale il tragico bilancio dei morti in mare davanti alla costa dell'enclave spagnola di Ceuta, con altri 17 corpi recuperati si arriva a 84 vittime. L'Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, assente la Francia, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno per valutare la situazione. Poco fa l'ok della presidente della Commissione von der Leyen. Resta lo scontro tra Spagna e Italia. Il premier Sanchez attacca lo stop a Schengen dettato, scrive, da ignoranza o da interessi politici. Nei Campi Flegrei, dopo la notte seguita alla forte scossa di magnitudo 4.7 di ieri, la terra continua a tremare per lo sciame sismico. Dichiarati inagibili 8 edifici, 5 attività commerciali, 130 nuclei familiari che sono stati sgomberati, con circa 290 persone. Molte hanno trovato accoglienza presso le aree attrezzate dei comuni di Napoli e Pozzuoli. 5 le persone ricoverate per trauma e fratture. Resta chiuso il porto di Pozzuoli, con lo stop ai collegamenti per le isole. Dovrebbe riaprire nella giornata di domani. Caldo record dal nord a sud. Se domani saranno 23 le città con il bollino rosso per allerta legato al Ministero della Salute, lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Non abbiate paura di essere strumenti di Dio per riaccendere la speranza di tanti, tanti cuori che soffrono. Questo il mandato che Papa Leone, attraverso un videomessaggio, ha affidato ai giovani del Perù che stanno partecipando in questi giorni alla Giornata Nazionale della Gioventù. Bisogna, ha sottolineato il pontefice, essere coraggiosi, uscire dalla zona di comfort dell'individualismo per far parte di una comunità di fratelli e sorelle nella fede, per forgiare autentici vincoli di amicizia. L'attuale dirigenza della FIFA ha perso la fiducia della UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio. Questo il duro giudizio della Federazione Europea della FIFA, accogliendo con favore però il ritiro della proposta dell'ingresso di privati nei mondiali. La UEFA avvierà, si spiega, una riflessione sugli ultimi accadimenti. Ed è tutto per questa edizione flash delle 16. Torniamo insieme alle 17:00.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: Quando Gesù venne a saperlo, partì di là in barca per appartarsi in un luogo deserto. Saputolo, le folle dalle città si misero a seguirlo a piedi, sicché quando egli giunse, trovò molta gente. Allora fu preso da compassione verso di loro e guarì i loro infermi. Fattasi sera, i discepoli si fecero avanti a dirgli: «Il luogo è deserto e l'ora è già passata, rimanda le folle affinché vadano nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù rispose: «Non è necessario che se ne vadano, date voi a loro da mangiare». Essi risposero: «Non abbiamo qui se non 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portateli qui a me». Egli ordinò alla folla di adagiarsi sull'erba, poi prese i 5 pani e i 2 pesci e, levati gli occhi al cielo, recitò la preghiera di benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e questi alla folla. Tutti mangiarono a sazietà. Degli avanzi portarono via 12 sporte piene. Or quelli che mangiarono erano circa 5.000 uomini, senza contare donne e bambini.
1: Terminato il discorso parabolico, l'Evangelista Matteo racconta al capitolo 14 l'episodio della moltiplicazione dei pani nel deserto. È il brano di Vangelo che ci viene proposto nella 18ª domenica del tempo ordinario. Le folle hanno seguito Gesù e si trovano in una zona dove non ci sono case e possibilità di comperare cibo. E quindi Gesù coglie l'occasione per compiere un segno prodigioso. Parte da 5 pani e 2 pesci che qualcuno offre e li condivide con tutta la gente. Mostra in questo modo la sua capacità di saziare il desiderio umano, capace di dare soddisfazione all'uomo e di realizzare pienamente la vita dell'umanità. Non intende organizzare uno stato sociale che offra tutto gratis a tutti, ma vuole dare un segno della sua divinità nutriente, capace cioè di dare soddisfazione. Lo stesso tema è preparato dalla prima lettura, dal capitolo 55 del libro di Isaia, finale di quella sezione che i moderni chiamano secondo Isaia. È un invito sapienziale con cui il Signore si rivolge all'umanità perché attinga la sapienza offerta da Dio, cioè la sua parola. O voi tutti assetati, venite all'acqua. Non si parla di acqua fisica, non ci si rivolge a persone che hanno davvero sete semplicemente di acqua, ma è una immagine che comprendiamo bene. L'uomo ha sete di verità, sete di vita, di soddisfazione, di realizzazione. Siete assetati? Venite. Voi che non avete denaro, venite, perché questo che io vi propongo non si compra. Comprate e mangiate, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Il Signore offre da mangiare senza pagare. Quello che viene dato non è comperato, non è una conquista, un possesso, un guadagno meritato, ma è l'accoglienza di un dono. Avete sete, avete fame, venite. Con me avete la possibilità di togliervi questa sete, di colmare questa fame. Il profeta fa una domanda provocatoria. Perché spendete denaro per ciò che non è pane? Perché spendete i vostri guadagni per ciò che non sazia? Come dire, il cibo che acquistate non vi toglie veramente la fame. Voi lavorate, faticate, guadagnate, spendete per avere cose che vi diano soddisfazione. Vi rendete conto che invece il possesso delle cose non vi soddisfa? E allora, quale alternativa propone? Ascoltatemi e mangerete cose buone. Gusterete cibi succulenti. L'idea di fondo è che da mangiare è la parola di Dio. Ascoltatemi e mangerete. E mangerete per togliervi la fame, e mangerete cose buone. Porgete l'orecchio e venite a me. Mangiare con la bocca, ascoltare con le orecchie. Ascoltatemi e vivrete. Ascoltatemi e mangerete ciò che vi fa veramente vivere. E io manterrò per voi la promessa assicurata a Davide, un'alleanza eterna. Quando Gesù dà da mangiare alla gente nel deserto, si mostra come la parola di Dio offerta all'umanità assetata come ciò che veramente soddisfa. Ascoltare Gesù fa vivere, mangiare la sua persona e la sua parola permette di ottenere quell'alleanza eterna assicurata a Davide. Al Salmo chiediamo al Signore che apra la mano e che sazi ogni vivente. Il Salmo 144 è una lode al Signore per la sua opera misericordiosa. Il versetto che si adatta al tema di questa liturgia dice che gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. La fame è il desiderio. Si passa da una lettura normale, letterale, del dar da mangiare a uno che ha fame, alla figura della fame, come il desiderio di vita. Il Signore sazia il desiderio di ogni vivente, aprendo la sua mano, cioè concedendo generosamente la sua parola, la sua grazia, che davvero soddisfa. Il lungo capitolo 8 della lettera ai Romani si conclude con il brano che ascoltiamo in questa domenica, dopo aver ascoltato per diverse altre domeniche i brani precedenti. Paolo termina con una specie di inno all'amore di Dio, un grido di entusiasmo. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Celebra la potenza di Dio che nello Spirito libera l'umanità e, riconoscendo il dono di grazia che gli è stato fatto, riconosce che niente, mai, nessuno potrà separarlo dall'amore di Cristo. Prima elenca sette realtà della nostra esperienza che possono essere di ostacolo: la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Tutte queste realtà negative non ci separano dall'amore di Cristo. L'ultima è la spada. In genere le raffigurazioni di San Paolo lo mostrano con una spada in mano. Può rappresentare la parola di Dio, ma probabilmente indica invece lo strumento con cui gli hanno tagliato la testa, lo strumento della sua morte. Quella spada che gli taglierà la testa lo separa forse dall'amore di Cristo? No. Siamo più che vincitore grazie a colui che ci ha amati. Inventa un verbo nuovo. Nella lingua greca non era utilizzato il verbo ipernikao, supervincere. Grazie a colui che ci ha amati, noi in tutte le difficoltà che possiamo trovare supervinciamo. Io sono persuaso che, ed elenca questa volta 10 elementi, forze cosmiche o sovrumane, tutte le potenze che potete immaginare, non ci possono separare dall'amore di Dio. Né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. A contatto sulle dita di due mani, tutto quello che può essere di ostacolo, niente ci ostacola. L'amore di Cristo è più forte di tutto. Quello nutre, è l'amore di Cristo che disseta, soddisfa, realizza la vita. È quello che il Signore ha voluto significare quel giorno nel deserto, quando ha dato da mangiare alla folla affamata. È quello che continua a fare con noi, assetati di giustizia, di verità, di vita.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: In Blu 2000 News.
1: Sale a 84 il bilancio dei morti in mare davanti alla costa dell'enclave spagnola di Ceuta, via libera della Presidente della Commissione Europea von der Leyen alla videoconferenza per fare il punto sul dossier immigrazione richiesta da Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, assente la Francia. Resta intanto lo scontro tra Spagna e Italia. Il Premier spagnolo Sanchez attacca lo stop a Schengen e dettato da ignoranza o da interessi politici. Nei campi flegrei, dopo la forte scossa di ieri, magnitudo 4.7, la terra continua a tremare per lo sciame sismico. Dichiarati inagibili 8 edifici, 5 attività commerciali, 130 i nuclei familiari sgomberati. Si tratta di circa 290 persone che hanno trovato accoglienza nella maggior parte dei casi presso le aree attrezzate dai comuni di Napoli e Pozzuoli. 5 le persone che sono ricoverate per trauma e fratture. Il porto di Pozzuoli dovrebbe riaprire nella giornata di domani. Le ambasciate statunitensi esortano i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare il Medio Oriente a causa dell'aumento delle tensioni nell'area. Il quadro di sicurezza resta complesso, con la possibilità di un'escalation imprevista. La notizia giunge poche ore dopo che alcuni network americani hanno fatto sapere che in questo fine settimana Trump sarebbe pronto a dare il via libera ad una nuova massiccia offensiva nel Golfo contro l'Iran. Il caldo record da nord a sud dell'Italia. Se domani saranno 23 le città col bollino rosso, con allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, lunedì saliranno a 25 su un totale di 27 città monitorate. A preoccupare anche la siccità, che sempre più mostra i suoi effetti su laghi e fiumi. Non abbiate paura di essere strumenti di Dio per riaccendere la speranza di tanti cuori che soffrono e il mandato che Papa Leone, attraverso un videomessaggio, ha affidato ai giovani del Perù che partecipano alla giornata nazionale della gioventù. Bisogna, ha sottolineato il pontefice, essere coraggiosi e uscire dalla zona di comfort dell'individualismo per far parte di una comunità di fratelli e sorelle nella fede e per forgiare autentici vincoli di amicizia. In 10 anni l'Italia ha perso più di un terzo degli sportelli bancari. Tra il 2015 e il 2025 la rete è scesa a 19.140 filiali, oltre 11.000 presidi in meno. Da un'analisi di CNA, oggi quasi il 44% dei comuni non dispone di una filiale. È tutto per questa edizione, torniamo con il Radio Giornale delle 18.

0: La tua parola è lampada ai miei passi e luce alla mia strada. Alleluia.
1: Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Ho giurato e lo confermo di custodire i tuoi precetti di giustizia. Sono stanco di soffrire, Signore. Dammi vita secondo la tua parola. Signore, gradisci le offerte delle mie labbra. Insegnami i tuoi giudizi. La mia vita è sempre in pericolo, ma non dimentico la tua legge. Gli empi mi hanno teso i loro lacci, ma non ho deviato dai tuoi precetti. Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti. Sono essi la gioia del mio cuore. Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti. In essi è la mia ricompensa per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: La tua parola è lampada ai miei passi e luce alla mia strada. Alleluia.
4: Dinanzi al tuo volto, Signore, gioia senza fine. Alleluia.

0: Tuo volto, Signore, gioia senza fine. Alleluia.
1: Cielo e terra si pieghino al nome di Cristo Signore. Alleluia.

0: cielo e terra si pieghino al nome di Cristo Signore. Alleluia.
1: Grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro. Noi rendiamo continuamente grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, nelle nostre preghiere per voi, per le notizie ricevute circa la vostra fede in Cristo Gesù e la carità che avete verso tutti i santi, in vista della speranza che vi attende nei cieli. Di questa speranza voi avete già udito l'annunzio dalla parola di verità del Vangelo, il quale è giunto a voi, come pure in tutto il mondo fruttifica e si sviluppa. Così anche fra voi, dal giorno in cui avete ascoltato e conosciuto la grazia di Dio nella verità.

0: Venite, e senza denaro comprate, e mangiate un pane che vi sazia per sempre.
1: Dio aiuta e protegge il popolo che ha scelto, e lo chiama alla beatitudine del suo regno. Memori dei suoi benefici, diciamo:
0: noi confidiamo in te, Signore.
2: Noi ti preghiamo, Signore, per il nostro Papa e per il nostro Vescovo. Guidali e proteggili con il tuo Spirito.
0: Noi confidiamo in te, Signore.
2: Fa che i nostri fratelli infermi si sentano partecipi della passione del tuo Figlio e ne condividano la grazia e la consolazione.
0: Noi confidiamo in te, Signore.
2: Guarda con bontà le famiglie senza tetto. Fa che abbiano una casa e un posto sicuro nella società.
0: Noi confidiamo in te, Signore.
2: Dona e conserva i frutti della terra e del lavoro, perché nessun uomo sia privo del pane quotidiano.
0: Noi confidiamo in te, Signore.
2: Accogli fra le braccia della tua misericordia i nostri defunti. Concedi loro il riposo eterno.
0: Noi confidiamo in te, Signore.
1: Proclamiamo la preghiera che Cristo ci ha lasciato come il modello di ogni preghiera.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Mostraci la tua continua benevolenza, o Signore, e assisti il tuo popolo, che ti riconosce suo pastore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
1: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Madre purissima,
2: prega per noi.
0: Madre castissima,
2: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
2: prega per noi.
0: Madre immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
0: Vergine potente,
2: prega per noi.
0: Vergine clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: A Ceuta sale il numero delle vittime, 84 quelle identificate. Resta lo scontro politico tra Spagna e Italia. L'Europa fa il punto. Golfo, Trump sarebbe pronto ad un nuovo pesante attacco contro l'Iran. In Ucraina incessanti i raid russi. Non si ferma lo sciame sismico ai Campi Flegrei. Dopo la forte scossa di ieri si contano i danni, 130 le famiglie sfollate. Fine settimana da bollino rosso per le alte temperature, aumentano le città con caldo record, traffico intenso per l'esodo. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Sale a 84 il numero dei morti davanti alle coste di Ceuta. Quasi la totalità dei migranti dal Marocco sono stati respinti, mentre scontro politico sull'intera vicenda. Vito De Torre.
2: A Ceuta la situazione sta tornando alla normalità. Secondo il governo spagnolo, quasi tutti i migranti entrati nell'enclave sono già rientrati volontariamente in Marocco. Intanto la Guardia Costiera spagnola ha recuperato altri 17 corpi senza vita. Il bilancio, ancora provvisorio, sale a 80 vittime. Dagli Stati Uniti Donald Trump ha attribuito la crisi a leggi deboli, ha detto, alla cattiva gestione e a una legislazione troppo permissiva, ma le immagini mostrano i cancelli della frontiera lasciati inspiegabilmente aperti, proprio come avvenne 5 anni fa. L'Italia resta finora l'unico paese dell'area Schengen ad aver sospeso la libera circolazione con la Spagna. Francia e Portogallo non hanno adottato la stessa misura. Durissima la replica del premier Pedro Sanchez. Alcuni governi, ha detto, hanno scelto di attaccare la Spagna. Un simile atteggiamento è dettato da pregiudizi, disinformazione, ignoranza o interessi politici. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E c'è il via libera della Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, alla videoconferenza per fare il punto sul dossier migranti che era stata richiesta dall'Italia e da altri 21 paesi, compresa la Danimarca, la Germania, assente rispetto a questa richiesta la Francia. Non si ferma la pesante offensiva russa in Ucraina, il numero dei morti dei recenti raid di Mosca sale. Rita Salerno.
3: È stata una notte infernale a Kiev, dove una trentina di missili balistici hanno colpito la capitale. Si aggrava di ora in ora il bilancio ufficiale, secondo cui almeno 9 persone sono decedute e 28 ferite, compresi 4 minori. Dopo il secondo attacco russo in appena 2 giorni, il presidente Zelensky è tornato a chiedere una fornitura adeguata di missili intercettori in grado di abbattere i missili balistici impiegati dalle forze russe per piegare il paese. Le milizie di Mosca hanno conquistato nelle ultime 24 ore altri 2 insediamenti in Ucraina, nelle regioni di Zaporizhia e di Kharkiv. Nell'area di Zaporizhia, fanno sempre sapere le autorità russe, un civile è rimasto ucciso in un attacco aereo sferrato ieri dalle forze armate ucraine contro un condominio a Energodar, nella regione sotto il controllo del Cremlino. Rita Salerno, linea allo studio.
1: Le ambasciate statunitensi esortano i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare il Medio Oriente a causa dell'aumento delle tensioni. Il quadro di sicurezza, fanno capire, resta complesso, con la possibilità di un'escalation imprevista. La notizia giunge poche ore dopo che alcuni network americani hanno fatto sapere che in questo fine settimana Trump sarebbe pronto a dare il via libera ad una nuova massiccia offensiva nel Golfo contro l'Iran. Veniamo all'Italia, il terremoto ai Campi Flegrei, prosegue lo sciame sismico dopo la forte scossa registrata ieri. Lucia Ascione.
4: Siamo 101 famiglie, il 90% delle case sono danneggiate.
5: La grande paura per la scossa di 4.7 delle 19.46 di ieri e per tutte quelle che sono seguite ha fatto posto allo sgomento nella popolazione dei Campi Flegrei.

0: 130 nuclei familiari sgomberati, 300 persone accolte da parenti e amici o temporaneamente presso le aree attrezzate dalle amministrazioni comunali tra Pozzuoli e Napoli. Dei 26 feriti che hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari, 5 restano ricoverati nella città puteolana e a Giugliano in Campania. Proseguono ininterrotte le verifiche da parte dei vigili del fuoco e della polizia locale per appurare le condizioni di stabilità degli edifici. Solo in tarda mattinata è ripresa la circolazione ferroviaria, ad eccezione della Cumana tra Bagnoli e Torre Gaveta. Dovrebbe tornare attiva nella mattinata di domani e sempre domani alle 7 saranno ripristinati i collegamenti con le isole dal porto di Pozzuoli, chiuso dalla capitaneria per danni alla banchina. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: A Messina è stata trovata una seconda vittima del crollo del palazzo. Le ricerche proseguono in queste ore, sono ancora 4 i dispersi. Facciamo il punto con il servizio di Cesare Cavuni.
2: È stato rinvenuto il secondo corpo senza vita tra le macerie della palazzina crollata a Messina. Dopo quello dell'imprenditore Carmelo Leone è stato trovato quello della sorella Rosa. Restano ancora dispersi il marito di Rosa, l'altra sorella Sara, il domestico cingalese e una ventenne messinese commessa di un bazar cinese che si trovava al primo piano. I 3 feriti accertati, di cui uno in codice rosso, sono stati portati al Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina. Altri feriti sarebbero stati portati in diversi ospedali della città, ma non sarebbero in pericolo di vita. L'edificio ospitava negozi al piano terra, al primo piano e abitazioni al secondo. Sono circa 70 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di ricerca e soccorso. Sul fronte delle indagini, da segnalare le dichiarazioni del procuratore di Messina Antonio D'Amato, che ha sottolineato come l'attività investigativa sul crollo serve a chiarire una serie di dinamiche, compresa quella se fosse o meno in atto un'attività cantieristica per risolvere dei problemi, non sappiamo se strutturali o di semplice intonaco. Cesare Cavoni, linea allo studio.
1: Nel primo fine settimana di esodo estivo, il caldo, l'Italia si fa sentire dal nord a sud, 19 oggi le città con il bollino rosso, domani saliranno a 23, ci racconta tutto Giorgia Bresciani.
3: Il picco del caldo atteso lunedì, quando le città da bollino rosso saranno ben 25 su 27 monitorate. Resteranno in giallo soltanto Messina e Reggio Calabria. La quarta ondata durerà almeno fino all'8-10 agosto, poi arriveranno temporali che abbasseranno sì di un paio di gradi le temperature, ma porteranno un aumento dell'afa. Questo primo fine settimana di agosto con caldo record segna anche l'avvio del grande esodo estivo. Per la giornata di oggi è previsto bollino nero sulle strade, con oltre 26 milioni di italiani in viaggio. In serata e domani il bollino sarà invece rosso. Particolarmente intenso il traffico sull'autostrada A22 del Brennero, sia per l'arrivo che per il rientro dei turisti stranieri che trascorrono le vacanze in Romagna, nella Laguna Veneta e sul Lago di Garda. Bollino nero fin dalla prima mattina, con code e rallentamenti che hanno raggiunto i 4 km alla barriera di Vipiteno. Sono 35.000 invece i passeggeri previsti oggi nel porto di Genova, il picco massimo di afflusso per l'estate. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E la guerra nel Golfo pesa sul costo dei carburanti e pesa anche naturalmente sull'esodo estivo. Nonostante il taglio delle accise, restano problemi per gli autotrasportatori e per gli automobilisti. Paolo Zabeo è coordinatore del Centro Studi CGA di Mestre.
4: Il prezzo di benzina e gasolio continua a pesare in modo insostenibile sulle imprese. Chi usa l'autocarro o la macchina per lavorare, come i piccoli trasportatori, i tassisti, gli NCC, gli agenti di commercio, si trova a fare i conti ogni giorno con costi che riducono la redditività e la competitività. Per questo serve un intervento a livello europeo. Bruxelles deve consentire agli Stati membri di sterilizzare temporaneamente IVA e accise sui carburanti, quando le quotazioni del petrolio raggiungono livelli eccezionali. È una misura necessaria per tutelare il potere d'acquisto delle famiglie, evitare che l'inflazione torni a crescere e garantire la sopravvivenza di migliaia e migliaia di attività economiche.
1: Torniamo ancora sull'ondata di caldo record, torna l'emergenza siccità, i fiumi e i laghi italiani fanno i conti con una mancanza d'acqua ai livelli del 2022, mettendo in difficoltà acquedotti e agricoltura. Fausto Nicastro.
5: Il grande caldo e la mancanza di precipitazioni fanno scattare l'allarme siccità. Tutti i bacini e i corsi d'acqua sono in grave affanno, arrivando ai livelli di crisi del 2022. L'osservato speciale di questi giorni è il Po. Lungo le sue sponde 24 comuni tra Piemonte e Lombardia devono fare ricorso agli autobotti per rifornire gli acquedotti e garantire servizi idrici ai cittadini. A Cremona il fiume ha raggiunto il livello più basso mai registrato, 8,59 m sotto lo zero idrometrico. A causa della sua ridotta portata, inoltre, si teme la ripresa dell'intrusione salina nel delta. E come ormai succede ogni estate, la situazione sta mettendo in difficoltà il settore agricolo. Molte semine sono infatti nelle fasi finali del ciclo produttivo e il riso nel periodo di fioritura, quello che richiede più riserve d'acqua. Condizioni critiche anche per i laghi, che si avvicinano ai minimi storici per riempimento. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Continuano a salire i casi di Ebola nell'est del Congo, oltre 3.500 negli ultimi mesi, secondo una stima delle autorità locali, superato il totale dei contagi della più letale epidemia che si era verificata tra il 2018 e il 2020 nel paese africano. Non abbiate paura di essere strumenti di Dio per riaccendere la speranza di tanti cuori che soffrono, così Papa Leone ai giovani del Perù che partecipano alla Giornata Nazionale della Gioventù. Paolo Fucili.
6: Spalancate i cuori ai doni che Dio riverserà su di voi in questi giorni, chiede Leone ai giovani del Perù col videomessaggio inviato a Chulucanas, che quando aveva 30 anni fu la sua prima destinazione da missionario e ora ospita la Giornata Nazionale della Gioventù, un evento che rinnova e fortifica la vita della Chiesa, dice il Papa, parlando di certezza della presenza viva del Signore fra noi, fuoco interiore che ci spinge ad uscire dalla comodità dell'individualismo. Non tenete solo per voi nelle foto del cellulare o nei video, nei social, quel che sperimenterete. Il Papa chiede ai giovani peruviani, condividetelo, perché molti hanno bisogno oggi della testimonianza gioiosa di un giovane innamorato di Cristo. In Perù il Papa ha trascorso più di 20 anni di vita e presto tornerà con un viaggio che sarà una festa memorabile per tutto il paese. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, una vita spesa a fianco dei giovani in difficoltà. Nicola Ferrante.
7: La camera ardente alla cascina nel Parco Lambro, sede di Exodus, fra i ragazzi della sua comunità che ha amato e salvato. Addio a Don Antonio Mazzi, le definizioni di prete, educatore o comunicatore non contengono la carica di profezia che ha incarnato, come quando parlava di fede.
8: Il problema è che il rapporto che noi abbiamo con Dio Padre, non si tratta di sbagliare o di non sbagliare. È che il rapporto è tale per cui lo sbaglio o la verità non c'entrano. C'è il rapporto con la R maiuscola.
7: Veronese, classe 1929, sceglie il sacerdozio più che ventenne durante l'alluvione del Polesine, commosso dagli orfani. Lui, che aveva perso il padre da neonato, si fece padre per loro. Nel 1984 spicca il volo il progetto di Exodus per i giovani tossicodipendenti.
8: Anche il ragazzo che ha ammazzato suo padre, quando gli parli così e guardi in faccia, c'ha le lacrime.
7: Lunedì alle 15 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: In 10 anni l'Italia ha perso più di un terzo degli sportelli bancari. Da un'analisi della CNA, oggi quasi il 44% dei comuni italiani non dispone di una filiale bancaria. È tutto per questa edizione delle 18. Davide Dedè ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona serata.
9: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Abbiamo iniziato la quindicina per prepararci a questa grande festa della Madonna Assunta. Quindi siamo qua, proprio dove abita la nostra madre, per accompagnarla con i nostri canti e chiedendo una grazia particolare per noi e per le nostre famiglie e chissà anche per la nostra città. Quindi siamo veramente là per pregare, per chiedere questa grazia particolare. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo sei il Santo, Tu solo sei il Signore, Tu solo sei l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo che ti riconosce creatore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: O voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite. Comprate e mangiate. Venite. Comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane? Il vostro guadagno per ciò che non sazia. Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio.
1: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul fare della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano. Voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore.

Chi ci separerà dell'amore di Cristo? Questa è una domanda che posso dire sta provocando. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la spesa che io devo andare a fare la spesa. I miei figli devono mangiare, devono avere quello che stanno cercando. Io devo andare al lavoro, non ho tempo per la Madonna. C'è il mio fratello che deve sposarsi, stiamo ancora preparando la festa. Io, tante cose che diciamo. E Paolo sta facendo questa domanda, perché chi ci separerà dell'amore di Cristo? Forse la tribolazione, che ci sono anche le situazioni difficili nella nostra vita, l'angoscia, perché abbiamo paura, non so l'indomani come sarà. Quindi tutte queste cose fanno riflettere la persecuzione. Allora che io sto credendo, ma i vicini, gli amici, quelli che sono con me, anche i parenti, sono contro di me. Anche in chiesa mi guardano in un altro modo. Allora per questo io non ci vado più. Ma allora a chi lascerai il Signore? A chi lascerai la Madonna? Chi ci separerà dell'amore di Cristo? La distanza. No, là è lontano, io non ci vado. Ma quando c'è da andare al supermercato, i supermercati sono sempre fuori paese, e ce ne andiamo. Non so perché là c'è parcheggio, non so. È comodo. Vedete, chi ci separerà dell'amore di Cristo? Quindi la Madonna ci ha radunati qui per trovare la risposta alle domande esistenziali che riguardano la nostra vita. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati, Gesù. Gesù ha dato la sua vita per superare tutti gli ostacoli. Ha dato la sua vita per guarire. Gesù ha dato la sua vita per darci conforto, la forza di tirare avanti, di andare avanti. Quindi io non posso ritornare indietro, perché ci sono le cose al contrario. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire. Quindi non c'è niente che potrà mai separarci dall'amore di Dio. Così che dobbiamo giurare ogni giorno quando ci svegliamo. Diciamo: il Signore, sto andando ad affrontare ancora tante cose oggi. Incontrerò le persone che sono anche contro di me. Come devo fare per superare queste cose? Sarai vincitore perché c'è colui che ha pagato con il suo sangue questo prezzo. Quindi non deve avere paura di andare avanti. E quello che sta proponendo il Signore per noi è gratis. Gratis, veramente. Senza spendere niente. Oh, voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite. Voi che siete disoccupati, venite. Voi che non avete niente, stanchi. Voi vivete da soli a casa, venite. Io vi darò ristoro. Che bellezza del Signore. Perché sta dando le parole di speranza. Le parole che danno gioia, coraggio per uscire dalle nostre paure che noi stessi abbiamo creato.
perché non abbiamo fiducia. Credere e avere fede che il Signore farà, camminerà con me, Emanuele, Dio con noi. Però noi, angosciati, siamo sempre là a mormorare, a dire non so, questa malattia, non so, non so come farò. No, il Signore c'è, è Lui che sta dando sempre questa forza. Il Signore apre la tua mano e sazia ogni vivente, aiuta tutti, sta dando forza. E questo che abbiamo sentito nel Vangelo, erano già là per ascoltare la parola di Dio, avevano già cercato il regno dei cieli. Questo che Gesù diceva, cercate prima il regno dei cieli e altre cose vi saranno date. E loro l'hanno seguito, era un luogo deserto. I discepoli sono andati a vederlo per dire, ma devi dire a questi di andarsene, perché qua non troveranno da mangiare. E cosa Gesù ha detto? Quindi la prima cosa, Gesù ebbe compassione di questi perché erano come pecore senza pastore. Però la compassione dei discepoli non è la stessa compassione di Gesù. Loro stanno dicendo a Gesù per dire devi lasciarli andare, così vanno nei villaggi per cercare da mangiare. Ma Gesù ha detto no, dati voi stessi da mangiare a loro, date. Anche da noi, quando il Signore fa questa comanda, quando sta dicendo date da mangiare ai poveri, date da mangiare a quelli che non hanno niente, la prima cosa che diciamo, ma dove troveremo tutte queste cose per dare, per distribuire? Io pure sono nella galera, sto cercando, sto lottando con la mia vita. Come farò io ad aiutare gli altri? Devo pensarci prima, per me. Questo è quello che noi diciamo. Questo che quello che i discepoli stanno dicendo a Gesù. Noi abbiamo solo poche cose da mangiare. Come faremo a distribuire? E noi cosa mangeremo? Gesù ha detto, portate quello che avete. Quindi dobbiamo cominciare da quello che abbiamo. Quindi è come dire, guarda nella tua tasca, guarda nella cosa, nella moneta. Forse c'è moneta là. Vai in banca, guarda quanti soldi ci sono. Inizi da poco che tu hai, così io allora benedirò questo poco per fare nutrire tutti quanti che sono affamati. Questa è la benedizione. Però noi cosa facciamo? Nascondiamo il poco che abbiamo e resta sempre poco. Resterà sempre poco. Perché tu non ti fidi, non hai accettato quello che il Signore sta dicendo. Gli apostoli hanno portato quello che avevano a Gesù e lui ha benedetto, ha moltiplicato, e questo che ha dato allora a tutti, hanno mangiato, saziati, c'era anche il resto, quello che noi buttiamo. Ha detto no, non dovete buttare, raccogliete, perché ci sono ancora altri poveri che non sono qua presenti, così anche loro avranno da mangiare. E quello che diciamo, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Tutti chiediamo il pane, anche quelli che ce l'hanno chiedono, ma perché? Non è per essere in abbondanza nel superfluo, no, per condividere con quelli che non hanno, così allora sarà il nostro Padre. Se no allora tu dirai Padre mio che è nei cieli, no, Padre nostro, perché è un Padre per tutti. È questo che dobbiamo imparare a conoscere. Quindi dobbiamo conoscere questo, chiedere al Signore e come dare il poco che hai.
così lui moltiplicherà e nessuno sarà così senza pane, perché un pane di un euro non possiamo mancare, anche quando la situazione è difficile. Ma immaginate che ci sono quelli che dormono affamati, che non hanno speranza di questo. Com'è possibile? In mezzo a tutti i cristiani, a noi che noi professiamo la fede di Dio. Ci sono quelli che sono anche lontano. Prima si facevano i doni per prendere anche qualcuno a distanza, per far studiare, per dare da mangiare. Ci sono quelli che fuggono la guerra, che soffrono. Ma cosa facciamo? O allora dobbiamo dire ai cristiani che facevano, tutti sono andati via. E noi che siamo rimasti, cosa facciamo? Dobbiamo partire da poco che abbiamo, come Gesù ha detto oggi. Cosa avete? Portate un po' quello che voi avete. Da lì cominciamo a fare un miracolo. Perché dando tutto quello che raccogliamo, un euro, 50 centesimi, tutto, portando a Roma nella cassa comune, allora il Vaticano è in grado di aiutare i profughi, quelli che i migranti. Il Vaticano sarà in grado di fare un ponte da qualche parte, aiuterà tante persone. E tutta l'opera della Chiesa. Forse questi 50 centesimi sono partiti da Chiaramonte, arrivando là insieme a quello che viene, non so, dalla Francia, dalla Germania, e fa una somma. E questo che dà la forza alla Chiesa Cattolica per aiutare. E questo moltiplicare il pane. Quindi oggi non abbiamo ancora da aspettare il miracolo per vedere subito come Gesù sta moltiplicando il pane, ma accettando la sua parola per dire: partite da ciò che avete, anche poco, mettendo insieme, questo farà una cifra che può aiutare il mondo intero. Siamo capaci di farlo, perché la Chiesa lo fa. Io ho tante testimonianze in Africa, in Asia, dovunque. La Chiesa sta facendo sempre i doni, ma questi doni vengono dai fedeli che danno il poco che hanno. Partendo da qua possiamo camminare, possiamo andare avanti. Quindi è questo che il Signore ci sta dando come messaggio stasera. Anche la Madonna, insieme al suo figlio, quando apparve la Madonna dovunque, ha sempre detto: ascoltate il mio figlio, fate quello che, tutto quello che vi dirà. E il Vangelo lo ascoltiamo ogni giorno. E questo è che il Signore ci sta dicendo. Quindi moltiplicare il pane, avere la compassione per gli altri, dare il poco che abbiamo. Partiamo da lì, e allora anche quelli che non hanno niente verranno al banchetto del Signore e troveranno da mangiare. Per questo ha detto nella prima lettura: venite voi tutti, anche voi che non avete niente, troverete nella Chiesa l'accoglienza, troverete qualcosa da mangiare. Caritas, e anche tutto quello che raccogliamo per i poveri, ci sono i doni che abbiamo, che portiamo a casa. Tutte queste cose sono è l'aiuto del Signore. Il Signore non aiuterà subito così, sempre attraverso di noi. Preghiamo per questo e per la nostra Chiesa. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Scese dal cielo, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù è qui in mezzo a noi. La sua parola ci ha radunati intorno all'altare e il pane ci fa diventare il suo corpo. Rivolgiamoci a Lui con fiducia.
1: Preghiamo insieme dicendo: O Signore, pane di vita, ascoltaci.
0: O Signore, pane di vita, ascoltaci.
1: Per la Chiesa, sappia sempre nutrire il popolo di Dio con la parola e l'Eucaristia, e sia sempre pronta a condividere i beni con i più bisognosi. Preghiamo.
0: O Signore, pane di vita, ascoltaci.
1: Per i leader politici ed economici, guidino le nazioni con saggezza e giustizia, provvedendo alle necessità primarie di tutti.

0: eucaristico ci trasformi nel corpo di Cristo, spezzato per essere nutrimento che sazia la fame e la sete di amore e di vita dei nostri fratelli, preghiamo.
1: Signore, ascoltaci. Chiediamo al Signore il dono della conversione per la famiglia, la cognata e episcopo, che il Signore mostra la sua grandezza in questa famiglia, arrivano a scoprire questa grandezza, accolgono la sua parola e vanno avanti nella fede. Preghiamo per i nostri fratelli defunti Flaccavento Carmella, Fornaro Raffaele nel primo mese, Teresa Cavallo. Chiediamo al Signore di accoglierli nel suo regno attraverso il dono che hanno ricevuto nel battesimo, trovino un posto presso di Lui. Preghiamo. Ti preghiamo, Padre, che il Tuo Spirito ci conduca ogni giorno a cercare prima di tutto il Tuo regno e la Tua giustizia, e a custodire i tesori eterni che non verranno mai meno. Per Cristo nostro Signore. Amen.

detto: sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi il cibo di vita eterna.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati. Risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente. Per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, Sant'Alfonso e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona lei unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Avi pietà di noi, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
1: La comunione del tuo corpo, il tuo sangue, Signore, per me che ti secondo, ma per tua misericordia, per me che ti sei dell'anima.
0: Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che togli i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'Agnello. O Signore, non sono degno di partecipare a tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e sangue di Cristo ci nutre per la vita eterna.

0: Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Prima di congedarvi c'è il sorteggio che è preparato, quindi c'è il numero che devo prendere così, senza... Non so chi è che... Ma qua c'è... Allora, il numero... Posso dirlo già? Allora, 9624. Ecco. 9624. Non c'è nessuno. Allora, conservate i numeri che avete, perché serviranno alla fine, quindi il 15, quindi conservate questi numeri, non dovete scoraggiarvi. Va bene. La messa è finita, andate in pace. Buonasera a tutti.
1: Dal Santuario Diocesano Maria Santissima di Gulfi abbiamo trasmesso la Santa Messa.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: En voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
2: Bentrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli, un progetto di arte pubblica che rigenera il borgo unendo comunità e tradizione. Questa è la Via della Luce nel borgo di Castrocelo in provincia di Frosinone. In un contesto in cui molti piccoli borghi italiani devono fare i conti con l'abbandono, la via riscopre gli antichi mosaici ispirati alla Romana Aquinum, a San Benedetto e a Santa Lucia. La visione di Gerardo della Torre, maestro mosaicista, e della Fondazione Armando Velardo ETS, da sempre impegnata nella valorizzazione della cultura e dell'arte locale, è chiara. Il mosaico diventa veicolo di identità, memoria e innovazione, coinvolgendo artisti di ogni età e provenienza. E diamo il benvenuto a Federica Velardo, presidente della Fondazione.
4: Un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
2: Federica, raccontiamola agli ascoltatori la Via della Luce.
4: Via della Luce è un'opera d'arte musiva di per sé, un'opera d'arte collettiva costituita da ben 23 mosaici che sono stati realizzati lungo un percorso di circa 200 metri lineari tra i vicoli del centro storico di Castrocelo. È un percorso che nasce ormai da tanto tempo perché nasce da un'idea iniziale del maestro mosaicista Gerardo della Torre, che aveva questo sogno del cassetto da tanti anni, e poi è stata sviluppata e realizzata con la Fondazione Armando Velardo, e oggi si compie proprio grazie al lavoro corale di ben 26 membri della comunità, e questo è qualcosa di bellissimo perché è una comunità che crea arte e bellezza e che accompagna proprio i visitatori in un percorso, ecco, di bellezza e spiritualità verso la nostra bellissima cattedrale dedicata a Santa Lucia. E quindi anche l'idea di questa santa che porta luce è un po' il motivo di questo titolo.
2: Che cosa ci racconta la Via della Luce con i suoi mosaici?
4: Sì, Via della Luce in effetti è la prima opera d'arte pubblica che fa parte di un più ampio progetto strutturato e lanciato dalla Fondazione, che sarebbe Castrocelo Borgo d'Arte, che è stato pensato per dare un contributo alla valorizzazione e alla rigenerazione di questo antico borgo del Lazio meridionale, nella Bassa Ciociaria, facendo leva proprio sulle sue forti identità, che mi piace sintetizzare in tre radici identitarie, cioè quella romana, poiché Castrocelo nasce all'indomani della distruzione dell'antica colonia romana di Aquinum, di cui oggi ne conserviamo i resti nell'area archeologica di Aquinum, poi quella romana benedettina, infatti il primo nucleo di Castrocelo, della Castrocelo moderno, viene fondata prima dell'anno 1000 proprio per volontà dell'abate della vicinissima abbazia di Monte Cassino, che ha avuto una forte influenza su tutto il territorio, e quella artistica, perché proprio dai mosaici che sono stati rinvenuti ad Aquinum, agli affreschi delle cappelle e chiese medievali, ai pittori di fama internazionale che vissero a Castrocelo tra l'Ottocento e il Novecento, e tra cui vogliamo ricordare anche lo scultore Amleto Cataldi, di cui Roma conserva almeno 30 opere, agli artisti contemporanei, ecco, Via della Luce è un po' un connubio tra tutti questi aspetti, perché richiama proprio al mosaico romano, ci parla, diciamo, della nostra identità religiosa, perché rappresenta i simboli della nostra religiosità locale, e quella artistica, volendo quindi creare una nuova generazione di artisti del mosaico, che è un'arte preziosa ma molto rara. Via della Luce in effetti è un percorso che ci racconta della nostra identità e che racconta al visitatore il luogo e le radici in cui esso si trova. È tutto quanto espresso attraverso il mosaico, che è un'opera d'arte che si armonizza benissimo con il paesaggio, perché è ovviamente una forma d'arte antica e che quindi, replicata nel centro storico, crea proprio un ponte tra la radice romana e quindi la tradizione musiva romana e la nuova Castrocelo. Ci tengo a precisare che è molto più di un progetto artistico, è un gesto corale realizzato da 26 membri della comunità che si sono adoperati per ben 5 mesi, che hanno animato quei luoghi, ed è quindi un dono collettivo da parte della comunità alla comunità stessa. È anche una scuola di mosaico a cielo aperto che ha creato nuova bellezza e ridato nuova luce, nuova speranza a quei vicoli, molti dei quali sono abbandonati, quindi ha creato questa nuova generazione di mosaicisti che sono ben 26 in una piccola comunità. Quindi ecco, è un progetto pensato proprio come leva di sensibilizzazione, di presa di coscienza, di rigenerazione. È un progetto d'arte che grazie soprattutto al sostegno della comunità mira, diciamo, a dare un suo contributo.
2: Una rigenerazione, Federica, che penso avrà ulteriori sviluppi.
4: Via della Luce vuole essere in effetti un primo progetto di questo più ampio progetto di cui accennavo, che è Castrocelle Borgo d'Arte, e considerando quindi il supporto che sta avendo comunque dalla comunità, mi piacerebbe pensare che è soltanto il primo tassello di questo più ampio mosaico, e l'idea è quella di proseguire con una verticale che abbraccia in effetti il centro storico e prosegue con questo percorso di luce e di bellezza abbracciandolo. Quindi sicuramente, diciamo, mi piacerebbe dare a Castrocelo questa connotazione, o restituire anzi e promuovere questa connotazione di Castrocelo come borgo d'arte, perché Castrocelo ha una forte tradizione d'arte che deve essere valorizzata, e viene valorizzata, ecco, creando anche nuove forme d'arte. E io non credo nei borghi bomboniera, quei borghi che sono lì fermi a qualche centinaia di anni fa, che alla fine crea anche questo sentimento, crea anche uno scollamento tra la comunità esistente e il borgo stesso, e forse anche una causa di spopolamento, perché aspettarsi che questi borghi siano soltanto dei fiori messi alle finestre per attirare il visitatore non funziona. Ogni comunità, secondo me, ha bisogno di guardare alle proprie radici, vedere la propria vocazione e cercare di valorizzarla. Quindi questo spero di aver iniziato con questo progetto, grazie all'aiuto della comunità e di quanti lo hanno sostenuto, cioè di aver piantato un seme attraverso il messaggio che con un'opera corale si riesce, diciamo, a realizzare un bellissimo mosaico che potrebbe essere quindi creare un nuovo futuro per la comunità.
2: Federica, siamo arrivati alla fine dell'intervista. Prima di passare il microfono a Edoardo Giribaldi, io vorrei invitarti a regalare un brano musicale ai nostri ascoltatori.
4: Forse potrei pensare alla Cura di Battiato, che è un brano spirituale e poetico che ben si collega forse a Via della Luce.

0: Ci colleghiamo ora con Monsignor Gian Domenico Valente, che è direttore dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo, una diocesi formata da 144 parrocchie e 250.000 abitanti in provincia di Frosinone. Monsignor Valente ha contribuito come consulente al progetto della Via della Luce. E la prima domanda che vogliamo chiedergli è: qual è la risposta che questa iniziativa, appunto della Via della Luce, vuole dare alla questione dei borghi in abbandono, una questione che Monsignor Valente ha trattato non soltanto in questo ambito, ma anche in altri contesti?
1: Allora, innanzitutto grazie per questa opportunità di sottolineare qualche aspetto del nostro impegno, del nostro lavoro. Dunque, io dico innanzitutto questo: a Castrocelo, sabato scorso, quando abbiamo presentato la Via della Luce, abbiamo usato la parola miracolo, e questo miracolo non sta tanto nella bellezza delle opere che sono state realizzate, questo è fuori dubbio, ma il grande miracolo è la sinergia tra tante persone che sono state coinvolte, anche persone non esperte del mosaico, perché a Castrocelo con la Via della Luce parliamo di opere musive. E quindi noi adesso guardiamo a Castrocelo come a un'esperienza modello che può essere replicata anche in altri centri, quindi questo è il grande valore di questa iniziativa, al di là anche dei contenuti bellissimi che ci sono sulla Via della Luce, però dobbiamo guardare all'impegno che c'è stato di un intero paese per far rivivere il borgo, e questo può essere replicato altrove. Ecco, io penso che la prima cosa che possiamo sottolineare e che dobbiamo sottolineare.
0: Ecco, parlavo prima del suo impegno proprio sulla questione dei borghi in abbandono, che si è esteso anche a Castrocelo e alla Via della Luce. Ci può citare qualche altro ambito in cui è stato attivo e ha operato?
1: Dunque, innanzitutto con la responsabilità nel mondo dei beni culturali, questo diciamo parte un po' da lontano, ecco, negli anni passati ho collaborato anche con la Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa e poi da tanti anni in diocesi, è un impegno chiaramente che va su tanti centri, su tanti borghi, su tante città, e però io a questo impegno unisco quello pastorale, perché da quasi 40 anni sono stato parroco di tanti borghi, di tanti centri, e dovunque ho cercato di portare questa sensibilità, questa attenzione proprio alla vitalità di questi luoghi, di questi centri. Quindi ecco, mettiamo insieme queste due cose, l'attenzione ai beni culturali e la passione per la gente di questi luoghi, di questi centri, e qui viene poi fuori tutto, vengono fuori progetti di tutela, di valorizzazione, la ricerca proprio di dare spazio al patrimonio, di farlo diventare attrattivo anche per altri che vivono altrove, che vivono lontano, che possono essere anche di passaggio nei nostri borghi.
0: Ecco, parlava di rendere attrattivo, quindi andando nel concreto, come si riaccende, utilizziamo questo termine, un borgo?
1: Allora, io penso questo: innanzitutto si riaccende portandovi delle presenze significative. Parlo di operatori in grado di ricostruire e sostenere il tessuto umano e sociale di questi luoghi, perché tante volte è proprio quello che si viene a perdere, un senso di abbandono, un senso di solitudine tante volte in questi centri, quindi c'è bisogno un po' di rianimare, di riportare questa vivacità in questi centri. Io credo che il mondo politico istituzionale, insieme alle associazioni, insieme alla Chiesa, a tutte le espressioni della Chiesa, possano creare delle figure in grado di rianimare questi centri delle aree interne, e poi chiaramente bisogna portare delle iniziative che siano di qualità e che siano attrattive, per esempio a partire dall'arte, come è successo a Castrocelo. Un ultimo punto è che un borgo si riaccende con progetti e iniziative di continuità. Penso per esempio a un piccolo borgo dove si possa aprire una bottega d'arte, diciamo, ecco, in base alla sensibilità, alla storia del luogo. Ecco, queste iniziative anche di continuità, non solo estemporanee, possono sicuramente riportare vita nei vicoli di questi borghi, possono aiutare questi spazi a rinascere, diciamo, ecco.
0: E in ultimo, lei è un rappresentante anche delle cosiddette aree interne. Abbiamo parlato di rivalorizzazione culturale, certamente, dei borghi, ma quali altre opportunità offrono i borghi, sempre nell'ambito della loro, utilizziamo sempre questo termine, riaccensione, rivitalizzazione?
1: Sì, allora, forse adesso non c'è tempo di parlare di tutto quello che sta avvenendo in Italia, nella Chiesa, no? Dico veramente in due battute: c'è stato il 25 e 26 del mese di agosto a Benevento, per il quarto anno consecutivo, l'incontro dei Vescovi d'Italia delle aree interne, proprio per riflettere su queste tematiche e per reagire al senso di rassegnazione che è stato evidenziato nel piano strategico nazionale che è arrivato dalle istituzioni dello Stato, dove addirittura si parla di accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile. È come se la rassegnazione, la tristezza diventasse strutturale in questo. Allora la Chiesa sta cercando di reagire, ha reagito anche con la lettera aperta intitolata Uno sguardo diverso, che oltre 130 vescovi di tutta Italia hanno indirizzato a governo e Parlamento, per dire: uniamo le forze, facciamo qualche cosa per riaccendere una speranza in questi centri, in queste aree interne, facendole diventare laboratori permanenti di valori umani, sociali e spirituali, soprattutto per ricostruire, per recuperare quel senso di comunità che forse si sta perdendo un po' dappertutto, soprattutto in queste aree. Ecco, mi piace citare in conclusione una espressione che usava qualche anno fa il Cardinale Bassetti, quando era presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che diceva: rammendare l'Italia, ricucire socialmente e spiritualmente il paese partendo da quei territori che sembrano marginali e in sofferenza. Ecco, io credo che lì si possano trovare delle grandi scuole di umanità e di socialità. Allora proprio da lì bisogna ripartire, perché lì la gente vive. Magari nelle aree che affacciano sul mare la gente passa, è stagionale. Dove la gente è stanziale, lì possiamo ricominciare per trovare il senso di comunità.
2: Per questa puntata è tutto. In redazione Edoardo Giribaldi. Grazie per essere stati con noi. A tutti appuntamento a sabato prossimo e l'augurio di una buona domenica.
3: Strada facendo, in viaggio con la radio.

The Lounge Summer Edition. Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali. The Lounge.

0: le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
1: Saluto a voi tutti da parte mia e della comunità. Il tema dei nostri incontri quest'anno è stato certamente dettato da quello che è il cammino di tutta la Chiesa, che riflette in modo particolare sul tema della famiglia, sul quale ci sarà il grande incontro mondiale a Milano, al quale sono stato chiamato anch'io come relatore i primi giorni di giugno. Però proprio per compiere questo itinerario, direi cercando di approfondire il tema e di leggerlo per quanto ci è possibile nella sua ricchezza, nella sua complessità e tenendo conto anche delle difficoltà che ci sono a fare questo discorso,

che oggi gli uomini fanno, la convivenza, le varie forme di convivenza, le contraddizioni a quello che è il cammino matrimoniale cristiano, con ormai ne abbiamo tutti l'esperienza, con la nascita di nuove famiglie e di nuove forme. E poi nell'ultimo incontro cercheremo di mettere a fuoco alcuni punti di tutta, direi, l'etica sessuale e matrimoniale, con le grandi domande che ci vengono anche fatti dagli uomini e dalle donne del nostro tempo. La Chiesa in questi 20 secoli ha fatto certamente molta attenzione al tema della sessualità, un'attenzione che è stata differente. Non pensate che sia un'attenzione che si è espressa sempre negli stessi termini, ma certamente un'attenzione molto forte, ostinata. Ma io credo che dobbiamo innanzitutto dire che questa attenzione della Chiesa è dovuta al fatto che già l'ebraismo e di conseguenza il cristianesimo hanno percepito l'importanza della realtà della sessualità, una realtà in cui si gioca tutta l'esistenza umana e di conseguenza anche l'esistenza del credente in alleanza con il suo Dio. Il tema della sessualità è centrale nell'esistenza cristiana. Perché è centrale nell'esistenza umana? E voi tutti sapete nella vostra vita personale come la sessualità sia determinante, sia decisiva, sia uno degli aspetti dal quale più dipende la nostra felicità o la nostra situazione anche di sofferenza. Ed è certamente un tema, io lo dico subito, che all'interno della fede cristiana può essere soprattutto annunciato. La sessualità di fatto è un annuncio, deve essere presentata ai cristiani attraverso un annuncio. Prima di farne una lettura morale, noi abbiamo bisogno che ci sia un annuncio di questa sessualità, un messaggio molto preciso che ci viene certamente dalla Bibbia, ma poi da tutta anche la tradizione cristiana. Perché? Perché la sessualità è un tema di ordine rivelativo prima di essere etico, cioè sta sul piano della rivelazione. È un tema che, proprio perché coinvolge il corpo, è un tema prossimo alla morte, alla resurrezione del Signore. Il contenuto è un annuncio strettamente legato al tema dell'incarnazione, al tema della morte e della resurrezione, perché nella resurrezione certamente è il nostro corpo che viene implicato affinché rinasca sotto una forma gloriosa, ma è la nostra carne che risorgerà. E nella nostra carne dunque è iscritta la sessualità, e questa determina la nostra vita, determina il nostro vissuto, come determina il nostro corpo, e di conseguenza è uno di quei nodi sui quali si gioca la nostra salvezza. Potremmo anche dire che la sessualità come incontro, soprattutto nella vicenda dell'amore, è il mistero grande, lo chiama Paolo. E solo la coscienza di ciascuno, sottomessa, illuminata dallo Spirito del Signore, può ricavare un giudizio di positività, di assoluzione, oppure di negatività e di condanna di fronte al suo manifestarsi umano. Solo con la parola di Dio si riesce a dire qualcosa di in profondità, e solo con la parola di Dio noi riusciamo ad illuminare dei sensi della sessualità che altrimenti ci sfuggirebbero. Non dimentichiamo che l'incontro di Dio con noi si è fatto nella persona, nel corpo di Gesù di Nazareth, un corpo che ha vissuto,
che è morto, che è risorto. Un corpo che è luogo di salvezza, ma non solo, è proprio

0: in questo corpo di Cristo glorioso e risorto che ha incorporato il nostro corpo a tal punto che per il cristiano si può dire che non è più lui che vive, ma è Cristo che vive in lui, vive nel suo corpo. Paolo arriva addirittura a una affermazione che ci può lasciare sconcertati. Nella prima lettera ai Corinti, quando fa un'esortazione ai Corinti a proposito proprio di ciò che i Corinti vivevano nella sessualità, Paolo dice: il corpo è per il Signore. E questo alla fin fine ci sembra un annuncio estremamente condivisibile. Il nostro corpo, io sono il corpo, non io ho un corpo, è un corpo che va offerto al Signore. Ma subito dopo Paolo aggiunge un'altra affermazione che ci sconcerta: è il Signore per il corpo. Non si nota mai questa affermazione, eppure fondamentale. Il Signore, il Kyrios, Gesù Cristo risorto, è a servizio del nostro corpo. È un'affermazione di cui non riusciamo, io credo, neanche a capire la profondità. Certamente ci dice che il Signore, con le sue energie, con la sua grazia, è a servizio del nostro corpo. Questo mi fa dire che la sessualità davvero è un annuncio all'interno del cristianesimo. E purtroppo noi oggi non siamo capaci a discernere questo annuncio, soprattutto all'interno della nostra cultura emergente, dominante, che è una cultura nella quale indubbiamente il soggetto, l'uomo, è visto soltanto nella sua individualità come un essere assolutamente sensitivo, essenzialmente costituito dalla polarità del piacere e da una libertà che sovente diventa semplicemente un libertarismo. Insomma, non è facile oggi comprendere l'annuncio cristiano. E tuttavia noi, proprio perché vogliamo fare una sequela e vogliamo vivere la sequela nel nostro corpo, vogliamo vivere la sequela nei nostri rapporti, nelle nostre relazioni, nei nostri affetti, nel nostro amore, noi dobbiamo davvero accogliere questo elemento dell'annuncio che ci viene fatto della sessualità.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
2: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
3: Chi siamo noi nell'universo? Eccoci qui.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Tropicana.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
2: È sabato 1 agosto.
3: Sono le 22:48.

dovevamo essere noi ad arrivare prima. Prima di ogni grande sbaglio e riuscire a fermarlo, prenderci tutto quanto senza consumarlo. Dovevamo essere noi a buttare giù i muri, anche quelli dentro, costruire finestre dalle quali guardarci e imparare a riconoscerci negli altri. E poi andare lontano, diventare futuro, pretendere

avevamo promesso che avrebbe vinto l'amore, l'amore e non il resto. Dovevamo essere noi, ma senza debolezza.

non il resto. Dovevamo essere noi, mettiamo al mondo un figlio che sappia essere veloce più del vento e arrivare prima.

0: Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato.
2: Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
3: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore?

0: cuore. Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
1: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
0: Tremate e non peccate. Sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
1: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
0: Molti dicono: chi ci farà vedere il bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbondano vino e frumento.
0: In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.

0: nei secoli dei secoli. Amen.
1: Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
2: Nella notte benedite il Signore.
3: Ecco, benedite il Signore,
1: voi tutti servi del Signore.
4: Voi che state nella casa del Signore durante le notti,
1: alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore.
4: Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nella notte benedite il Signore.
5: Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio. Il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La Tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del Tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Carissimi, oggi il Vangelo di Matteo ci riporta alla realtà della mensa eucaristica, che passa attraverso il miracolo della moltiplicazione dei pani, nel contesto del deserto, dove circa 5.000 uomini si sono radunati, perché avevano seguito Gesù ed erano lì, seduti, affamati e stanchi. Lo sguardo di Cristo è di compassione, un sentimento che delinea il tratto umano di Gesù, che legge nell'umanità stanca e provata una ricerca e l'attenzione a un bisogno di essere sfamati spiritualmente donandogli quella parola e poi umanamente dividendo il cibo. E Cristo sappiamo essere entrambe le cose, cibo e parola.

La condivisione avviene nel deserto e gli stessi discepoli dicono a Gesù di congedare la folla, cioè risolvere il problema, eliminandolo, ma Cristo affronta il bisogno della gente. Da ciò la caratteristica della Chiesa, che media tra Dio e gli uomini, si fa ponte, sostegno e aiuto. La risposta di Gesù è immediata: date voi stessi da mangiare, e indica la responsabilità, in quanto Dio risolve il problema e chiama la Chiesa, attraverso i discepoli, a farsene carico coinvolgendo l'uomo. Nel gesto rituale di farli mettere seduti,

0: alzano 12 ceste, un numero simbolico che richiama i 12 discepoli, ai quali è affidata la distribuzione del pane, ossia il corpo di Cristo nella comunità. Esso è anche il segno di tutta la generosità di Dio nei confronti dell'uomo. Non lo lascia solo e diventa la ricchezza che non solo si limita al necessario, all'istantaneo bisogno dell'uomo, ma guarda al suo benessere integrale di crescita spirituale per la vita eterna. Inoltre, il miracolo di Gesù ci proietta nella sua provvidenza, che non abbandona e non lascia i suoi figli senza il suo intervento, che passa attraverso la cooperazione umana, cioè i discepoli materialmente distribuiscono e assistono il popolo affaticato. La grandezza dell'amore di Dio passa attraverso gesti e segni concreti che la Chiesa ancora oggi attua in modo autentico e vero. Cristo si fa presenza nel volto dei suoi fratelli, nel pane che spezziamo e nella parola condivisa, dove ognuno di noi trova forza e coraggio. Non ci lascia soli nelle terribili divisioni del nostro tempo. Non permette che l'uomo resti fermo o seduto in attesa che qualcuno lo sfami, ma lo rialza, gli dona la capacità di sapersi mettere in gioco e diventare a sua volta lui stesso discepolo che distribuisce un dono ricevuto, un pane spezzato e mangiato, che permette a chiunque di ripetere la stessa esperienza per essere chiesa e comunità viva, parlando con Dio, gustando Lui, trasmettendo quella forza nuova che esplode dal Vangelo e dalla sua parola, e che nel pane eucaristico ha tutto il centro per la propria esistenza. E se a volte siamo stanchi nel lungo cammino, fermiamoci un po', con Lui ricarichiamo le batterie dell'anima e del cuore, per essere capaci di riorientare ciò che abbiamo smarrito e di ricollegare i fili staccati o tagliati dal peccato. Ciò ci dà la certezza che non siamo perduti, ma solo riamati e accolti, e che Dio non è solo colui che ci sfama, ma è colui che ci sazia, cioè ci riempie per darci abbondanza di amore sufficiente a continuare la nostra esistenza, con quella dignità capace di renderci attenti a ciò che ci chiede e ci indica per la nostra vita. Nel continuare a ricevere e distribuire il pane delle 12 ceste, ci fa collaboratori attenti ad una fede inesauribile, capace di generare speranza autentica in chi oggi vive in attesa di una parola o di un gesto, nel quale Gesù continua a ripeterci: dai tu stesso da mangiare, cioè sfama, sazia e siediti accanto a chi ti guarda e sa che solo tu puoi aiutarlo.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

0: Se lui passa e se ne frega se... Ah no, questa era mia. Ciao Max!
1: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma

mar e scortare casa mia. Fu una sera di gennaio che mio padre mi portò

0: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
1: Allora, è difficile per ripercorrere miliardi di anni in un'ora. Ci proveremo, faremo un viaggio assieme, un viaggio che parte dal mare, perché è da lì che è partito tutto. Basti pensare che anche se noi siamo nell'antropocene, cioè nell'era in cui l'uomo domina tutto, cambia il clima, determina la scomparsa delle specie, crea nuove specie sintetiche, in realtà rispetto alla storia della Terra, considerando la storia della Terra lunga quanto un anno, no? Immaginiamo che la Terra fosse nata il 1 gennaio, alla scoccare della mezzanotte del 1 gennaio, ebbene noi siamo arrivati sulla Terra nelle ultime ore del 31 dicembre. E praticamente siamo in grado già di trasformare il pianeta più di quanto non sia stato trasformato nei milioni d'anni precedenti, che quelli che ci hanno preceduto. Parte tutto da lì, pensando che noi abbiamo di fronte a noi un oceano che è la più immensa vastità del pianeta. Basti pensare che il volume degli oceani è 1.350.000.000 di chilometri cubi, che è un numero, no? Però pensiamo che il volume di Roma è 100 chilometri cubi, pensiamo che il volume di tutti gli spazi aperti è meno del 10% del volume degli oceani, il volume di tutta la terra emersa è più piccolo solo del volume dei sedimenti che sono, diciamo, sui fondali oceanici. Questo per dire quanto sia piccolo il mondo emerso, quello dove c'è ossigeno, e quanto sia grande invece il pianeta blu. Ma tutto è partito dal fatto che l'oceano non c'era agli albori della Terra. Ci sono voluti